i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

Chi schissa a te, che stai ascoltando

Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come. La musica più bella.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
1: Kiss.

precisione le 5 di questo lunedì 7 di settembre. Un saluto dai Precisione le 5 di questo lunedì 7 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Dai, la Leti. Ma senti l'entusiasmo stamattina? Lunedì, come sono entusiasta. E allora, vocali a questo numero, dai ragazzi.
2: 347-490-0042.
1: Ci dite un po', come iniziate? Con rinnovato entusiasmo questa settimana o è sempre dura lunedì? Credo più la seconda, però... Dai, fatevi sentire perché tra poco partiamo con le prime pagine e poi abbiamo bisogno dei vostri contenuti. Avete fatto buon weekend, sì?
2: Sì, abbastanza.
1: Allora, se l'umore suo è a posto, tutti siamo a posto. Bene, vai.

0: siamo partiti così con Peggy Gou, Era Star Human, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, animo. Ce la possiamo fare stamattina, lunedì, sì. Sempre, oh, tienimi che te tengo.
1: Che cos'è?
0: E tienimi che te tengo.
1: Che vuol dire?
0: Aiutiamoci reciprocamente.
1: Ah, aiutiamoci a vicenda, intendevi quello. Andiamo bene.
0: Scusami, tienimi che ti tengo, scusa.
1: Sì, è giusto, uno si alza la mattina, guarda magari il proprio compagno o compagna, tienimi se ti tengo.
0: Che no, tienimi che ti tengo.
1: Ah, tienimi che ti tengo, ma che frase è?
0: Ci sosteniamo reciprocamente.
1: Sì, ma può sembrare anche altro.
0: No, scusa, tienimi che... Tienimi che ti tengo, cioè.
1: Sì,
0: bisogna farlo reciprocamente, ragazzi. Pur un po' di raffreddore stamattina. Vabbè, era per sapere. Buongiorno, voi state bene? Sì, cari ascoltatori, potete rispondere.
2: Oh, Max, starmino.
0: Sono molto calmo. Allora, tra poco partiamo con le prime pagine dei giornali, dei quotidiani, e poi sentiamo un po' delle vostre storie. Allora, racconta un po' cosa devono dire.
1: Allora, intanto salvare questo numero 347

0: 390 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove state andando, che cosa state facendo, se siete lavoratori, se ancora magari siete, no, ma quello no, magari sì, stanno rientrando forse
1: dalla
0: qualcuno
1: di domenica,
0: magari no, ma anche dalle vacanze forse, sai, la partenza con l'intelligenza notturna magari, sai, che
1: oppure
0: poi lunedì
1: gli irriducibili delle vacanze fino all'ultimo minuto, vado al lavoro,
0: bravissimo,
1: direttamente tornando dalle vacanze,
0: c'è anche quello,
1: c'è
0: magari
1: chi ci riesce. Sì, non per motivi di tempo, ma proprio per motivi fisici. Allora, iniziamo con i giornali, però, quello che scrivono le prime pagine di oggi. Devo dire, dando un'occhiata veloce ai quotidiani, tutti aprono con le elezioni in Sassonia, regione della Germania, dove vince l'ultradestra. Cicchini fa titoli appunto preoccupanti, chi invece, e poi dipende anche un po' dall'orientamento politico dei quotidiani, insomma, ma diciamo, poi ne fanno anche una semplice ne tracciano un bilancio su come sta cambiando l'Europa, eppure ha votato solo una regione, non è che ha votato tutta la Germania, certo è un voto che in Germania pesa parecchio. L'apertura di La Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia con il 44%, la CDU credo si pronunci, si ferma al 17,5%, per intenderci la CDU, letta all'italiana, è il partito dell'attuale cancelliere tedesco Merz, che si ferma al 17,5%. Proteste nelle città tedesche, abbiamo fatto la storia, dice il leader dell'AfD, ora il governo, insomma, scricchiola. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata, sui commenti riguardo appunto questa vittoria in Sassonia dell'AfD. L'apertura del Corriere è proprio questa, sempre lo stesso tema: Sassonia, l'ultradestra trionfa e fa paura, l'AfD vince con il 44,5%. Abbiamo fatto la storia, dice Sigmund, il leader appunto del partito. Sulla Stampa di Torino: Europa valanga ultradestra, l'AfD trionfa in Sassonia sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDE, Bruxelles teme per la tenuta di Merz, l'effetto, poi c'è l'effetto domino, sarà linea dura, governo italiano invece divisa, parliamo dei commenti del governo italiano. Il Messaggero di Roma: Germania ultradestra valanga, insomma tutti aprono con questo argomento. L'altro argomento è legato alle parole del ministro dell'economia Giorgetti, che da Chernobyl ha detto che l'Italia potrebbe toccare l'1% di PIL, cioè tra debito e PIL, insomma, e quindi fare meglio delle previsioni. E La Verità apre anche qui con AfD fa nera l'Europa, Sassonia affluenza record a destra al 45%. E andiamo sul Resto del Carlino: valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema. Sul Sole 24 Ore invece si decide con un altro argomento, si decide di aprire con un argomento che riguarda i NEET, i giovani che praticamente sono disoccupati e nemmeno cercano lavoro, giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta, la fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare la strada per l'autonomia. Chiudiamo col Mattino: Germania vola l'ultradestra, e poi l'altro tema riguarda l'export, la carica delle 100 imprese nel Mercosur, il mercato del Sud America, che sta facendo bene appunto all'Italia per l'export. Infine, quotidiani sportivi: La Gazzetta dello Sport celebra Chimi Antonelli, Chimi prodigio, parliamo di Chimi appunto Antonelli, di Formula 1, una rimonta leggendaria. La gente mi ha gasato, il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 km orari. In taglio basso si scrive del posticipo di calcio di ieri sera, il posticipo della domenica sera, Juve Milan solo pari, troppo poco, Gatti al 92esimo risponde al gol di Sissé, Fiorentina via grosso, torna Vanoli. Sul Corriere dello Sport: sarà perché ti amo, la foto notizia tutta pagina è dedicata alla vittoria del pilota italiano Kimi Antonelli, che però corre su Mercedes, le Ferrari fanno malissimo. Antonelli riscrive 60 anni di storia, parte in coda e stravince tra i cori dei ferraristi, un'impresa leggendaria, mamma mia che giornata, Hamilton solo sesto. Tutto sport, più cuore che gol, Juve grazie Gatti, l'attacco fa ancora flop, Sissé elude il Milan, poi la testata, o meglio al 92esimo di Gatti che pareggia il match. E anche qui volare, Kimi Antonelli riportato, o meglio portato in trionfo dai tifosi, e non solo. Dal 19esimo al primo trionfo italiano, era partito in coda per una penalizzazione, mio Dio, cosa ho fatto? Anche i ferraristi vanno in delirio per Antonelli, il fenomeno. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre qui.
0: 347 490 0042.
1: Dai, anche commenti sull'attualità, vi aspettiamo. Intanto Tiziano Ferro, mettiamo un rosso.

0: Hai capito? Era il 2001, sì.
1: Mamma mia, già sono passati 25 anni.
0: Vola il tempo, veramente. Mamma ragazzi, buongiorno. Sto lunedì vedi c'è Angelo che ci scrive da Torino. Ragazzi, c'ho la schiena a pezzi, che faccio? Massaggino? Non lo so, c'è qualcuno che ti massaggia lì vicino. Forse ci vuole o forse fa peggio. Prudenza.
1: No, vabbè, fare peggio è difficile, a meno che non salti sopra la persona. Cioè.
0: Vabbè, se fa danni, se guarda che un massaggio fatto male fa male parecchio, non è roba da poco. Vabbè, intanto vi sentiamo, vi apriamo i microfoni subito, apertura così a voi. Che avete da dire stamattina? Come inizia sto lunedì? Rispondete a questo numero.
1: 347-490-0042, ma vi prego però, non siate pessimisti come Max, è sempre un pensiero negativo. Ma come fai a sfasciarti con un massaggio? Cioè, la tua compagna ti può sfasciare, il tuo compagno ti può sfasciare.
0: No, se fatto male il massaggio è rischioso, la liti. Informati. Ma se vuoi ti faccio un massaggio fatto male. No, fatto male da chi si improvvisa. Scusa, se tu mi chiedi mi fa male la schiena, mi fai un massaggio, non sono un professionista, potrei farti più danni.
1: Ma che tipo di massaggio? Vabbè, ho capito, ma non è che mi rigiri come un pedalino,
0: Vabbè, ma pronto. Chi è? Buongiorno. Allora, senti, ti volevo far sentire gli ascoltatori.
2: Buongiorno mattinieri, Lady Max, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ieri le ragazze della pallavolo non hanno vinto, ma in quel palazzetto dello sport non c'era una bandiera italiana, non hanno
0: Turchia.
2: Fatto entrare un italiano. Mamma li turchi, animo.
0: Purtroppo sì, le ragazze, le azzurre dell'Italia della pallavolo, dopo aver vinto il mondiale e le olimpiadi, tra l'altro al mondiale affrontarono in finale proprio la Turchia, lì avevamo la meglio, questa volta hanno vinto le turche. Come si dice, quando vincono sempre complimenti a chi vince, certo, la tifoseria italiana non è stata aiutata.
3: Siamo prontissimi a fare partire questa nuova settimana.
0: Bravo.
3: Buongiorno da Palermo, Marco. Ciao.
0: Ciao Marco, buongiorno. Sei Roberta, come
4: stai? Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Buongiorno un capo. Per iniziare la stragrande mattina, morso la caviglia, una zanzara. Il primo giorno che rientro al lavoro era macchina sta faldracca maledetta, le lenti che non vogliono stare negli occhi, quindi mi sono dovuta portare dietro gli occhiali perché mi sa che tra un attimo mi tocca le valle. Mannaggia,
0: che romanesco parli.
4: Hanno fatto pure la rotonda la strada, come se servisse fare una rotonda su una statale che in realtà è bloccata non per colpa dei semafori. Mannaggia loro.
0: Ecco, già l'umore è giusto, Roberta.
1: Però sento una voce bella carica, però.
0: Brava Robertina, brava.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti e ben ritrovati. Sasada Sabato, un abbraccio grande.
0: Grazie.
5: Siete sempre bravissimi e ancora complimenti.
0: Grazie.
6: Sto andando a Malpensa all'aeroporto per partire per la Sicilia, non vedo l'ora di arrivare. Ciao
0: Luce, che va a prendere l'aereo per andare in Sicilia, immagino per vacanza. Poi prima hai detto, dicevamo scherzando, ma c'è qualcuno che torna da serate? Chi torna da una serata? Senti,
7: io sto tornando da una serata con gli amici, in realtà molto tranquilla, solo coinvolto più paesi. Mi trovo al momento, sto tornando a casa a Putignano, in provincia di Bari. Si torna a casa e domani studia per l'esame.
0: Dai, forza, capito? Una serata tranquilla, però torni alle 5 a casa. 5
1: Vabbè, ma lui ha il fisico e secondo me ha anche l'età.
0: Certo, solo ora se si mette a studiare sarà concentratissimo. Ecco.
1: Vabbè, quanti di noi l'hanno fatto? Dai.
0: C'è chi torna a casa per l'asta del fantacalcio a quest'ora, no? Saluto i miei figli che mi hanno scritto che io mi sono alzato e loro stavano tornando all'asta fantacalcio. Complimenti.
1: Cioè, ma il fantacalcio ti porta così fino a tarda ora?
0: Come no? Bevi, mani, ti diverti, ridi, fai l'asta. Non so i vicini quanto siano contenti di chi ha ospitato questa asta del fantacalcio.
1: Ho a casa mia non ci sarà mai una fantacalcio.
0: È un momento di convivialità tra gli amici. Va bene, vi sentiamo ancora tra poco con Max e la Leti fino alle 7.
8: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.

0: Senti il ritmo, la Leti.
1: Lo sento.
0: Mettiamo, andiamo ragazzi. Mettiamo la sigla, dai.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Quelle sicuramente, con le scelte della Leti, migliorano la colazione. Verificate, controllate adesso. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete con Radio Chischissi, mattiniere, il momento delle notizie di secondo piano, le notizie che vi siete persi. Ecco, le tiriamo fuori noi, o meglio, le partorisce la Leti. Cosa hai partorito?
1: Tre notizie.
0: Vabbè, anticipazioni.
1: No.
0: Niente.
1: No. Vabbè, allora, forse una piccola. Un secolo.
0: Che bordi?
1: Ti ho dato un'anticipazione, un secolo.
0: Ah, ecco, a 100 anni percorre 700 chilometri per riunire 90 parenti. È una bella storia. Iniziamo con le notizie di secondo piano, raccontando di questa signora che si chiama Angelina, che ha festeggiato il suo 100° compleanno compiendo un viaggio di quasi 700 chilometri, dicevamo, dalla Sicilia a Gragnano, in provincia di Napoli. Ci teneva, voleva riunire circa 90 parenti e soprattutto conoscere Antonio, l'ultimo pronipote, no, della famiglia, nato 2 mesi fa, e ultima lei di 11 fratelli e sorella. Angelina è rimasta vedova circa 50 anni fa e a 100 anni legge, scrive poesie, fa enigmistica e uncinetto. Alla
1: che
0: domanda
1: bello.
0: Come fai, la domanda sulla longevità quando uno compie 100 anni si fa sempre, ha detto
1: certo.
0: La mia ricetta è vivere.
1: Sì.
0: Io vivo la vita. I familiari raccontano che mangia di tutto.
1: Bravi,
0: la signora Angelina di 100 anni.
1: Comprese fritture, lasagne, formaggi, dolci, vino. Cioè non si priva di nulla, di nulla, ragazzi.
0: Brava.
1: Vive la vita.
0: Insomma, il suo segreto per arrivare a 100 anni non è rinunciare alla lasagna e avere 90 parenti che gliela preparano, probabilmente.
1: Ma
0: però. No, che bella storia. Abbiamo deciso di aprire così e facciamo gli auguri alla signora Angelina a 100 anni e ha messo insieme 90 parenti della sua famiglia. Sono tanti, anche perché, ripeto, quanti erano in famiglia, cioè le fratelli, nipoti e cugini?
1: Allora, lei è aspetta,
0: perché
1: è
0: ultima di, leggevo, di una famiglia importante con tanti fratelli, capito?
1: Ultima di 11 fratelli e sorelle,
0: e quindi capirai, sai, quanti.
1: Ma quando c'erano le famiglie, ma prima le famiglie erano così numerose,
0: io avevo la famiglia di mamma che aveva, erano in 9,
1: vedi?
0: 9, e la famiglia di papà 7.
1: Ma non si fanno adesso 7 figli, 8 figli, 9 figli.
0: Ricordo che quando erano, non so, giornate particolari come il Natale, insomma, o ti riunivi da una parte o dall'altra, la famiglia materna o paterna, eravamo tanti parenti, cugini e zii, veramente bello. Insomma, adesso è che siamo a culle vuote, diventa un problema maggiore riunire tante persone. Poi abbiamo studiato per secoli una cartina del mondo deformata, lo dice l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha approvato una risoluzione che invita i governi, le scuole, i mezzi di informazione e piattaforme digitali a utilizzare una nuova rappresentazione del mondo. Cioè ci stanno dicendo che il mappamondo su cartina è
1: sbagliato.
0: Deformato.
1: Certo.
0: Ecco, ci saranno terrapiattisti? No, ce lo dicono le Nazioni Unite. In pratica, rappresentando il mondo su cartina,
1: la terra,
0: vengono
1: certo
0: schiacciati alcuni continenti, effettivamente, per l'effetto fotografico. E quindi la tradizionale proiezione.
1: Però il perimetro non dovrebbe essere quello?
0: No, perché la proiezione del Mercatore, si chiama così, inventata nel 500 per facilitare, no, anche la navigazione, ingrandisce le terre vicine e i poli invece vengono ridotti, polo nord e polo sud. E quindi Sud Africa, Sud America, sulle cartine tradizionali, per esempio, la Groenlandia appare grande quasi quanto l'Africa. In realtà è circa 14 volte più estesa l'Africa della Groenlandia. Quindi
1: è vero, questa cosa l'avevo notata.
0: L'ONU propone la proiezione di Equal Earth, cioè che rispetta maggiormente le proporzioni reali dei continenti, capito?
1: No.
0: Cosa mi fa ridere.
1: Il problema è adesso stiamo parlando della Groenlandia, dell'Africa, ma di quelle magari stati, nazioni proprio piccoline, se tu riduci un pochino, non so quanto.
0: Fotografico, no? Insomma, vabbè. Comunque,
1: sì, però.
0: Vedremo se le scuole adotteranno queste nuove cartine, ragazzi. Pensavo dicessero: attenzione, l'ONU ci dice che la Terra è piatta. Su
1: ma
0: cartina,
1: dai!
0: Sì. Su cartina, sì.
1: Su cartina, sì. Su un foglio.
0: Un foglio, sì. Vabbè, dai. Tra poco ancora le vostre storie, dai! Come va? Come inizia questo lunedì? Rispondete con un vocale qui!
1: 347-490-0042.
0: I love you! Cesare Cremonini.

0: I love you. Lo sentite l'entusiasmo del lunedì mattina?
1: Come no?
0: Sentite come siamo felici.
1: Sì, sono così
2: entusiasta. Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
0: Ma ragazzi, tutto spontaneo, meno sì, male. Dai, sì. Buongiorno, diamoci una sveglia.
3: Va. Buongiorno mattinieri!
0: Colpettino, giusto un colpettino, l'Italia che si sveglia, che produce, ragazzi non siete soli, ci ritroviamo tra mattinieri, certo. Ditelo in giro, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo Max e Laleti, buongiorno,
1: sì, buongiorno.
0: Poi ci siete tutti voi, dice, tiriamo fuori, diciamo, che banalità, che frase fatta,
1: vero.
0: Questo programma lo facciamo con i vostri messaggi. Ehi tu brutto porco, leva le mani d'osso, mi ricorda il tono di Ritorno al Futuro, no?
1: Sì, è vero.
0: Però,
1: porco, è vero.
0: Però è la verità, abbiamo bisogno dei vostri contenuti. Allora, prima abbiamo aperto,
1: sì,
0: dicendo, ho tirato fuori quella frase tienimi che ti tengo, in Puglia come funziona? Senti.
4: Buongiorno Maxelli,
1: ciao,
4: animo, animo.
0: Ah no, aspetta, è lui, vabbè.
5: Tienimi che ti tengo, risulta un po' come una frase araba, amandin che tamandeng, si dice così.
0: In Puglia,
1: amandin,
0: capito?
1: Amandin che tamandeng.
0: Dall'idea di un'espressione araba invece italiana, vabbè.
6: Buongiorno mattinieri,
1: ciao.
6: Flavia da Ferrara,
1: ciao.
6: A settembre il mio lavoro si dovrebbe riaprire, stavolta non è che si è aperto, semplicemente si è aperta una voragine,
0: cioè?
6: Non sa che dovrò assumere una, darmi una mano. Animo, animo,
1: animo.
6: Molto felice io comunque, molto stanca ma molto felice.
0: Certo, perché vuol dire, se devi assumere una persona, che gli affari vanno molto bene,
1: certo.
0: Allora in bocca al lupo per la tua attività. Michele, come va?
7: Ieri mattina ero al mare e oggi devo andare a lavorare.
1: Mamma mia,
7: e come cambia la vita in poche ore. Animo, animo,
1: animo.
7: Felice perché ho appena fatto la partenza notturna in maniera molto positiva. Una cosa splendida sul raccordo anulare di Roma. Zero traffico. Ciao, sono Pino.
1: Beh, a quest'ora effettivamente, vedi te l'ho detto già prima in apertura.
0: Ci sono le partenze intelligenti.
1: Quindi lui adesso andrà direttamente al lavoro.
0: Salutiamo Pino. No, magari sta andando in vacanza se fa la partenza intelligente. Che ne so, c'è chi va in vacanza, ragazzi, fino a fine settembre inoltrata, ma pure chi va a ottobre.
8: Ciao Marcio Leti, sono Mau da Bergamo. Oh, saluto tutti i mattinieri. Niente, volevo fare un saluto a Carmine di Taranto. Il Milan 1-1, sarà contento a metà, ha preso il gol alla fine. E un saluto Antonio, complimenti per la vittoria contro il Foggia dell'audace Cerignola.
0: Dai,
8: animo, animo.
0: A lunedì
1: animo.
0: È un po' inevitabile che ci sia che venga fuori anche un po' il bar dello sport, no? Ieri ho visto la partita Juventus-Milan, devo dire
1: come hanno giocato.
0: Quando ho visto Inter-Napoli.
1: Okay.
0: E Juventus-Milan non c'è paragone la prima con la seconda, cioè Inter-Napoli vanno a mille, è finita 3-2.
1: Ok, adesso ho capito.
0: Altra partita veramente, quindi Juventus e Milan ancora lontane a mio avviso.
1: Ma chi ha giocato meglio, la Juve o il Milan?
0: Ha giocato meglio la Juve, il Milan ha sfruttato l'unica occasione che ha avuto.
1: E
0: però partita soporifera a tratti, veramente.
1: Noiosa.
0: Veramente sì veramente. Sono lontanissime sia Juventus che Milan da Inter e Napoli, che hanno fatto un calcio bellissimo, quindi questa è la mia opinione, posso sbagliarmi, insomma. Però per dire, la Juve ieri però non meritava la sconfitta, pareggio 1-1 è il risultato più giusto.
9: Mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
9: Sono Michele dalla provincia di Salerno. Iniziamo il lunedì e la settimana come se fosse sempre quella della svolta, come se questa fosse quella giusta, la settimana di quella che ti fa svoltare.
0: Oh.
9: Quindi avanti tutta, iniziamo questa settimana, svoltiamo.
0: Dai, perfetto ragazzi. C'è chi è ottimista, hai visto?
1: Ma è giusto essere ottimisti.
0: Come diceva, l'ottimismo è il profumo della vita, diceva
1: certo.
0: Qualcuno.
1: Cioè, un po' è vero.
0: E poi è diventato anche uno spot pubblicitario. Non so, vabbè. Mettiamo una canzone nuova. Ritorna a lei, che c'ha la voce rauca quando parla a bassa voce. Miley Cyrus.
10: Let's go.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: È finita così la Leti la canzone, senza avvisarmi.
1: No,
0: capito?
1: È finita
0: va
1: così.
0: Va bene,
1: così.
0: Dai.
1: Ma che ti doveva fare un fischio? Che
0: cantavo
1: doveva fare?
0: Con Dracula,
1: lo so.
0: Va bene, dai, buongiorno ragazzi. È un lunedì anche per noi.
1: Ma certo.
0: Pronti a sentirvi? Tu sei pronta tra poco con l'oroscopo?
1: Certo, posso leggere un qualche messaggio anche di testo? Certo. Perché non arrivano solo vocali. Allora, che fatica di prendere a lavorare. Ed ho fatto solo una settimana di stop da lavoro. Jerry dalla provincia di Potenza. Luca dall'aeroporto di Brindisi, ultimo giorno di lavoro, poi ferie e si va in crociera. Che bello! Io un giorno vorrei fare una crociera, non l'ho mai fatta. Per me altro che animo, mi sento già stanca e affaticata stamattina. Ne siamo ben illusi da Melfi.
0: Ciao Lucy.
1: E poi un abbraccio anche a Lili dal Capriccio Dolce di Cava dei Terreni.
0: Allora, la crociera deve essere bellissima, non fraintendete quello che sto per dire. Perché...
1: Ma?
0: Quando vedo le navi dai video, perché non sono mai stato,
1: sono
0: nave
1: da
0: crociera.
1: Che...
0: Sì, bellissime tutto, però ho l'impressione, quando ci vivi dentro, di stare in un centro commerciale. Ed è una sensazione, dici vabbè.
1: Vabbè, un po'. No, è come stare a Las Vegas.
0: No, mi dà l'idea proprio di un centro commerciale. Cioè, che sai, queste scalinate, queste cose. I centri commerciali, quelli ultra nuovi.
1: Capito, come lo fai? Una nave.
0: Certo, il centro commerciale non ha tutte le attrazioni che ha una nave da crociera, che c'ha il teatro, c'ha le piscine, c'ha il divertimento.
1: Gli spettacoli.
0: No, ma non lo dico per denigrare, anzi, viva una crociera, anch'io voglio fare, deve essere meravigliosa. Non l'ho mai fatto, ho fatto vacanze sempre in giro per il mondo, ma mai in crociera.
1: A me sai
0: però
1: cosa
0: vedi i video e ti dà l'impressione, ma stanno in un centro commerciale questi che fanno il video dentro la nave da crociera, capito? Ti dà quell'impressione.
1: No, a me no, io l'unica paura che ho della crociera è che ritorni con 5-6 kg.
0: Perché c'è l'all inclusive.
1: Ma mangi sempre. Perché poi magari hai un giorno di navigazione, un giorno e mezzo, che fai? Che fai là?
0: No,
1: mangi.
0: Ma fai le attività, c'è tanto da fare, no?
1: Come
0: no?
1: Perché tu quando vai in vacanza fai tutte le attività che ti propongono, i villaggi.
0: Ci sono quelli iperattivi che fanno più di quanto lo facciano in città, no? Per esempio. Vabbè,
1: questo
0: però,
1: è vero, l'eccezione c'è, ma.
0: Va bene, dai, comunque approfondiamo questo argomento tra poco scopriamo i segni più fortunati del giorno e il calendario con noi, con Max e la Leti, fino alle 7.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: E lo dico con due su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno da Max.
2: E dalla Leti.
0: Soprattutto dalla Leti, sì. Perché ci dice adesso quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 7 settembre. Iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno dei Gemelli, con Giove, Venere e Saturno che vi faranno firmare accordi persino sui tovaglioli del bar. Oggi potreste vendere ghiaccio agli eschimesi, ragazzi. Evitate però di firmare contratti di matrimonio impulsivi prima della pausa pranzo.
0: Mangiate prima, poi decidete.
2: Ecco,
0: vai. In seconda posizione, per quale segno?
2: Per il segno dello Scorpione. Le vostre emozioni saranno così intense e profonde da potervi far scalare le montagne. Usate questo superpotere oggi cosmico per ottenere sconti al supermercato, non per dominare il mondo.
0: Vabbè, ma com'è il potere cosmico? Così lo controllo.
2: Ah, non ce l'hai tu?
0: No,
2: l'hai
0: mai avuto? Vabbè, andiamo al primo posto che è meglio, poi me lo dici.
2: E al primo posto il segno del Cancro. In questa giornata sarete così pieni d'amore e magnetismo che persino il capo ufficio vi guarderà con tenerezza. Cercate solo di non commuovervi davanti alla macchinetta del caffè mentre vi offrirà un espresso.
0: E allora facciamo riepilogo: i tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno del Cancro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Iniziamo dalla data 7 di settembre. Cosa ricordiamo e cosa si celebra dunque?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Regina di Alise, San Clodoaldo. Quanto mi piace questo nome, Clodoaldo. Che bello.
0: Clodoaldo. Il prossimo animale a quattro zampe, un gatto lo chiami Clodoaldo.
2: Clodoaldo, mi piace. Clodo. San Grato di Aosta, protettore dei vigneti.
0: E questo è il periodo di vendemmia, ci sta. Dai, poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Il 7 settembre del 1927 Philo Farnsworth realizza la prima trasmissione elettronica di un'immagine televisiva. Aveva appena 21 anni, è uno dei momenti fondamentali nella nascita della televisione moderna.
0: Cioè, l'idea,
2: ti rendi conto, 21 anni?
0: Sì, aveva 21 anni, i geni sono così, cioè lui vide due solchi nel terreno e capì che questi solchi potevano essere immagini trasmesse verticalmente con bande verticali e messe insieme potevano fare la televisione.
2: Da lì nacque la TV. Che testa, no, perdonami,
0: visto
2: perché io
0: due
2: quando
0: solchi
2: vedo
0: nel terreno ha visto la televisione.
2: Io non vedo nulla da due solchi, è meraviglioso.
0: Levitiamo, saltiamo il solco.
2: Bravissimo. Vabbè, passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1909 Elia Kazan, regista di capolavori come...
0: Si chiama Elia però.
2: Elia
0: Kazan, sì.
2: Elia.
0: Alle volte,
2: vabbè.
0: Mi
2: arrabbio dopo con chi mi ha detto questa pronuncia. Regista di capolavori come Fronte del Porto e La Valle dell'Eden.
0: No, c'è il compleanno di un altro regista.
2: Sì, auguri a Dario Argento, il regista e maestro italiano del thriller e dell'horror. Compie oggi 86 anni.
0: Vedi, abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo al ristorante l'altra sera a Roma, qualche mese fa, prima dell'estate. Lo ricordi?
2: No.
0: Come no?
2: No, ti giuro, non ricordo questa cosa.
0: Vabbè, veramente, cioè.
2: Ma eri con me?
0: Certo, pure con il nostro amico Gianmarco. Eravamo seduti in cerchia.
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Una
2: che
0: sera,
2: è meglio.
0: Vabbè,
2: secondo me stai a fare una grande gaffa. No, comunque, compie 39 anni Evan Rachel Wood, attrice statunitense.
0: Evan Rachel Wood, vai.
2: Poi buon compleanno a Gloria Gaynor, che oggi compie 83 anni, una delle grandi voci della disco music.
0: Sì.
2: E proprio parlando di storia della musica, e proprio per celebrare appunto Gloria Gaynor, una delle regine assolute della disco music, per la storia della musica ascoltiamo la sua canzone più famosa, I Will Survive.

0: vabbè.
1: Allora, lì ti vuole sapere ancora da me dove ho incontrato.
0: Ma guarda che secondo me tu dai per scontato ci fossi stata anche. Non c'ero!
1: Ma che sei sempre nella mia vita.
0: Ma
1: tu,
0: quando? Ma io cerco allora di staccarmi, ma non ci riesco.
1: No, dici, sei tu una smemorata stavolta. Abbiamo incontrato il maestro.
0: No, non Dario è possibile, Argento, perché è uno dei miei miti. Me lo sarei ricordato.
1: Vabbè, poi ti faccio ricordare quando tra poco. Dai, vai. Intanto restiamo nell'ambito della storia della musica. 1976, ritroviamo un altro grande, Stevie Wonder. Questa è I Wish.

0: Caffioli.
1: Che ricordi?
2: Io non ho mai parlato l'elefante.
1: Vabbè.
2: La zampa di elefante, sì, non ho mai
1: parlato. No, però è bello che la musica evoca ricordi, come ha fatto il nostro ascoltatore, come ci ha raccontato lui. Dai, ripartiamo. Sei fatta una certa, le 6 un minuto di questo lunedì 7 settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno anche al nostro regista
2: Andrea Cimino, buongiorno.
1: Siamo in diretta dalla sede di Roma, della capitale. Vi parliamo come ogni mattina tra le 5 e le 7. La giornata di Kiss Kiss si inizia con noi, ma tra poco anche con l'appello dei mattinieri. E quindi vorremmo sentirvi per dire: presente, ci sono anch'io, vi ascolto da L'Aquila, Torino, Venezia, Napoli, Firenze, Bari, oppure comuni limitrofi, insomma, da dove ci seguite, vocali al nostro numero per darci buongiorno.
2: 347 490 0042.
1: E tra poco arrivano anche tutti gli aggiornamenti d'attualità, perché un occhio attento.
2: Certo, ancora un aggiornamento su Max, però lo dirò dopo.
1: Ah sì, vuoi aggiungere altro? Non è che è molto interessante.

0: Canzone di Anna, abbiamo iniziato così l'ora tra le 6 e le 7, siamo i mattinieri, buongiorno e
1: animo,
0: come diciamo non ce la possiamo fare, alle 6 e 4 minuti, 5 in questo momento, mi sento in forma, scrive Alessandro, soprattutto grazie alla musica più bella che mettete, grazie quando apprezzate anche la nostra musica, che c'è?
1: Vabbè, adesso per i nuovi ascoltatori racconterò la cosa, per chi ci stava già seguendo c'è un aggiornamento sul discorso di Dario Argento. Allora, Max, abbiamo parlato di Dario Argento tra il calendario dei mattinieri, appunto stavo spiegando che è il suo compleanno. Max mi fa: l'abbiamo incontrato anche qualche tempo fa a cena. E io insistevo nel dire: no, io non c'ero. Secondo Max, io c'ero a cena. Max invece si è ricordato: io a cena non c'ero.
0: Ecco, quella
1: quindi
0: cena
1: mi ha scambiato sicuramente per qualcun altro. Fidati, hai fatto una gaffa, Max. Ma chi hai portato a cena? Un'altra donna? Fammi capire.
0: No, in realtà una ventina di donne, perché era una cena
1: una ventina
0: con...
1: di donne, ma ti rendi conto?
0: Era una cena con tanti giornalisti e giornaliste. E quindi... quindi insomma, che fa? Mi posso confondere, penso che sei sempre con me, allora può capitare.
1: Ma meno male che non sto sempre con te. Potrei impazzire.
0: Va bene, ma parliamo d'altro adesso. Parliamo dell'attualità, perché tra poco c'è la raffica dei messaggi dei nostri ascoltatori, i vostri contenuti, però.
1: Sì.
0: Allora, cosa leggiamo dalle agenzie dopo aver letto le prime pagine? Anche le agenzie ovviamente aprono con il risultato elettorale in Germania per

0: una regione, la Germania, la Sassonia, trionfo oltre le previsioni per l'AfD, tra l'altro con un'affluenza record intorno all'80%, dunque vola l'ultradestra oltre il 44% e ora sogna di governare la Germania, prima ancora deve governare questo land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Perché potrebbe non farcela? Perché al 44%, come sapete, per avere una maggioranza bisogna superare il 50% più uno dei voti anche in ambito regionale, e allora c'è bisogno di coalizzarsi con qualcuno, e tutte le altre forze politiche dicono che non vogliono coalizzarsi con loro, quindi che cosa accadrà? Comunque resta un risultato eccezionale, quindi un risultato che guarda anche l'Europa, perché è un po' un voto anti-europeista quello che è arrivato appunto da questa regione tedesca. Poi riguardo ai conflitti tra Russia e Ucraina, tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, ma la pace sembra ancora un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff dopo i colloqui appunto con i due interessati, voglio dire con Putin e dopo con Zelensky. Veniamo ai fatti italiani. Da Cernobbio il ministro dell'economia Giorgetti dice che il PIL del 2026 va verso l'1%, slittano gli aiuti intanto sui carburanti. Da Cernobbio il MEF, il Ministero dell'Economia, rivendica il risultato di crescita del paese migliore delle stime, intanto rimandato almeno a fine mese decreto sui sostegni mirati sui appunto carburanti. Attenzione se vi mettete in viaggio da questa sera, perché è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Sono garantiti comunque servizi essenziali, ricordiamo, previsti dalla legge 6-9 del mattino e 18-21 di martedì 8 settembre. Poi tanto sport, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gran Premio d'Italia dopo la clamorosa rimonta dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza, ha detto Kimi, che ha pianto sul podio. Disastro Ferrari, contatto Leclerc Hamilton alla partenza, solo sesto Hamilton. Male invece Leclerc, finisce 1-1 la super sfida. Invece parliamo di calcio, tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, i rossoneri scappano con un gioiello di Sissé, Spalletti riacciuffa Amorin al 92° con un colpo di testa di Gatti. Roma e Inter restano da solo in vetta alla classifica in attesa della Lazio, che stasera gioca in trasferta a Udine. Pari anche tra Parma e Monza, e Bologna Sassuolo finisce 3-2 invece Frosinone Venezia. Aspetta, stavo vedendo un dubbio su un risultato a solo.
1: Vai, ti seguo.
0: Aspetta, perché Bologna e Sassuolo si è finita 2-2, ok, perfetto.
1: È finita, quindi hanno pareggiato.
0: Era corretto, va bene, avevo il dubbio su questo risultato. Queste notizie principali, stavo vedendo se c'erano anche aggiornamenti. Beh, poi c'è la notizia che riguarda la pallavolo femminile. L'Italia femminile purtroppo si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia di fare l'unplay, no? Dopo i mondiali e le Olimpiadi non si realizza, però è stata comunque una grande stagione per l'Italia della pallavolo. Diciamo due risultati, mondiali e Olimpiadi. Solo agli europei l'Italia esce sconfitta in finale contro la Turchia. Fra l'altro la Turchia che avevamo affrontato anche nella finale mondiale, ma lì abbiamo vinto. Comunque, poi impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di pallacanestro appunto a Berlino. Gli Stati Uniti battono l'Italia 52-55 in solo canestro, capito? Di differenza, mannaggia. Sì. Va bene, queste le notizie principali, ci prepariamo però alle vostre. E allora, attualità, la vostra, con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss e come sempre, animo.

0: My Lenny, If You Can Say No, Lenny Kravitz. Ora Leti,
1: dimmi Max,
0: Pippo che è all'ascolto, no? Mi diceva, ricorda anche che è stato esonerato Grosso dalla Fiorentina,
1: capito? Fiorentina.
0: È vero, deve essere un periodo dove sta soffrendo tanto Pippo, sfotto calcistico, parlo io perché la mia
1: appunto,
0: squadra va malissimo.
1: Appunto.
0: Va bene, siamo pronti, tocca a voi, sigla.

0: Oh Max, sta Armino è...
1: Sono molto calmo, ragazzi, molto... tocca a voi alle 6:14 minuti in questa radio Kiss Kiss, è il momento della raffica per rispondere ai presenti all'appello dei mattinieri. Guarda, io stamattina, Valenti, sai con chi inizierei?
2: Vai, con chi?
1: Con un'ascoltatrice.
2: Fammi sentire.
1: Intanto ricordo il numero, scusa.
2: Certo, 347-490-0042.
1: No, giusto perché ha bisogno di un aiuto, dice che ha bisogno di una spinta.
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno.
2: Ciao.
3: Animo, animo, animo. Oggi è lunedì e ci vorrebbe una spinta in tutti i sensi, sono single. Mamma mia, oggi che giornata. Ciao ciao, che ti da molte cose. Terme,
1: ragazzi, Padova. Che ti ha bisogno di una spinta
2: in tutti i sensi.
0: Oh Max, sta Armino.
2: Ma Max, che c'entra? Lei deve stare calmina, però.
1: Scusate, ma perché?
4: Io non sono d'accordo con sta cosa.
1: Scusa, ma povera Ketty ha bisogno di una spinta. Scusa. Vabbè, allora, pronto? Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
5: Siamo già su strada, direzione lavoro. Da Castellaneta a Taranto. Non dovremmo cuocere oggi al sole con i 40 gradi, puntiamo magari a 35.
1: Dai, ce la puoi fare, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Enzo da Trento la Ducenta.
1: Sì.
6: Animo.
2: No, voglio dire che ti arriverà sicuramente, ne sono convinta, la persona giusta. Non ti accontentare.
1: E va bene, ha spinta però ogni tanto, scusa.
7: Buongiorno mattini. animo. Ciao Max, ciao Lady. Io oggi è il mio primo giorno di lavoro, perché dopo le ferie si sa, è come tipo il primo giorno di scuola.
1: Vai lì.
8: Mattini, buongiorno. Sono Michele dalla provincia di Salerno. Iniziamo il lunedì e la settimana come se fosse sempre quella della svolta, come se questa fosse quella giusta.
1: Vai,
5: buongiorno Max, buongiorno Leti, ben ritrovati dopo un bel po' di tempo di ferie.
2: Grazie.
5: Pasquale Locrotondo, direzione lavoro Massafra. Chissà a tutti.
8: Ma Max, ma cosa dici, centro commerciale? Io
1: crociere.
8: Ne faccio una, due l'anno. Odio i centri commerciali e amo molto la crociera.
2: Vedi?
8: Perché è una cosa stupenda.
1: Certo, ragazzi, ma io non stavo dicendo che le crociere...
2: È una città che galleggia.
1: No,
2: è
1: ragazzi,
2: una città simile che può essere a Las Vegas.
1: Abbiamo parlato di crociere. Io ho detto, a volte dai video che vedo, non ci sono mai stato, a volte la location dà idea di un centro commerciale, ma non ho
2: detto... Ma sei mai stata a Las Vegas?
1: Ma è chiaro che il centro commerciale è diverso dalla nave da crociere, ci mancherebbe altro. Però dà l'impressione di quell'ambientazione, quello ho detto, nulla di che, vai, pronto.
9: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
9: Reduce da un weekend di fuoco in tutti i sensi. Caorle si riprende con la vita normale. Animo. Buona giornata, ciao ragazzi, chi schissa a tutti.
1: Siamo il nostro Davide. Ciao Davide, un saluto.
10: Chi schissa, Leo da Crotone. Io vi ascolto da quanto hanno aperto a Rossano l'acqua parco Odissea 2000. Siete veramente una grande compagnia e siete unici. Grazie della buona musica e della compagnia. Lady e Max, siete unici.
11: Buongiorno mattinieri, sono Ilaria.
2: Ciao
11: dalla
2: Ilaria.
11: Provincia di Varese, e volevo fare gli auguri a mia mamma che oggi compie gli anni, si chiama Alessia.
1: Auguri.
2: Ciao.
1: Alessia.
2: Auguri.
5: Buongiorno mattinieri. Alfredo e Francesco da Pesaro, direzione Isola del Fiano, prefabbricati per mobili.
1: Dai, dai.
5: Ci aspetta una giornata bella tosta.
1: Forza!
5: Un abbraccio e siamo a 22 gradi e mezzo.
2: Dai, un abbraccio!
5: Dai. Buongiorno Lachetti! Dove la vuoi la spinta? In avanti o da qualche altra parte?
1: Adesso! Vai, pronti, senti altre spinte. Va.
8: Buongiorno
2: immagina.
8: Animo. Ma che animali?
1: Forza!
12: Ciao Max, ciao Lady.
2: Ciao.
12: Sono Francesco da Napoli, sto iniziando i miei 12 km di passeggiata, passo veloce mattutina.
1: La sento, vai.
12: E niente, avrei bisogno di dare una spinta. Ciao.
2: Ma lo sapevo io, mannaggia voi.
1: Siete meravigliosi.
13: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
14: Animo.
13: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: schissa te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chischissa a te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, le 6:27 e c'è una notizia, niente, questa mi sa che ci farà discutere,
2: Ah, fammi sentire, va.
1: Oltre che me e te, perché scatta l'appuntamento con Poli e la polemica. Dove Poli sono io, la polemica
2: sono
1: è lei.
2: Io.
1: Sapevo, vai. Io adesso.
2: Aspetta, vai. Che mi metto comoda.
1: Dove vai? Scusa.
2: Ecco. Aspetta.
1: Allora, partiamo da una notizia d'attualità, c'è un'indagine Money Farm che racconta. Che poi confermo, insomma, credo sia vero che il denaro continua ad essere uno dei punti più delicati della vita di coppia,
2: no?
1: Si discute tanto per soldi, per bilancio familiare. Il 35% degli intervistati in una ricerca ammette che le conversazioni economiche in coppia, nella coppia, provocano tensioni o discussioni, mentre una persona su due confessa di diciamo aver nascosto o omesso al partner informazioni su spese, risparmi o guadagni. Inoltre il 27% delle coppie italiane non possiede alcuna risorsa economica condivisa, cioè ognuno ha i conti separati in pratica, anche se il 58% riconosce che gestire insieme il denaro porta più vantaggi che svantaggi. Insomma, in famiglia arriva sempre, diciamo, si usa una metafora, è il momento di fare conti, però non diciamo verbali, ma i conti proprio. Allora, un bel 3,3, 3,9, quanto ho speso? Qua io ho speso di più, affitto, mutuo, bollette, spesa, automobile, figli, vacanze, chi deve pagare e quanto? Ecco, quando tutti e due lavorano, come vi regolate nella coppia? Questa è una domanda che vi farei. La soluzione apparentemente più semplice è dividere tutto a metà, 50 e 50,
2: non si può
1: fare. Stessi diritti, stessi doveri, ma se uno guadagna 3.000
2: e l'altro ne guadagna 1.000, ma tu puoi fargli dividere tutto quanto a metà, quello di 1.000,
1: per questo,
2: e gli rimane a zero?
1: Per questo esistono le percentuali. Ecco,
2: certo,
1: però, vabbè,
2: andiamo pure a fare le percentuali.
1: Scusa, se io pago il 20% di 3.000 saranno 600 euro, tu il 20% di 1.000 sono 200. Capito?
2: Bene, allora se le metti. No, ma va benissimo, ma stai scherzando? Allora, se vuoi metterla così, però, siccome la stragrande maggioranza il lavoro della donna la fa anche a casa, non soltanto adesso fuori al lavoro, facciamo la percentuale anche di tutto quello che deve essere pulito a casa.
1: Ma non è contro te adesso, cioè,
2: purtroppo
1: esiste un gap salariale, lo capisco, più delle volte a parità di appunto lavoro,
2: però la donna non lavora solo fuori, lavora anche dentro casa.
1: Certo. No, ma che c'entra lei? Adesso volevo capire.
2: Certo.
1: Ecco, una domanda che faccio agli ascoltatori, anzi due: in famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura oppure chi guadagna di più deve pagare di più?
2: Soprattutto
1: chi mette più soldi ha anche il diritto di avere più voce nelle decisioni?
2: No.
1: Però,
2: che cosa c'entra?
1: Insomma, come vi regolate nella vita di coppia? Da voi come funziona? Fate tutto a metà oppure contribuite in proporzione a quanto guadagnate?
2: Certo.
1: Chi mette più soldi finisci anche per decidere di più?
2: No.
1: Vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Cioè, tu cacci di meno proprio, ma decidi di più?
2: No.
1: E come no? Tu hai detto
2: no. Nelle decisioni tutti uguali. Poi se tu hai guadagni di più, paghi di più.
1: Vabbè. Vale anche se guadagni tu di più?
2: Ma certo, ovvio, chi guadagna di più?
1: Ne parliamo tra poco, dai.

0: Carione per fare la pace, ragazzi. Many Me, la canzone di Benson Boom su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Le spese di coppia, le spese in famiglia, come dividerle, come funziona dalle vostre parti? In famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura oppure chi guadagna di più deve pagare di più?
1: Fate deve calcoli di più.
0: Sì, ma come fate? Vi regolate con calcoli percentuali?
1: Cioè... Beh, ho capito, in base poi ai vari stipendi, certo, si calcola un pochino.
0: Vabbè,
1: però non puoi pretendere che una persona
0: come fai nella tua coppia,
1: allora non puoi pretendere che uno che guadagna 1000 euro deve dividere tutto con uno che ne guadagna 3000, cioè non esiste. Che fai, gli fai rimanere senza stipendio?
0: No, no, certo, ma volevo capire come ti regoli.
1: E come regoli? Che significa?
0: Con le percentuali, come ti regoli? Cioè io il 20, facciamo tutti il 20%, chiaramente il 20% è mio, che ne so.
1: Beh, io ad esempio con lo stipendio.
0: No, oppure con le spese comuni, cioè una spesa è fissa, quindi non va a percentuale. Se hai 500 euro di utenze tra gas, elettricità, che ne so, internet, eccetera, eccetera, come le dividi?
1: Come le divido? Non le divido? Cioè, nel senso, come le dividi? Dipende quanto spendi.
0: Va bene, sentiamo qualche vocale, dai, degli ascoltatori, come vi regolate in famiglia, perché
1: sentire.
0: Vi stiamo chiedendo suggerimenti. Raffaella, buongiorno.
2: Ciao, sono Raffaella, nella provincia di Como. Io sono assolutamente d'accordo con la Leti, anche se uno guadagna di più, anche se l'altro guadagna di meno, le spese si dividono a metà,
0: allora
2: uguale per tutti, anche se guadagnassi di più io sarebbe la stessa cosa, cioè siamo una famiglia e si divide tutto quello che sono le spese, le cose. Non sono d'accordo su altri tipi di comportamenti.
0: Sì, però non è la posizione della Liti.
1: È per metà la mia posizione, nel senso che io non sono d'accordo su questo. Chi prende di meno, ahimè, non può dividere. Allora, facciamo un esempio. Ci sono 1000 euro d'affitto, ma tu, su uno stipendio di 1000 euro che prende una persona e uno di 3000, tu vai a togliere 500 euro a quello di 1000 euro? Ma come fa a campare dopo tutte le altre spese?
0: Quindi praticamente la Leti non è per pari divisione in parti uguali delle spese. E diciamo più a percentuale, mettiamo. Veronica, tu come fai?
3: Buongiorno mattinieri, sono d'accordo con la Leti, ma in base alla percentuale del guadagno. Perché chi guadagna meno rimane a questo punto senza più disponibilità economica. Oltretutto sono d'accordo anche nella percentuale del lavoro in casa.
0: Quindi conta anche
1: a quel punto sì. Allora, tu non mi puoi fare soltanto per il conteggio delle spese di casa, allora facciamo la percentuale. Allora, perché se vuoi fare questa cosa, facciamo la percentuale anche su tutto quello che la donna, dopo il suo lavoro di 8, 9, 10 ore, mettersi a lavorare anche a casa.
4: Senti. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Io sono l'unico disgraziato che lavora in famiglia.
0: Quindi i problemi non ci sono.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, si dovrebbe dividere in percentuale, ma questo non avviene e le decisioni vanno prese tutte insieme. Kiss a tutti, ma speriamo che tanto non cambierà nulla. Ciao.
0: Dice rassegnato, vabbè.
1: Io sono per la condivisione totale. Abbiamo un unico conto. Mia moglie guadagna circa 5000 euro annui. Io faccio due lavori, uno di mattina con addebito su conto, l'altro di sera in un arrosto, e li do interamente a mia moglie.
0: Ecco, quindi gestisce tutto la moglie e risolvi tutto. Hai capito, ragazzi? Affidate tutto a un partner. Dai, vi sentiamo ancora. Intanto mettiamo una canzone nuova, quella di Ernia, Dedica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia, la nostra novità, il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siamo in Mattinieri, ricordate questa. Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Liti. Ogni giorno dalle 5 alle 7 la nostra missione è raccontarci un po' l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, quella che appunto ci raccontate voi. E adesso leggevamo di questa notizia che i soldi fanno sempre discutere nella coppia. E allora, vi abbiamo chiesto un po' la ricetta, cioè come vi organizzate in famiglia sulle spese da dividere quando si hanno due redditi in famiglia. Certo. Ovviamente in alcuni casi bisogna ragionarci un po' di più quando c'è una disparità enorme di stipendio da una parte o dall'altra, può tanto guadagnare lui o lei o lui e lui, lei e lei, insomma, uno dei due può guadagnare di più.
2: In questo momento non c'entra nulla.
1: Come ti regoli?
2: Purtroppo le donne sono pagate sempre di meno rispetto agli uomini.
1: La disparità salariale, anche a parità di ruoli, è un fatto purtroppo che esiste. Però vi stavo chiedendo un po' di punti di vista. Per esempio, c'è lui che dice:
3: io su questo penso una cosa: ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio. Quindi, nel senso, anche se dividiamo le spese, io guadagno più della mia compagna o viceversa. Alla fine, se uno finisce soldi, dove non arriva uno, arriva l'altro.
2: È brutto chiedere, però, ragazzi, questo è brutto chiedere. Però, tu da uomo chiederesti a una donna? No. C'è un discorso.
1: Non lo so. Però
2: è brutto proprio chiedere.
1: Senti lei che dice:
4: abbiamo due redditi diversi, ma io sono molto spendacciona. Quindi cerco di avere lo stesso reddito del mio fidanzato. Di conseguenza,
1: devi lavorare di più.
4: Spese sono divise al 90%.
1: Capito, vabbè, comunque lei ammette, io sono spendacciola, non posso chiedere tutto
2: però
1: a lui.
2: Aspetta, le spese sono divise al 90%.
1: Non lo so, infatti, vabbè, comunque chiariscici questo punto di vista. Però è bello, ragazzi, che insomma si è accesa la discussione.
2: Sì.
1: Noi vi chiediamo un suggerimento per le coppie all'ascolto che discutono per le spese comuni. Ecco, come vi regolate? Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco.
5: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
5: Kiss, kiss.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss nei mattinieri con Max
1: e la Lady.
0: Ragazzi, si è accesa la discussione sull'argomento. Abbiamo letto di un'indagine Money Farm che racconta che il denaro continua ad essere uno dei punti più delicati della vita di coppia. Non è facile gestire un bilancio familiare. In famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura, oppure chi guadagna di più deve pagare di più. E soprattutto vi abbiamo chiesto come siete organizzati voi con le spese comuni in coppia, se ce lo raccontate. Mi ha colpito la posizione di Damiano, che è netta. Senti,
2: secondo me le spese bisogna dividerle equamente.
0: Diana, questa è.
2: A meno che non c'è uno dei due partner che sta facendo un percorso, un progetto o sta studiando in qualcosa, allora l'altro partner compensa per uno o due mesi, ma non di più. Si divide tutto,
1: quindi vuol dire che tu prendi lo stesso stipendio del tuo compagno. Ma buon per te, nel senso,
0: quando
1: ma
0: c'è disparità evidente del reddito, come vi regolate? Dai, Damiano, tu come ti regoli?
3: Damiano da Torino. Io non sono d'accordo sulla divisione in percentuale, per un semplice motivo. Io, ok, guadagno tanto, perché devo pagare di spese più di te che ne guadagni meno e magari te sprechi più di me? Cioè, tu magari fai la lavatrice 10 volte a settimana, io la faccio 2 volte a settimana e tu paghi meno di me? Stessa cosa per internet.
1: Bene, allora,
3: no, secondo me quelle che sono le spese vanno divise. Sì. Al 50%.
1: Allora non andare a vivere con quella persona. No, ma siete una famiglia. Non siete due persone che convivono.
0: Il suo sembra più
1: casa.
0: Ragionamento da coinquilino.
1: Da coinquilino. È quello che sto dicendo. Allora non andare a vivere, siete una famiglia comunque.
0: Dai, le vostre opinioni nel finale, tra poco.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps. Senti, senti, Aleti, senti, senti.
1: Non sono proprio d'accordo con l'Aleti, sinceramente, scusa, ma perché la donna spesse volte se ne approfitta. E tanto c'è mio marito che guadagna di più.
0: E quindi, capito?
2: Dice, ok, lei, l'uomo non se ne approfitta che non fa un Kaiser a casa, perdonatemi.
0: Sì, ci si approfitta reciprocamente l'uno dell'altro.
2: Ragazzi, ma, su.
0: A parte che sono coppie non solo eterosessuali, ma anche omosessuali.
2: Sì, ma io ti parlo parte.
0: Vi chiediamo come fate a mettere bene il bilancio di coppia con le spese. Questo è venuto fuori come argomento stamattina. E devo dire, vi ha acceso parecchio. Però abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, la Leti, mannaggia.
2: Lo so,
0: mi sono girato un attimo, è finito, dobbiamo andare, bye. Ci torniamo però.
2: Sì, perché secondo me c'è tanto ancora da dire.
0: Zaletti si è adirata, ragazzi.
2: Ma
0: si è adirata,
2: sì,
0: insomma.
2: Sì.
0: Anche perché poi c'è il tema della disparità salariale che c'entra moltissimo anche con questo argomento che abbiamo trattato, che insomma le difficoltà di pagare le spese in maniera equa. Ovviamente chi guadagna di meno, pure ragiona forse un po' più a percentuale. Allora andiamo via, arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Lasciamo con I Don't Wanna Lose You di Tina Turner, dai mattinieri, ottima settimana e kiss kiss.

0: Tina Turner con I Don't Wanna Lose You dal 1989 su Radio Kiss Kiss, poco prima delle news.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57, ci colleghiamo subito con Alessandra Aprea, tra pochissimo.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Terremoto politico in Germania, l'ultradestra di AfD ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 44,2% delle preferenze, guidata da Ulrich Siegmund, doppiando la CDU del ministro presidente uscente Schulz, crollata al 18%. La leader di AfD, Alice Weidel, ha parlato di risultato storico e mandato chiaro a governare, mentre dall'Italia il vicepremier Salvini esulta, definendo il voto un successo per la democrazia. Il dato rappresenta un pesante campanello d'allarme su scala nazionale per il governo di coalizione del cancelliere Merz. Giro di diplomazia americana sull'asse Mosca-Kiev. Gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato prima Putin e poi Zelensky per negoziare la fine del conflitto, anche se il presidente ucraino avverte la guerra proseguirà in inverno e chiede nuovi sistemi di difesa Patriot. Nonostante una tregua simbolica sulle capitali, si continua a combattere a Zaporizhzhia e in altre città, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Occidente di provocazione sulla vicenda del drone bomba a Lipsia. Ancora dall'estero, tragedia all'aeroporto internazionale di Miami. Un cargo della Prime Air, operativo per Amazon e proveniente da Porto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio, travolgendo alcuni veicoli prima di prendere fuoco. Il bilancio provvisorio di almeno 5 morti e altrettanti feriti. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi. Incidente aereo anche a Vipiteno in Alto Adige, dove un aliante è precipitato nel fiume Isarco mentre planava. Nell'impatto ha perso la vita il pilota 38enne, unico occupante del velivolo, che per cause ancora da accertare ha improvvisamente deviato dalla traiettoria durante il rientro al campo di volo. L'eccezionale ondata di caldo dell'estate 2026 sta per giungere al termine. Da mercoledì una perturbazione atlantica porterà aria più fresca, temporali e un netto calo termico su tutta la penisola. Gli esperti confermano la fine dei grandi cicli di calore estivo, con un bilancio stagionale candidato a superare persino il record storico del 2003. Siamo allo sport, calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Nelle gare di ieri l'unica vittoria è del Frosinone 3-2 al Venezia, mentre il big match della domenica tra Juventus e Milan finisce 1-1. Pareggi anche tra Monza e Parma 1-1 e Bologna e Sassuolo 2-2. Formula 1, impresa di Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes, leader del mondiale, trionfa al Gran Premio d'Italia rimontando dal fondo della griglia. L'azzurro precede il compagno di squadra Russell e la Red Bull di Verstappen, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio a Monza a 60 anni dall'ultima vittoria. Male le Ferrari, sesto Hamilton, mentre Leclerc è uscito per un incidente dopo pochi giri. Infine sfuma il sogno europeo per l'Italia della pallavolo femminile. Nella finale di Istanbul le azzurre di Velasco cedono al tie-break contro la Turchia, padrona di casa. Un KO al quinto set che interrompe la striscia di 21 vittorie consecutive dell'Italia. Ma il CT Velasco rivendica comunque l'orgoglio per il percorso della squadra. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss.

0: buongiorno.
1: Attenzione, buongiorno Adriana.
0: Buon lunedì.
1: Sono stamattina un po' contento perché non mi piaceva, però un po' sconcertato perché dopo tre sole settimane la Fiorentina ha licenziato Fabio Grosso.
0: L'ha sollevato.
1: L'ha sollevato
0: dall'incarico.
1: Solleva dall'incarico Fabio Grosso. Per quanto mi riguarda, quella squadra, diciamo, piena di calciatori che sono costati tanti soldi, era veramente inguardabile nelle prime tre partite.
0: Beh, ma magari si va a migliorare.
1: Calciatori che sono costati tanti soldi. Era veramente inguardabile nelle prime tre partite.
0: Beh, ma magari si va a migliorare.
1: Chissà.
0: Speriamo.

0: la posso chiedere? Stamattina io ho un sonno tremendo, nonostante abbia dormito tante ore tra ieri pomeriggio.
1: Mi hai detto che tra ieri pomeriggio e stanotte ho dormito. Fatto 12-13 ore di sonno.
0: Sì. Posso chiedere agli italiani, ma voi avete sonno a quest'ora? 0815 46 12 12, chiamate adesso a Raffica in diretta, c'è Anna Chiara che vi risponde e vi mette subito in onda, lo ripeto 0815 46 12 12. Siete svegli o un po' assonnati?
1: E qua sì.
0: Adriana, tu?
1: Allora, io ho dormito tutto il weekend praticamente per recuperare, vedi. Però stamattina io mi affido alla sveglia del cellulare. L'avevo messo sotto carica, mi sveglio di botto, era il 2%, quindi non sarebbe suonata mai la sveglia. Meno male che il mio ritmo biologico mi ha suggerito di sbarrare gli occhi ad una certa ora.
0: Maria!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno Maria, sei sveglia o assonnata stamattina?
2: Sono sveglia, però ho comunque sonno, ragazzi, non mi basta mai dormire.
1: Quante ore hai dormito più o meno?
2: Poco, ieri sono andata a dormire tipo all'1:30 e mi sveglio alle 6:15, pochissimo.
0: Quindi assonnata. Va bene, ciao Maria,
1: ciao
0: assonnata.
1: Maria,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: ciao, ciao, chissà te. 0815 46 12 12, per parlare con noi c'è Giuseppe.
1: Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno,
1: buongiorno, molto piacere.
3: Io sto tornando a casa, ma sono tutto assonnato perché ho fatto il turno di notte.
0: È tutto assonnato,
1: il
0: poverino.
1: Turno di notte, insomma, che lavoro fai?
3: In vigilanza.
0: Il vigilante.
1: Quindi non si dorme.
0: Certo.
1: È un turno di notte vero, dove non si dorme, si vigila.
0: Lui prende i soldi per vigilare, quindi non deve dormire. Vabbè, grazie mille. Ciao Giuseppe.
1: Buon riposo.
0: Due su due che hanno sonno già, 0815 46 12 12. C'è Michele, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Michele.
4: Operativi, un saluto da Trapani.
0: Da Trapani.
1: Tanti saluti a Trapani, dove fa ancora molto caldo, perché uno dei problemi per cui non si dorme è proprio il caldo.
0: Sì, infatti.
4: Io sono andato al lavoro e siamo già a 36 gradi di mattina.
1: Ah,
0: 36 gradi, ma
4: alla grande.
0: Allora io sto tornando dalla Sicilia e devo dire che ho trascorso un weekend bellissimo e sono stato quasi dalle tue parti.
1: Uh-huh.
0: Perché parti Nico e la vicino alla provincia di Trapani, no? Abbastanza vicino. Va
4: sì,
0: bene.
4: Va bene.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. 0815 46 12 12, per parlare con noi in tempo reale. Abbiamo aperto il nostro centralino, lo stiamo facendo già da un po' di tempo a questa parte. La mattina noi apriamo il centralino e parliamo con voi. C'è Michele, un altro Michele, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ciao Michele, sei sveglio o assonnato stamattina? Quanto ore hai dormito?
5: Ho dormito 3 ore, però
0: Madonna,
5: sono sveglio.
0: 3 ore?
5: Sì, sì. All'1:30 sono ritornato dal concerto di Sfera Ebbasta a Bari, che ho parito mia figlia, e poi...
0: Ti sei svegliato alle 5?
5: Sì, alle 5, con partenza alle 6 per le vacanze.
0: Perfetto, va bene. Buone vacanze.
1: Buone
0: allora.
1: Vacanze.
0: Ciao Michele, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: A te, Alessandro.
0: 0815 46 12 12. Ciao Alessandro.
1: Alessandro, buongiorno.
6: Buongiornissimo, Pippo Adriana.
1: Anche
6: sveglio
1: a te.
6: Da Bari, sveglio, già 3 ore da sveglio, nel turbino.
0: Nel turbino.
1: La sveglia solitamente a che ora suona?
6: Alle 4.
1: Tutti i giorni?
6: Tutti i giorni, poi da settimana prossima alle 5.
0: E non hai sonno a quest'ora, niente?
6: No, sono già 3 ore da sveglio.
0: Va bene, ciao, grazie. Chissà
1: te, buon lavoro.
0: Ciao, ciao
1: Roberta.
7: Buongiorno, sono Roberta e Flora.
1: Roberta?
7: E Sora? Flora.
0: Ah, Roberta e Flora, siamo.
1: Ah, Flora.
0: Tu hai detto solo Roberta e Flora, quindi non capivamo. Se dicevi siamo, ci risolvevi il problema.
7: No, siamo.
0: Ok, perfetto. Sono Roberta e Flora.
1: Allora, saluti anche a Flora, che immagino sia lì accanto. Io avevo capito, sono Roberta e Sora, va bene. Roberta, allora mi sembra che tu sia assonnata.
0: Sì,
1: dacci
0: totalmente.
7: Sta dando i numeri, sì. Non abbiamo dormito, siamo in ospedale.
0: Va bene, buon lavoro.
1: Buon lavoro,
0: allora, grazie.
1: Chi schissa voi.
0: Ciao, chi schissa voi. 0815 46 12 12. Ciro, buongiorno.
1: E Franco.
8: Buongiorno a voi, buongiorno chi schissa a tutti. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
8: io sono assonnatissimo, sveglio dalle 5 e

0: 30 ho accompagnato mia moglie al Molo Beverello perché insegna sulla nostra bellissima isola di Ischia.
1: All'isola di Ischia,
0: sto andando
1: sì.
0: al lavoro a Caserta, quindi
1: da Napoli vai a Caserta.
2: Stamattina levataccia, chissà te, baci.
1: Ciao, grazie, ciao.
2: Antonino, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Come state?
2: Noi bene, tu come stai? Hai dormito abbastanza?
3: Ho dormito bene, sono super accelerato e motivato. Stamattina si prende ufficialmente a lavorare.
1: Accelerato e motivato.
2: Ah, il primo giorno di lavoro?
3: Speriamo che non mi stanno ascoltando i miei clienti perché arriverò col mitra in mano.
1: Ciao Antonino, grazie.
3: Ciao.
1: 0815461212. Abbiamo Tiziana. Ah no, Tiziano. Ciao Tiziano.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno. Come state?
1: Bene, molto bene. Tu come stai?
4: Io molto bene, grazie.
1: Molto bene.
2: Allora, Tiziano, sei addormentato stamattina o sei bello sveglio?
4: No, sono bello sveglio perché mi aspetto un bel combattimento questa mattina.
1: Un combattimento di che tipo?
4: Sono un militare, Pippo. Da gestire tantissime cose stamattina.
1: Bene, allora buon lavoro. Grazie per essere con noi. Kiss a te. Buona giornata. Ciao.
4: Ciao, bello.
1: Ciao, bello. Grazie. Andiamo sotto la doccia. Vai.

0: Il video che accompagna questo pezzo è iconico, sì, rappresenta l'esordio di Britney Spears, era appunto il 1999.
1: Baby, one more time su Radio Kiss Kiss.

0: Da settimana che non parliamo di Britney Spears, non si sentono notizie che la riguardano, perché lei nel corso di questa carriera, che ormai è lunghissima, riesce a far parlare di sé sempre. Quando fa
1: diciamo
0: musica, quando c'ha problemi familiari, quando
1: lei è stato
0: problemi
1: bloccato
0: personali.
1: Anche il profilo Instagram.
0: Di nuovo?
1: E tu lo sai, lei lo utilizza un po' a sproposito e alcune volte desta parecchia preoccupazione.
0: E chi glielo blocca?
1: Quando fa i balletti, eccetera, eccetera. Anche se sappiamo che il papà è stato allontanato, è prima stato era il suo tutor.
0: Ma sempre comunque qualcuno glielo blocchi.
1: Facciamo in bocca al lupo a questa star, che per noi resta comunque una bravissima e talentosissima artista. E allora, Pippo, tu lo sai che gli incontri, cioè i matrimoni e comunque gli incontri importanti sentimentali, prima avvenivano per prossimità, che vuol
0: sì,
1: dire?
0: Sì, sì, no, anche per parentela prima.
1: Attraverso il nucleo familiare, sì, questo sì, significa sì. Nucleo familiare, la scuola, l'università, i vicini di casa, la figlia magari del vicino, il figlio della vicina o lo stesso vicino di casa.
0: E
1: invece adesso
0: no?
1: Tutto questo è sparito.
0: È sparito.
1: Perché ovviamente è stato superato dall'online.
0: Dall'online. Diciamo che l'online è... Mi piaceva la mappa che abbiamo visto l'altro giorno, mm-hmm. No? Di come si è evoluto, diciamo, proprio il rapporto tra due persone nel tempo.
1: Gli incontri
0: di
1: si
0: come
1: sono
0: evoluto...
1: evoluti.
0: Sì, esattamente.
1: E diciamo che dopo l'online tengono botta ancora gli amici.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, gli amici ancora sono quelli che possono presentarti teoricamente
0: sì.
1: La persona, della,
0: la persona
1: tua vita.
0: Della tua vita. O che ci provano comunque a farlo.
1: O
0: ancora.
1: Che ci provano a farlo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che dal 1930 ad oggi sono cambiate tante cose. Noi vi chiediamo in maniera molto spicciola: come vi siete conosciuti con la persona che avete accanto?
0: Ho un amico caro che spesso si è fidanzato con le fidanzate degli amici. Quindi
1: sì.
0: No,
1: tu con le fidanzate degli amici. No.
0: Tu hai detto
1: ma ufficialmente?
0: Che gli amici ufficialmente.
1: Cioè loro lasciavano l'amico e si mettevano con l'altro.
0: Lui.
1: Ah,
0: esattamente.
1: Bello.
0: Sì, sì, sì. E lui sono stati gli amici che gli hanno fatto trovare le fidanzate.
1: Certo. Ma come anche tante persone che poi si ritrovano come in coppia?
0: In coppia?
1: Cioè si frequentano, sono due coppie, si frequentano e il marito si mette con la moglie dell'altro.
0: Certo.
1: Anche questa è uno
0: sì,
1: degli
0: sì.
1: scenari,
0: ma credo
1: diciamo,
0: che lui
1: molto
0: avesse, io gli ho detto un sacco di cose, credo che lui avesse il problema, cioè lui si innamorava delle fidanzate degli amici suoi perché secondo me era un mix tra gelosia degli amici e scelta, dice voglio talmente bene, faccio per dire a Cesare, che la sua fidanzata,
1: che gli rubo la fidanzata,
0: no, che la sua fidanzata, visto che lui la ama così tanto, potrei amarla anche io così tanto, capito?
1: È molto contorto,
0: molto
1: come
0: contorto.
1: Pensiero,
0: no, perché io ad un certo
1: molto
0: punto
1: da far analizzare,
0: a un certo punto
1: ho
0: anche
1: sede.
0: Pensato ma tu devi farti vedere, ma da uno buono
1: sì. Vabbè, allora con chi come vi siete conosciuti con la persona che avete al vostro fianco, che sia vostra moglie, vostro marito, compagna, compagno, fidanzata o anche se siete single, come avete solitamente conosciuto le persone con le quali avete poi allacciato delle relazioni sentimentali?
0: Ve l'ha presentata Tinder o ve l'ha presentato Tinder o ve l'ha presentato un'amica, un parente, una volta ci si incontrava alle feste. Io quando chiedevo ma dove vi siete conosciuti, la risposta era 30 anni fa a una festa, perché prima ci si conosceva alle feste, adesso le feste sono un po' meno. Cioè non esiste la festa
1: dove
0: ci si
1: conosce. Siamo lì a scrollare continuamente,
0: sì,
1: perché
0: non
1: anche
0: guardi
1: i social
0: manco chi c'è alla festa, non te ne accorgi nemmeno, così vai lì più per te, per farti notare.
1: Vogliamo andare alla festa già preparati, già sapendo di conoscere qualcuno, magari già avendo approcciato con questo qualcuno prima.
0: Hai comprato a proposito il vestito per la mia festa?
1: No, ancora no.
0: Ah, vedi, molto
1: ancora
0: grave,
1: no.
0: Io sì.
1: Eh beh, tu sei il festeggiato, è minimo, te lo devi comprare.
0: E adesso tocca anche a te.
1: Io ancora no.
0: E devi fare l'entrata.
1: Non
0: diciamo,
1: ti preoccupare, già molto preoccupato.
0: L'anno scorso è venuta la mia festa, non ha cagato nessuno, se la tirava. Tutti
1: l'anno scorso ho fatto solo pubbliche relazioni.
0: Tu e Adriana.
1: Solo perché non ho ballato davanti al bancone.
0: Esatto.
1: Al bancone del bar. Va bene, vi aspettiamo al 347-490-0042. La domanda è facile. Avete vostra moglie accanto, vostro marito, come l'avete conosciuto?
0: È vero.
1: Vogliamo fare una statistica, se sono più quelli che si sono conosciuti online, attraverso l'internet, oppure fisicamente attraverso qualche gancio.
0: Come sempre mandateci i vocali così li possiamo sentire, poi vi sentiamo anche al telefono, lo ripeto 347-490-0042.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Cosa so?

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: 99 Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Kiss, kiss.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Kiss, kiss.
11: Oh, ma...
12: La musica più bella suona solo su Radio

0: Sola su Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno. Grazie a tutti per essere con noi. Oh, oggi sono passati 7 giorni. Questa è la, sesta puntata della nuova stagione del Pippo per lo Show, Adriana. È solo la sesta puntata.
1: È solo la sesta.
0: E ne dobbiamo fare tantissime.
1: Stamattina.
0: Se prima qualcuno non pensa di rimuoverci dall'incarico, come è successo a Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina. La Fiorentina ha comunicato: è stato sollevato dall'incarico. Domani, magari sul profilo di Radio Kiss Kiss potrebbe apparire un post con le nostre foto. Pippo e Adriana sono stati sollevati dall'incarico.
1: Ricordiamoli.
0: Peppino,
1: così.
0: Ci puoi sollevare tu, ci prendi tu e ci porti fuori. Grazie.
1: Va bene, intanto stavamo parlando di come i tempi siano effettivamente cambiati, ma non per dire una banalità, soprattutto dal punto di vista degli incontri. Prima ci si conosceva per prossimità, cioè attraverso uno di famiglia, attraverso il vicino di casa, la scuola, l'università, invece adesso principalmente ci si conosce online. Abbiamo Veronica al telefono. Buongiorno Veronica.
2: Pronto? Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta,
0: ciao,
1: piacere.
0: Veronica, come stai?
2: Grazie, tutto bene, grazie. Beh,
0: da quanti anni sei sposata, Veronica?
2: Da tre anni.
0: E quanti anni fa hai conosciuto tuo marito?
2: Allora, l'ho conosciuto 8 anni fa circa.
0: 8 anni fa? Qual è stato il luogo, la persona galeotta?
2: Allora, Alessandro.
0: Chi Alessandro? No, intendo chi ti ha fatto conoscere lui,
2: scusami,
0: il lavoro, gli amici.
1: Come vi siete conosciuti?
2: In realtà è iniziato tutto nel modo più sbagliato in assoluto, perché io ero fidanzata e lui era il mio capo.
0: Vedi? Il fascino del capo.
2: Sì,
1: Era single, il capo era single?
2: Inizialmente no.
1: Anche lui era fidanzato.
2: Sì, esatto. Poi abbiamo deciso di lasciare i rispettivi compagni.
1: Di appendere compagni.
0: La tua esperienza può essere anche da scuola, può fare anche scuola. Non so, noi abbiamo qui Anna Chiara, che per esempio è in cerca. Come si fa a concupire un capo? Sentiamo, che cosa hai fatto tu? Qual è stata
1: Anna Chiara, quello è il tuo obiettivo.
0: No, non lo so, magari ci possa, perché il capo è sempre importante. Come si fa?
2: Oddio. Allora, ma in realtà forse facevo troppi straordinari, nel senso,
0: vedi,
2: che quando chiudevano il bar magari
0: lei rimaneva lì.
2: Se hai bisogno di una mano in più, un attimino,
0: eccola qua.
1: Ma tu già ti eri prefissata l'obiettivo di conquistare il capo?
2: In realtà, è stato tutto molto spontaneo.
0: Se hai bisogno di una mano in più.
2: Se hai bisogno di una mano, io ci sono.
0: E quella mano è stata galeotta, diciamo, quella mano in più. Adriana, vuoi una mano in più?
1: Pippo, se me la dai. Magari va bene pure a me, no?
0: Senti.
2: Quindi
1: comunque,
2: dai,
1: Veronica,
2: è iniziato tutto nel modo più sbagliato, però è diventata la cosa più giusta della mia vita, quindi...
1: sbagliato o giusto non esiste, cioè nel senso non si può dire, perché se adesso state insieme, avete fatto famiglia, vuol dire che quella era il disegno per voi, no?
2: Ma sai, il tradimento, non è bellissimo.
1: Certo. È vero.
0: Però... c'è un'altra persona che evidentemente avrà un po' sofferto tutta questa situazione,
2: ed è
0: quello che ti fa dispiacere, però non devi pensarci più, perché le cose, come diceva Adriana, appunto, sono andate come la vita voleva per te, quindi va bene così. Esatto,
2: assolutamente.
1: Allora,
2: esatto.
1: Grazie Veronica, ascoltaci sempre, mi raccomando,
2: sempre.
1: Stai sempre con noi, va bene?
2: Ovvio.
0: Un bacio grandissimo.
2: Giornata.
0: ciao Kiss a te.
1: Allora abbiamo Marcello, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Benvenuto. A te Marcello. Tu sei a Milano, tua moglie era un'alunna della tua scuola di ballo?
3: Sì, confermo Pippo.
0: Ah, tu sei un
3: ballerino? 24 anni fa l'ho conosciuta, perché sono stato chiamato a lavorare in una scuola di ballo per insegnare i balli di gruppo.
0: Ok.
3: L'11 di questo mese facciamo 21 anni di matrimonio.
0: Quindi un amore è nato proprio col ballo?
3: Sì.
0: Era
3: una mia alunna, quindi
0: lei era la tua alunna.
3: Da tempo.
0: Tu ballavi da tempo.
1: Vedi, anche in questo caso pronti a sfatare il mito di chi si conosce. Come no?
0: Sì, lei ti vedeva come, diciamo, il maestro, no? quindi essere, sei innamorata, avevi il fascino del maestro.
1: Poi comunque il ballo ha questa cosa che unisce
3: il
1: particolarmente le persone.
3: Attira.
1: Infatti, guarda, molti amici miei, se è una tendenza, molti amici miei che si sono separati, la prima cosa che hanno fatto subito dopo la separazione,
0: di ballo,
1: si sono iscritti alla scuola di balli latini, insomma, di credo sia quello il tuo genere.
0: Tutti voi che siete separate, eccetera, eccetera, andate a ballare salsa e merengue, giusto? Hai detto?
3: Pure baciata.
0: Andrea, ce la metti una baciata entro un'ora, gentilmente, grazie.
1: Obsession, vai, metti quella.
0: Mamma, come si acchiappa là, proprio malamente.
1: Aspetta, fino a fine puntata ti possiamo tenere,
0: Vai, non ti preoccupare. Abbiamo la velocità in regia stamattina.
1: Poverino, un applauso ad Andrea.
0: Un applauso ad Andrea, che diventa viola.
1: Eccola qua.
0: Aspetta.
1: Però parte dall'inizio.
0: L'intro iniziale. Allora, facciamo la prova, Adriana. Io mi sono separato.
1: Sì.
0: Vengo in palestra.
1: Mamma mia.
0: E tu sei lì, stai ballando da sola. Baciata. Vai. Ti arrivo.
1: Ma questo è nuovo?
0: Bella. Mi va di farlo insieme sto balletto?
1: Mamma che casa ti è, l'ho visto. Dalle nostre parti si dice così.
0: Sì,
1: ma
0: che poi vai dal maestro di ballo e dici: senti, ma qualcuno un po' più fresco non c'è.
1: Comunque, dai, bella questa storia d'amore, ma adesso ci sono delle gelosie, cioè, perché immagino che tu continui a fare questo lavoro.
3: No, io ho cambiato lavoro.
1: Hai cambiato lavoro?
3: Tanto tempo fa, sì.
1: Ah,
0: perché
1: vedi,
0: lei non voleva più o perché tu ti eri stancato di fare?
3: No, per esigenze economiche.
1: Economiche, ok. E lei non balla più?
3: No, andiamo ancora a scuola di ballo.
1: E insieme, così faccio per diletto.
3: Diciamo, faccio lo stupido a scuola di ballo perché andiamo nelle scuole di ballo facciandomi per alunno.
1: Ok.
0: Però tu nelle scuole di ballo diciamo che hai già dato abbondantemente.
3: Sì, abbastanza.
0: Va bene.
3: Campionati e così.
1: Cioè, grazie.
0: Chiamiamoli campionati. Marcello, grazie mille.
1: Ciao.
0: Poi fai campionati.
1: A voglia.
4: Buongiorno Radio Kiss, ciao Pippo e ciao Adriana, io sono Mary da Napoli e il mio compagno l'ho conosciuto al lavoro. Lui era lo chef e io ero la nuova assunta apprendista cameriera.
0: Bene.
4: E dopo tanti litigi tra cuoca e cameriera è sboccato l'amore.
0: Ciao.
1: Anche loro sul posto di lavoro.
0: Sì, dopo sentiamo un po' di messaggi, no? Voi continuate a mandarcene dove vi siete conosciuti col vostro partner. Mandate audio, grazie.

0: Paradise Duran Duran.
1: Intanto sono le 7.35 e solitamente a quest'ora siamo pronti a collegarci con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana ancora anticiclonico, tempo generalmente stabile da nord a sud. In mattinata ampio soleggiamento su gran parte della penisola, con rari addensamenti ristretti alle zone confinali alpine. Nel pomeriggio contesto anticiclonico, qualche rovescio o temporale di calore sui settori alpini e isolatamente lungo la dorsale appenninica. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo, animo!
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
8: Kiss, kiss.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
10: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: Stavamo parlando di come ci si conosce, ormai l'online ha veramente scartavetrato tutto, nel senso che ha pulito, diciamo, dagli incontri nelle feste, dagli incontri...
1: In qualche modo, se volessimo essere un po' più positivi, probabilmente ha aiutato tante persone ad accorciare le distanze.
0: E noi vi abbiamo chiesto come vi siete conosciuti, voi state mandando tantissimi messaggi al 347-490-0042, ovviamente la domanda era relativa ai partner della vita, sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno. Daniela da Brescia, ho conosciuto mio marito tramite un'amica e ieri abbiamo festeggiato il nostro 25esimo anniversario.
1: L'amica, quindi tramite l'amica.
0: L'amica Galeotta.
1: Ok.
3: Mia moglie l'ho conosciuta 20 anni fa, lavoravamo insieme nello stesso posto.
1: Lavoro.
3: Siamo stati fidanzati 17 anni, poi ci siamo sposati e niente, ancora sembra che dura.
0: Ancora sembra che
3: un bacio a tutti, Marco.
1: Ciao,
3: Radio Kiss Kiss da Catania.
0: Ciao, baci, baci. Ciao Marco.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Allora, il mio compagno con cui sto da 10 anni ed ho un figlio di 4, l'ho conosciuto perché la mia migliore amica delle elementari si era fissata che io dovevo assolutamente conoscere il suo cugino. Ho messo 4 anni. Ci ho messo 4 anni per convincerli, ma alla fine ce l'ha fatta ed eccoci qua. Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata.
0: Dalle dalle il metallo si
1: hai
0: è rotto.
1: Hai fatto bene a fidarti però di questa amica.
0: E come no.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Io l'ho incontrata entrando in un bar. Un sorriso bellissimo.
0: È entrato nel bar e ha visto il suo sorriso.
1: Non ci ha specificato se lei lavorava al bar oppure no. Appunto.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Io con la mia mogliettina e mamma dei miei due bellissimi bambini l'ho conosciuta dal parrucchiere perché mi faceva sempre le sopracciglia, quindi non online.
0: Quindi non online.
6: E io odio la questione online perché si è perso tutto quella che era bello una volta.
0: Sì.
1: Diciamo che forse
0: L'uomo è cacciatore, quelle cose lì si è perso un po'.
1: Un pochino di timidezza nel dire di essersi conosciuti online, perché fino a questo momento i nostri ascoltatori nessuno ha dichiarato di essersi conosciuti online.
0: Andrea mi diceva che lui è online, fa le acchiappanze, ha sempre fatte, e anche l'attuale compagna è, diciamo, online.
1: È frutto di un'acchiappanza.
0: È frutto dell'online.
1: Di un date.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Pippo e Adriana. Allora, io ho conosciuto il mio marito su Mythic.
0: Su Mythic.
7: In due anni, quindi 2 anni fa l'ho conosciuto, in 2 anni ci siamo anche sposati. Mi sono sposata il 19 di luglio e tra poco ce ne andiamo in viaggio di nozze, finalmente.
0: Anni fa,
7: un bacio a te,
0: ciao. Anni fa un nostro collega aveva sbagliato e utilizzava la mail di Radio Kiss Kiss per fare acchiappanza
1: su questo
0: app.
1: Portale.
0: La mattina io arrivavo in radio e trovavo tutti i suoi match che aveva fatto. C'è questa ragazza per te, per questo collega, no? C'è quest'altra che ti vorrebbe conoscere. E aprivo le foto e guardavo tutti i suoi...
1: tutti i suoi date.
0: Aveva sbagliato mail, mandava le mail.
1: No, perché questo sito qui che ha menzionato la nostra ascoltatrice, che un po' è stato antesignano di tutte le altre app, offriva, perché arrivava anche a me le mail, offriva un mese gratuito.
0: Un mese gratuito.
1: Non so
0: se
1: te lo ricordi, arrivava continuamente la pubblicità e comunque l'offerta di iscriverti gratuitamente e di usufruire di questi 30 giorni.
0: Mai fatto nella vita.
1: Vabbè, non è mai troppo tardi, Pippo.
0: Adesso mi metto su Tinder.
1: Ci mettiti provo. Dove vuoi.
0: Va bene.
1: Hai mercato, ma ti metti con la tua faccia?
0: Sì, si mette con la faccia.
1: Ok, bene.

0: sono andato su 3-4 app consigliate, ho aperto il mio profilo, ho messo la mia foto, mi dici con il mio segno come andrà? Perché oggi dovresti dare il mio segno.
1: Allora Pippo, non ho una buona notizia.
0: No,
1: perché giustamente abbiamo saltato l'altro giorno il segno del cancro e quindi vedi si era preparato.
0: Ma come? Oggi
1: domani faremo
0: mio...
1: vergine. Tra l'altro Pippo, possiamo congratularci con Kimi Antonelli, nato sotto il segno della Vergine.
0: Bravissimo.
1: Il 25 agosto.
0: Ma
1: che fa
0: tutti,
1: la storia.
0: Siamo tutti vincenti noi del segno della Vergine.
1: Sì. Dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere a Monza. Facciamo i complimenti a questo ragazzo.
0: Va bene, vai.
1: Allora, domani faremo Vergine, ma oggi è cancro, prego.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Vedi?
1: Domani farò, diciamo, una reunion particolare con,
0: sì,
1: con il mio staff.
0: Vai.
1: Per affrontare e per parlare della Vergine, va bene? Giusto per farmi perdonare.
0: Va benissimo.
1: Allora, andiamo dai sognatori più emotivi dello zodiaco, i nati sotto il segno del cancro.
0: Sì.
1: Cari amici guidati dalla luna, questa settimana avete un intuito pazzesco che non sbaglia un colpo. Sul lavoro siete bravi a fiutare le occasioni giuste prima di tutti gli altri.
0: Quando sono nati quelli del cancro in genere?
1: Luglio più o meno.
0: Mese di luglio.
1: Sì, sì, pica, pica.
0: Sì, sì,
1: se vuoi avere
0: due dei
1: lo
0: miei fratelli, Ernesto e Maurizio.
1: Sono nati sotto il segno
0: sì,
1: del
0: sì,
1: cancro.
0: 10, sì, 10 e 20 luglio.
1: Esatto, esatto. Caro cancro, devi soltanto vincere la pigrizia un po' di più e buttarti a capofitto nelle cose. In amore la vostra dolcezza è irresistibile, avete voglia di coccole, serate romantiche e sguardi complici che valgono più di mille parole. Vediamo l'affinità della settimana del cancro. Intesa top con i pesci, una favola d'amore senza fine. Flop invece con il sagittario, che corre troppo e vi fa venire l'ansia. Il cancro già è abbastanza ansioso di suo. Punteggio, diamo un dolcissimo 8,5 per l'empatia, ma un 4 se vi chiudete nel vostro guscio. Quindi buona settimana al cancro.
0: Questo oroscopo è stato preparato da te, sempre col tuo staff, chiedono
1: tutto
0: gli ascoltatori.
1: Staff, sì.
0: Sì, sì, sì. Che sarebbe?
1: Abbiamo astrologi, psicologi, poi
0: abbiamo
1: c'è
0: addirittura
1: anche Anna Chiara, è stata
0: che,
1: inserita.
0: Che volo avrebbe Anna Chiara?
1: Sta prendendo un corso.
0: Ah,
1: sì, sì, sì.
0: Molto credibile.
1: Un livello elevato d'astrologia. E quindi
0: ma online lo fa sto corso?
1: Lo fa online,
0: online,
1: sì, sì.
0: Vabbè,
1: dopo le 9 ci metteremo al lavoro per il segno della Vergine di domani, va bene?
0: Va bene, mi okay. raccomando, Fate bene, grazie.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Beh, se avete trovato gradevole, uh-huh, voi che siete del segno del cancro, se avete trovato, diciamo, degli indizi del vostro essere, inviate un WhatsApp al 347-490-0042, perché sapete che Adriana ha sempre una scure sulla testa che potrebbe cadere da un momento all'altro su di lei e sul suo oroscopo.
1: Esattamente. Quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback positivi, perché se quelli negativi superano quelli positivi, niente,
0: certo,
1: la possiamo puffare.
0: Vai. Allora.
1: Allora, intanto si torna indietro nel tempo, come sempre, noi ci mettiamo la musica più bella, questi sono History Kids. Pippo del 1997.
0: Arabe de Palo con la Flaja.
1: Meraviglia.

0: che solo uno fuera. 1997, Arabe de Palo.
1: Con la Flaca sono le 7:56. Noi siamo subito pronti a riaggiornare l'attualità e lo facciamo con Antonio Mercurio. Tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Il voto in Sassonia-Anhalt certifica l'ascesa dell'AfD per la prima volta dal dopoguerra. In Germania un partito dell'estrema destra punta a governare un Land. Ottenuto alle urne oltre il 44% dei consensi, la leader di AfD, Alice Feidel, parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz, seconda ma poco sopra il 18%. Socialisti e Verdi tra l'8 e il 9%. Il segnale lanciato dagli elettori è chiaro, avvertono. Ma resta da vedere quale maggioranza riuscirà Alternative for Deutschland a mettere in piedi, già che tutti gli altri partiti escludono alleanze. Ucraina, dopo Mosca, Witkoff e Kushner sono stati a Kiev da Zelensky. Abbiamo discusso della questione Patriot, ha detto il leader ucraino, ribadendo che serve un incontro tra presidenti per risolvere la complessa questione dei territori contesi. Gli inviati di Trump sono stati perentori, c'è bisogno di compromessi, ma presto, assicurano, saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali Ucraina, Russia, Stati Uniti. Nella discussione coinvolti in un secondo momento anche i consiglieri per la sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia. Voltiamo pagina. Nel suo intervento al forum di Cernobbio, Giancarlo Giorgetti rivendica i risultati del governo, pur confermando lo scenario difficile. In un mondo complicato, troppe crisi non affrontate al meglio, denuncia il ministro dell'economia, ritenendo che l'Italia possa chiudere quest'anno con una crescita dell'1% e con la speranza che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Giorgetti con una battuta:
3: non saremo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
2: Tragedia nelle gare automobilistiche con 4 morti in 24 ore. Nella cronoscalata del Monte Erice in Sicilia, un'auto ha travolto la folla, uccidendo due giovani spettatori, feriti un commissario di gara ed un'altra persona. Ad un rally in Liguria, una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. Trasporti, scatta questa sera lo sciopero nazionale dei treni che fino alle 21 di domani coinvolgerà il personale del gruppo FS, di Trenord e Italo. L'agitazione rischia di provocare ritardi e cancellazioni, ma per i pendolari saranno assicurate le consuete fasce di garanzia feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La pagina sportiva, iniziando dal calcio. Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1 come Parma-Monza. Bologna e Sassuolo pareggiano 2-2. Il Frosinone regola il Venezia 3-2. La terza di campionato si chiude oggi con i due posticipi, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Fabio Grosso, torna Vanoli. Pallavolo femminile, sfuma l'oro europeo per l'Italia di Velasco, battuta al tiebreak nella finale di Istanbul dalla Turchia, padrona di casa. Si interrompe così, dopo 21 gare, la striscia di vittorie consecutive delle azzurre. Formula 1, Kimi Antonelli fa l'impresa, il ventenne bolognese della Mercedes vince il Gran Premio d'Italia partendo dal fondo della griglia e consolida la leadership nel mondiale. Al secondo posto il compagno di squadra Russell, terzo Verstappen su Red Bull. Male le Ferrari, Leclerc va a muro dopo 3 giri, Hamilton chiude al sesto posto. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, chis chis a tutti.

0: come sempre a Radio Kiss Kiss, sono le 8, ancora buongiorno a tutta l'Italia che è con noi. Adriana, adesso ci occupiamo di un altro spinoso argomento, come sempre.
1: Il fresh start, la mente cancella simbolicamente i fallimenti passati e percepisce una spinta che raddoppia la motivazione. Quando a settembre sembra difficile, ma abbiamo più motivazione per andare in palestra, iniziare una dieta, iniziare anche un nuovo corso, no? Radio
0: Kiss Kiss. Insomma, questo settembre di propositi, perché
1: registra il picco di iscrizioni, che poi non ci vai durante l'anno, però almeno c'hai quella spinta a fare quel corso sempre sognato, che ne so, di pittura. A me è venuta voglia di fare il corso di pittura.
0: Ieri sono. Venerdì scorso sono passato di mattina nei pressi della palestra che frequentavo una volta.
1: Pullulava?
0: Pullulava già di traffico, lì fuori di auto che cercavano parcheggi, perché tutti devono tornare a fare. Durerà da qui a prima di Natale, più o meno.
1: Per quelli poco convinti, per quelli che vanno in palestra per fare una storia Instagram.
0: Invece,
1: quelli che sono sportivi, secondo me non è stata manco tanto una ripresa, perché ho visto persone in vacanza fare regolarmente sport.
0: È vero.
1: Con tutto quello che avevano a disposizione e anche lunghe camminate, la corsa. Per cui vi chiediamo, a settembre, in questo periodo che è un po' il mese delle ripartenze, no? Vi è venuta voglia di iscrivervi ad un corso, di iniziare qualcosa? Che sia la palestra, che sia la dieta, che sia un corso, anche un corso di inglese, perché quelli delle lingue sono sempre più gettonati.
0: Poi settembre per me è un mese sempre un po', diciamo così, strano, perché c'è il mio compleanno.
1: C'è
0: ogni
1: questa
0: anno.
1: Grande festa ogni anno.
0: No, ogni anno, cioè, sì, perché io festeggio sempre.
1: Festeggio sempre.
0: Ma io festeggio la vita, perché ringrazio la vita per essere qui e viverla ogni giorno.
1: E noi ci facciamo il mutuo ogni volta che arriva settembre.
0: L'hai
1: per poter richiesto? Partecipare.
0: L'hai richiesto
1: quest'anno
0: per questo mese.
1: Secondo me lo devo richiedere. Per partecipare alle feste di Miscepelo.
0: Vabbè.
1: Siamo felici di andarci, allora, ma dobbiamo andarci col mutuo.
0: Allora, 347-490-0042 per dirci quali sono i vostri propositi. I propositi miei, di Adriana, di Anna Chiara, di Pica, di Andrea, di Peppino, di tutto il Pippo Pelo Show, sono di avere sempre nuovi ascoltatori, per esempio.
1: Anche,
0: no?
1: Sì,
0: di aumentare gli ascoltatori, perché noi facciamo questo lavoro, quindi voi che seguite la radio siete la nostra forza. Per cui, se diciamo tra i vostri propositi c'è cioè di ascoltarci tutti i giorni, potete scrivere anche quello al 347-490-0042, anche con i messaggi audio, ovviamente.
1: Visto che è già trascorsa una settimana dal nostro
0: rientro,
1: magari siete nuovi.
0: 042, anche con i messaggi audio, ovviamente.
1: Visto che è già trascorsa una settimana dal nostro
0: rientro,
1: magari siete nuovi ascoltatori, ci state ancora ascoltando.

0: sorprendami.
1: Lui secondo me va a fare le serate come sosia e imitatore di Eros Ramazzotti.
2: Basta mettere le dita al naso, così otturarlo e viene Ramazzotti.
1: È vero, questo pezzo meraviglioso, Senza Tempo, è del 1993, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato sotto la doccia. Eros Ramazzotti con Un'altra te.

0: Carlo Salamazzotti con un'altra te su Radio Kiss Kiss. Sentiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori a proposito di propositi,
1: chi riparte con nuove cose, nuove iscrizioni. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Maria.
1: Ciao Maria.
2: E io ho intenzione a settembre di iniziare un corso di apnea.
0: Di apnea.
2: Perché mi piace molto il mare e a 54 anni vorrei

0: superare quest'altro limite,
1: bello, Maria,
0: scendere
1: brava.
0: Ancora più giù,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Avere una capacità di poter stare in acqua e
2: più
0: esplorare con tranquillità i fondali.
1: Bello. Anche ho cominciato la plea stamattina quando Adriana ha cambiato le scarpe e ha lasciato le sue scarpette da ginnastica lì.
2: È vero.
1: Ho fatto un corso di apnea proprio, come si dice, quelli veloci proprio.
2: Estratto di peonie.
1: Sì, sì.
2: Lo sai, no?
3: Buongiorno Radio Kischissa.
2: Buongiorno
3: Roberto da Napoli.
2: Ciao,
3: Roberto. Io ho confermato l'iscrizione al mio divano, sono solo in attesa di un po' di freddo.
1: L'iscrizione al mio divano.
2: Sono solo in attesa di un po' di freddo, giustamente,
1: sì.
2: Per accendere magari un camino, una fonte di calore, cioccolata calda, il plaid. È una scena che non ci dispiace.
1: Allora, l'altro giorno, proprio in Sicilia, Alessandra, una nostra amica, mi raccontava che suo marito si è ingelosito del fidanzato della figlia, che ha tipo a 18 anni, perché è tornata a casa e l'ha trovato al suo posto sul divano. È andata da sua moglie.
2: Ah, sì?
1: E ha detto: che ci fa quello al mio posto sul divano? Dimmi che si deve togliere immediatamente.
2: Ah, non so, è una cosa che fa gelosia, sì, non
1: sì,
2: tenerezza.
1: Sì, sì.
2: Non lo so, non riesco ad immedesimarmi.
1: Sei infastidita. Abbiamo Elisa da Bologna, buongiorno.
2: Ciao Elisa.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
4: Elisa. Sono Adriana. Ciao.
2: Piacere.
1: Elisa, cosa hai pensato di fare per questa nuova stagione della tua vita?
4: Allora, io quest'anno, dopo tanto tempo che ci penso, ho deciso di iscrivermi a un corso di teatro.
1: Wow.
2: Bello.
1: Bello.
4: Sì. Io ho entrambi i miei genitori che hanno 70 anni, che da qualche anno frequentano un corso in una scuola di teatro qui di Bologna, e tutti gli anni vado a vedere i loro spettacoli e quest'anno mi sono decisa.
1: Li hai trovati bravi i tuoi genitori o è solo tenerezza?
4: Bravissimi.
1: Sono bravi?
4: No, non è solo tenerezza. Poi senza nulla togliere a mia madre, il mio papà, secondo
1: padre
4: me è proprio un attore nato.
1: È un attore fatto, diciamo, già. Dei
4: sì.
1: suoi.
4: Io mi emoziono tantissimo tutte le volte quando li vedo recitare, perché poi vabbè c'è tutto il vissuto.
2: Questo senza nulla togliere a mia madre è più sconvolgente di nessuna premessa.
1: No, bisogna rassegnarsi. La figlia femmina
2: sì,
1: è sempre più legata al papà, è giusto?
4: Sì, il mio papà è l'uomo migliore del mondo, non
1: vedi?
4: Sono...
1: Adriana, ma tu sei uguale.
2: E quello è il problema.
1: Adriana, tu sei uguale.
2: E quello è il problema, Elisa. Appunto,
4: problema.
2: Non so se tu abbia già un partner, sia sposata e cioè ti sia già
4: sì,
2: okay.
4: Io ho un marito, però con lui sono talmente tanto esigente perché mi rendo conto di avere uno standard
2: elevatissimo. Eccomi qua, presente, siamo colleghe in questo.
1: Mamma mia,
2: sì.
1: Che
2: pretendiamo tanto dai mariti, ma in realtà
1: non abbiamo
2: loro limiti.
4: È l'uomo perfetto, non so se mi stia ascoltando.
1: Ma smettila, Elisa.
2: Come si chiama? Salutiamolo.
4: Maurizio.
2: Oh, ciao Maurizio.
4: L'uomo perfetto.
1: Che
2: meraviglia questi papà che ci fanno veramente commuovere.
1: Vabbè.
2: Allora, però tornando a te, quindi farai teatro per la prima volta, hai deciso di iscriverti a un corso di teatro?
4: Sì, quando ero ragazzina che andavo al liceo ho fatto un anno un corso con la scuola, mi era piaciuto tantissimo, ma da tanto proprio che penso di coltivare questa cosa e quest'anno niente, mi sono decisa.
2: Vai.
1: Bravissima.
2: Secondo me
4: familiari, con
1: allora,
4: i figli, col lavoro.
1: Se raggiungerai un discreto livello, ti prego di invitarci perché noi vogliamo, diciamo, venire a vedere
4: certo,
1: il tuo spettacolo, va bene?
4: Certo. Devo dire che questo del teatro è anche una scusa per diminuire la palestra.
1: Grazie.
4: Non posso. Ciao,
1: grazie Elisa.
2: Bocca baci. Al lupo.
1: E da Bologna andiamo a Grosseto dove c'è Alessio. Buongiorno Alessio.
2: Ciao Alessio.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te Alessio. Mamma, quanti propositi, dieta, palestra, nuova vita, tante cose.
5: Si rinizia la normalità.
1: Ah, la normalità.
2: Ma erano propositi che già avevi e che hai soltanto temporaneamente sospeso per le vacanze oppure no?
5: Sono propositi che avevo sospeso non per le vacanze, ma per la stagione lavorativa estiva.
2: Ok.
5: Gli altri che non mi permetteva più di andare in palestra e di tenere un tenore di vita regolare, diciamo.
1: Ah, vedi? Sì.
2: Ma quando comincerai tutte queste cose e con quale ordine?
5: Ma penso da domani.
1: Da domani.
2: Allora, guarda, leggevo, per questo te l'ho chiesto.
5: Da domani.
2: Leggevo che tutti i percorsi di remise in form, quindi la palestra, la dieta, eccetera, eccetera, non iniziano mai, anche se vogliamo, di martedì, di mercoledì o di giovedì, perché il nostro cervello non è strutturato per partire dopo il lunedì.
1: Ah.
2: Cioè, psicologicamente noi siamo proiettati a partire di lunedì.
1: Cioè,
2: se facciamo
1: o lunedì,
2: di lunedì
1: o niente.
2: O lunedì o niente.
1: Vabbè.
2: Quindi facci sapere se domani ti viene bene questa cosa.
5: Quest'estate mi ha fatto perdere il focus dei giorni.
1: Quindi io
5: non
1: domani
5: so più che giorno è, dunque può essere anche lunedì domani.
1: Può essere anche lunedì. Io domani devo tornare in palestra, quindi non ci vado, Adriana, a questo punto.
2: Non lo so, facci sapere se salti.
1: No, accetto il tuo consiglio.
2: Ah,
1: non
2: sì,
1: ci
2: quindi
1: vado.
2: Riparti lunedì prossimo. Sì, perché da lunedì a dieta, da lunedì palestra, cioè siamo proprio psicologicamente proiettati a far partire tutte le cose da questo lunedì fantomatico, che non sappiamo poi in che, diciamo, spazio temporale sia collocato.
1: Va bene, allora noi ti ringraziamo tanto, Alessio.
5: Grazie a voi.
1: Salutaci, grossetto, e chi schissa te. Buona giornata, ciao.
5: Buona giornata, ragazzi.
1: Ciao.
6: Ciao Adriana, ciao Pippo.
2: Ciao.
6: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, a me a settembre è venuta voglia di iscrivermi a un corso.
2: Quale?
6: Quello di barbecue. Voglio
1: il corso
6: imparare
1: di barbecue.
6: A grigliare bene.
2: Perché
6: ciao
2: esiste?
6: Ragazzi, un abbraccio a tutti. Luigi da Reggio Emilia.
1: Ciao Luigi.
2: Esiste un corso di barbecue?
1: Non so, esistono corsi per tutto. Ha voglia che esistono. Poi abbiamo ancora altri amici ascoltatori, Andrea.
2: Sentiamo.
1: Sì, ne abbiamo tanti, grazie.
7: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Ciao.
7: I miei propositi sono quelli di dire no a tutto ciò che non mi va più di fare. Chischissa a tutti da Anna.
1: Chischissa a te, grazie.
2: Okay,
1: ciao,
2: okay.
1: Anna, baci.
2: Poi abbiamo anche un'altra notizia, che gli attrezzi tipo il tapirulan e la cyclette sono quelli più comprati proprio a settembre.
1: A settembre,
2: per poi disfarcene appena sei mesi dopo. Sei mesi. Li vogliamo rivendere oppure li regaliamo.
1: Vabbè, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp 347 490 0042.

0: Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: canzone di Samurai J, è arrivato il momento di accontentare i nostri ascoltatori che vogliono, che sono capaci di uccidere per avere il gadget.
1: Speriamo
0: di Radio Kiss Kiss.
1: No, speriamo di no,
0: sì,
1: però
0: sì, sì. Allora, se volete uccidere per avere il gadget di Radio Kiss Kiss, fatelo con Max Vitale, che è pronto ad immolarsi per un qualsiasi ascoltatore o ascoltatrice,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: vuole
1: sì,
0: dei gadget. Esatto.
1: Però qui proviamo a recapitare i gadget a chi è più veloce e senza alcun indizio iniziale decide, cioè riesce a darci la risposta giusta.
0: Bene.
1: Sentiamo la voce misteriosa e dovete capire ovviamente a quale personaggio appartiene. Prego.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ah. Qua abbiamo la vasca idromassaggio. Abbastanza deviante come contenuto.
0: L'hai
1: diciamo,
0: scelta tu la voce, Adriana?
1: No, non l'ho scelta io.
0: È abbastanza compiaciuta. Io non ho proprio capito di chi trattasi. Devo dire la verità.
1: Allora, vediamo se invece già qualcuno l'ha individuato.
0: Allora,
1: mandateci,
0: se vuoi vincere
1: i gadget,
0: devi essere il più veloce ad indovinare. Non c'è nessun indizio, perché è il primo momento gioco. Piuttosto vi facciamo risentire la voce. Prego.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ok.
0: Ok. Abbiamo la vasca idromassaggio. Dice questo, non dice altro. Va bene? Siamo
1: allora,
0: pronti?
1: A chi appartiene? No, sì, sì.
0: A chi appartiene? Allora, 3,
1: a
0: 4...
1: chi appartiene?
0: Scusa, ma che sta a chi appartiene? 347-490-0042. Quando Adriana dal suo paesino si sposta a quello accanto, le persone chiedono, ma questa a chi appartiene?
1: Più o meno, ma guarda che già sto cominciando a fare io questa cosa.
0: Ah, sì, chiedi
1: quando
0: tu.
1: Quando mio figlio mi porta a casa le amiche o gli amici.
0: Tu chiedi a chi appartiene.
1: E io con la presunzione di sapere chi sono, dico, magari saranno miei coetanei, genitori, dico, scusa, ma...
0: chi
1: è tua madre? È tipo così, in una chiave più moderna. Ma dico, come si chiama tua madre? Il cognome, tuo padre? E
0: mamma
1: poi, oh
0: mia,
1: guarda, ma poi alla fine li conosco
0: che
1: sempre.
0: Allora, è fantastico lavorare con una ragazza di paese.
1: Di paese, che torna
0: ancora,
1: sempre al suo paese.
0: Ancora mantiene vive quelle tradizioni. Chissà che una mattina non mi si presenti in radio con una sporta di pomodori sulla testa.
1: Ah, io pensavo con la sedia. Tra un po' però me la porto da casa la sedia. La signora sulla sedia.
3: Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni.
1: No, ma pensavo si fosse capito che la voce non è propriamente di una donna.
0: Sì, vai.
4: Ciao, sono Fabio donna. Da Caserta, per me è Frank Matano.
0: Non è Frank Matano. No. Andiamo
1: siamo
0: avanti.
1: Siamo un po' lontani.
5: È Carlo Verdone.
0: Non è Carlo Verdone. A chi dobbiamo dare questi gadget? Vediamo se indovinano. Prego.
5: Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No.
0: Ma perché date a Giorgia Meloni la voce di un uomo? Non ho capito. Ma andiamo avanti.
1: No. È un
5: buongiorno
1: uomo.
5: Pippa Adriana. È Blasco.
0: È Blasco. No, non
1: no,
0: è Blasco.
1: No.
0: Andiamo avanti e facciamo risentire la voce.
1: Dai,
0: che siete proprio lontanissimi.
1: Aiuto.
0: Vai.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Però
0: cioè, Vasco Rossi. Ma come si
1: adesso
0: può,
1: che avete fatto
0: come
1: il nome?
0: Si può pensare che sia Vasco Rossi?
1: Vasco Rossi no. Però la Meloni ni. Cioè, sì, davvero. Adesso che l'avete detto, io ho associato proprio la voce della Meloni. Ma
0: sì,
1: non
0: ma
1: è la
0: Vasco
1: Meloni.
0: Vasco Rossi proprio no. Cioè, veramente. Ma no, per me è sembrata subito una voce maschile.
1: Vabbè, comunque.
0: Non avrei mai detto la Meloni.
1: È una voce maschile, tra un po' altra raffica delle vostre note vocali al 347-490-0042 e proveremo a regalare i gadget.
6: E allora per me è Giorgio Meloni.
0: Giorgio Meloni.
1: No.
0: Allora avete sbagliato tutto. Adesso avete però un vantaggio perché sapete già chi non è. Quindi scatenatevi con i messaggi e capiremo a chi regalare i nostri gadget.
1: È una voce maschile, ok?

0: La bellezza di questa canzone, Truly Madly Deeply, i fantastici Savage Garden dal 1998, eh?
1: Allora, siamo nel cuore del nostro gioco che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Riascoltiamo nuovamente la voce. La premessa è che è una voce maschile, va bene?
2: Qua sentiamo. Abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Idromassaggio.
0: Allora,
1: diciamo,
0: qua abbiamo
1: che il contenuto del messaggio è abbastanza deviante
0: è
1: per
0: vero.
1: La risoluzione, diciamo, della voce. Del
0: però
1: quiz.
0: Abbiamo stabilito che trattasi di un uomo e che non è Vasco Rossi.
1: No.
0: Non capisco perché dovrebbe essere Vasco
1: e non ha a che fare con la musica.
0: Va bene.
1: Va bene, diamo
0: andiamo
1: un altro
0: avanti.
1: Indizio.
0: Vai.
3: Paolo Bonolis.
0: Paolo Bonolis?
1: No,
0: no,
1: non è lui.
0: Non è Paolo Bonolis.
1: No.
4: Ciao Pippo, ciao Adriano,
0: ciao.
4: Stefano da Bologna. Secondo me Gabriele Cirilli.
0: Gabriele Cirilli? No,
1: no, no.
0: Ieri
1: no,
0: ho incontrato
1: no.
0: una persona che mi ha detto che l'altro giorno si è proprio fermata con l'auto per capire chi fosse. Di chi fosse la voce, perché poi ti crea. Si blocca
1: sì,
0: il cervello.
1: Sì, sì. Poi vuoi sapere alla fine.
0: Vuoi sapere chi è? Vai, prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, per me la voce è di Marco Mengoni.
0: Marco Mengoni, no.
1: No.
0: Potrebbe essere, un po' somiglia, ma non è Marco Mengoni, ma non
1: no.
0: appartiene al mondo della musica. Vabbè, ma tanto ci sono tanti messaggi.
5: Sinner.
0: Non è Sinner, non è Yannick.
1: No.
0: Però
1: no, no, no.
0: Il mondo, diciamo, più o meno è quello, non del tennis, ma dello sport.
6: Buongiorno,
5: sì,
6: Kiss
5: sì.
6: Kiss. Angelo Duro.
0: Angelo Duro no,
1: no. no.
0: Questo è un po' più moscio.
1: Non no. credo, non credo.
0: No, no, ah, sì.
1: No, non credo proprio.
6: Maccio Capatonda.
0: Maccio
1: no,
0: Capatonda.
1: No, no, no.
0: Adriana,
1: no, no.
0: hai testato il signore che parla?
1: Ma non credo sia moscio, Pippo.
0: No.
1: No, no, no, no.
0: Che ne so io
1: in tutti i sensi. È un vincente.
0: È un vincente.
1: Non credo sia uno moscio.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo.
6: Ciao, buongiorno. Secondo me è Bruno Barbieri.
0: Bruno
1: no,
0: Barbieri? No,
1: Barbieri.
0: No, no, no, no. Mondo dello sport, abbiamo detto. Però, insomma, mandate i vostri messaggi ancora. Vediamo se indovinano. Sti gadget.
7: Gianpaolo Morelli.
0: Non è Gianpaolo
1: no,
0: Morelli,
1: no, no, no.
0: che è un attore. Ma lo
1: sì.
0: ricordiamo, ma non è lui. No, no.
8: Secondo noi è Filippo Bisciglia di Temptation Island.
0: No.
8: Buongiorno.
0: No, ma quale Filippo Bisciglia?
1: No, no.
0: No, no, no, no.
1: Non è lui, non è quello
9: Ciao,
1: del
9: sono
1: mondo
9: Gabriele.
1: Lì.
9: Per me è Gianluca Vacchi.
0: Ma non è Gianluca Vacchi, no. no.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Barbara da Terranuova Bracciolini. Per
0: Ciao,
10: me
0: Barbara.
10: È Fabio Rovazzi.
0: Non è Fabio Rovazzi che
1: no,
0: non è
1: abbiamo detto non è la musica.
0: Non appartiene
1: mondo
0: al mondo
1: appartiene.
0: Dello sport.
11: Totti, il capitano.
0: Non è Totti.
1: Dai,
0: no,
1: non
0: no,
1: sembrava
0: no.
1: la voce di Totti.
12: Alessandro Del Piero.
0: Non è
1: no.
0: Alessandro Del Piero.
1: No, no.
13: Stefano da Modena è Kimi Antonelli.
0: Non è Kimi Antonelli,
1: no.
0: ma sei già nel mondo, diciamo.
1: Sì, sì,
0: qui
1: sì.
0: siamo proprio nel mondo di questo personaggio, prego.
14: Mm-hmm. Buongiorno, Maurizio da Foggia, Giancarlo Fisichella.
0: Ma bravo!
1: Giancarlo Fisichella!
0: Sì! Adriana, io non la voce di Gianfranco Fisichella non penso di averla mai sentita nella vita.
1: Ma poi che dice
0: non
1: la vasca?
0: Indovinato
1: mai. L'idea che dicesse la vasca idromassaggio. Sentiamo un attimo.
0: Sentiamo la frase.
1: Sentiamo la voce, sì.
0: Vai.
1: Vabbè, se non è. Non
2: qua so abbiamo come. La vasca idromassaggio.
0: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Sembra più un agente immobiliare.
0: Sì, sì, sì, sì, esattamente. No, ma io posso fare una domanda agli italiani? Quanti di voi, come me, la voce di Giancarlo Fisichella non l'avevano mai sentita? O seppure l'ho sentita, non ci ho proprio fatto caso. Quindi non avrei mai indovinato se non attraverso degli indizi. Forse
1: noi li abbiamo dati.
0: Ci sarei
1: però,
0: arrivato,
1: eh?
0: Esattamente. Però non l'avevo mai sentita. 347-490-0042. Al primo, al più veloce, che ha indovinato che trattavasi di Giancarlo Fisichella, arriverà il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
15: Meno drammi, più volume. Preferita. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Kiss, kiss.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
18: Yes, yes.
3: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: sola.
1: Mi accanto per il mondo. Bellissima, mi piace tanto questo pezzo di Karol G insieme a Manu Chao.
2: E vi amo anche noi un po' per il mondo.
1: E dove andiamo?
2: Pippo, ti porto a Bhutan, dove su tutti i palazzi ci sono dei disegni particolari.
1: Cioè tipo delle casette?
2: No, non sono
1: tipo
2: propriamente
1: degli animali?
2: Non sono propriamente degli
1: delle
2: animali.
1: Delle nuvolette?
2: Non proprio.
1: Cosa c'è sul
2: palazzo? Dei falli. Portere dei falli.
1: Ah, nel Bhutan.
2: Disegnati ecco. Praticamente ovunque. Che devo dire, l'effetto scenico è anche molto carino.
1: Io li facevo sempre, cioè, tutti li disegnavamo. Ogni tanto Adriana glieli faccio sui fogli che ha davanti.
2: Sì, anche a me i miei amici li disegnavano, ma nella migliore delle ipotesi beccavano la nota dall'insegnante.
1: Sì, sì, a scuola, sì,
2: e invece qui in Bhutan portano fortuna. Infatti in tutti i villaggi ci sono dei veri e propri dipinti.
1: Veramente.
2: E ce ne sono tanti, hai visto la galleria fotografica?
1: Sì, sì, sì. Ho visto
2: carina.
1: Anna Chiara si è fatta carico di mandarci tutti questi disegni. Alcuni sono molto reali. Sai che adesso c'è questo diciamo neorealismo fotografico e anche di pittura. Anche sotto casa mia ci sono dei murales, per esempio, che sembrano delle foto.
2: Io
1: sono
2: vorrei farne
1: talmente bene.
2: Pippo, hai pensato di fartene fare uno sotto casa tua?
1: No.
2: E sai perché? Perché proteggono le case dalla sfortuna.
1: Ah, portano bene?
2: Certo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ecco perché il motivo per cui li disegnano ovunque.
1: Perché l'attributo maschile è visto come, diciamo, una cosa che crea vita, che porta vita un po' come anche il
2: vostro attributo. Probabilmente questa è la spiegazione.
1: E beh, si potrebbero dipingere anche delle patonze, perché portano anche loro, diciamo.
2: Forse porta sfiga.
1: Perché?
2: La figa porta sfiga.
1: La figa porta sfiga?
2: Però in realtà lì è di buon auspicio, anche sulle case, insomma, nuove, farsi disegnare, farsi
1: ma
2: dipingere.
1: Ma il proprio, cioè quello del padrone di casa o...
2: Anche su questi palazzi tu ti metti d'accordo. Allora, tu vai da Maria, la tua vicina di casa,
1: sì.
2: Oggi.
1: Ciao Maria,
2: visto che nel palazzotto siete in 4-5.
1: Dico Maria, qua bisogna fare un fallo
2: le
1: sul muro giù.
2: Oh.
1: E dico, e lei, dobbiamo scegliere tra il mio e quello di tuo marito. Facciamo delle foto, vediamo qual è più esteticamente accettabile, lo piazziamo sulle foto.
2: Io direi di optare per un terzo. Di lasciando perdere... sia il tuo che quello di Gaetano che
1: ma
2: salutiamo.
1: Lascia stare Gaetano, ma è poverino.
2: Vabbè, comunque paese che vai, usanza che trovi e anche diciamo cose scaramantiche, perché poi ognuno ha il suo rito scaramantico e anche il disegno scaramantico e in Bhutan si fa così,
1: si fa
2: io
1: così.
2: Vi invito a guardarla la galleria perché è davvero molto carina e simpatica e anche molto suggestiva.
1: Sì, sì, sì, ci sono delle città, dei posti in questo paese dove dove si trova il Bhutan?
2: Il Bhutan è in
1: che penso è Asia, giusto?
2: Sì,
1: non vorrei sbagliare.
2: Credo proprio di sì, credo proprio di sì.
1: Credo che sia nell'Asia.
2: C'è anche questo monastero famoso dove ci sono, insomma, questo monastero si chiama Kimi Lakang.
1: Ah, vedi?
2: E su questo monastero ci sono questi falli enormi dipinti sulle facciate delle case.
1: Vedi, questi asiatici...
2: hanno trovato anche un modo per attirare turismo.
1: È vero, che tutti vanno a vedere
2: i turisti.
1: A Taormina in Italia c'è un bar dove ci sono tutti i falli, tutte le misure, le candele a forma non lo sai, un bar famoso.
2: Non ci sono mai stata.
1: Sì,
2: non ci sono
1: ci
2: mai
1: stata. Andare.
2: Però vedi, in ogni posto poi del mondo c'è un'attrattiva particolare che può essere anche abbastanza bizzarra o sopra le righe.
1: Mi piace.
2: Magari se ci raccontate qualche posto che avete visto che ha un'usanza strana
1: un'usanza
2: o ha dei dipinti particolari.
1: Non necessariamente relativa ai falli, perché Adriana è andata su questa usanza perché è stata attratta dalla foto del Bhutan.
2: Andatela a vedere per piacere.
1: Sì, è vero.
2: È molto carina.
1: È molto carina.
2: Quindi magari
1: sì.
2: Ci raccontate qualche esperienza o qualche cosa che avete visto. Ci dobbiamo adoperare per andare sotto casa di Pippo.
1: Cerchiamo
2: un bravo disegnatore.
1: Te lo faccio trovare quando vieni tu il disegno. Appena venite a trovarmi tu e Anna Chiara, troverete sotto casa.
2: Va bene. 347-490-0042. Ovviamente questo è il numero per comunicare con noi, per mandarci messaggi vocali o anche messaggi di testo.
1: Shania Twain.
2: Bella.
1: Bellissima. That Don't Embrace Me Much. Canzone del 99. I know

0: Twain con Don't Impress Me Much su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che ci hanno scelti anche questa mattina. Siete tantissimi, a noi fa sempre tanto tanto piacere.
1: Noi ce la raccontiamo alla radio ogni giorno, in diretta anche in TV. Parliamo di varie cose, fino ad arrivare in Bhutan, che abbiamo poi capito essere nell'Asia meridionale, ok? Molti sono andati a vedere la gallery fotografica di questo posto pazzesco, dove per, diciamo, scaramanzia, ma anche per portare fortuna alle case, dipingono questi falli giganteschi.
0: Sì, e ci sono anche dei luoghi in cui questi falli sono ad altezza max vitale. Tant'è vero che io pensavo che ne fosse entrato uno poco fa.
2: In realtà il fallo era anche qui, i romani, i greci lo utilizzavano, cioè sono molti monoliti ritrovati che appunto veniva utilizzato come portafortuna.
0: Anche a
2: poi
0: Roma,
2: con l'avvento del cristianesimo, il fallo si è tramutato nell'attuale cornetto. Il cornetto adesso è utilizzato come simbolo di fortuna, ma una volta era quello, è stato tramutato per una questione più che altro religiosa e di pudore.
0: Okay, la religione, okay, diciamo, ha inserito il pudore e ha tolto il fallo. Tu immagini, avevamo tutti all'ingresso delle case, avremmo avuto tutti, io ce l'ho il cornice, me l'hanno regalato di tutte le misure.
1: Il corno,
0: sì, il cornicello, sì, diciamo, quello piccolo, quello grande.
1: Che quando si rompe
0: avremmo avuto nelle case tutti dei falli, e invece non ce li abbiamo semplicemente perché la religione
1: certo punto,
0: esattamente. E tu entravi e dicevi: che cazzo di casa che hai?
1: Ma quella che dico sempre quando entro a casa tua. Lo dico sempre.
3: Organizzate una macchina, ragazzi, andiamo a fare il pieno di fortuna, facciamo un bel Bhutan Tour.
0: Un Bhutan Tour. Il tour del Bhutan si chiama Bhutan Tour.
1: Bhutan Tour, ovviamente.
0: Sì. Dario!
4: Sì?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Dario, tu ci parli del Perù, giusto?
4: Perù, sì.
1: Cosa hai visto in Perù di tanto stravagante?
4: Un bel po' di oggetti a forma di falli.
0: Ah, vedi, anche lì?
4: Abbastanza.
0: Lì, che sono paesi
4: mobili fatti in legno di tante dimensioni, forme.
0: Sono paesi dove le religioni, insomma, non sono intervenute a far cambiare, diciamo, l'idea che il fallo porti fortuna, giusto?
4: Sicuramente.
0: Esatto.
4: È una tradizione che hanno lì. Porta fortuna e fanno tutto a forma di falli.
0: Bene, adesso vado ad abbracciare Max Giannini, che è appena arrivato, così per un po' di fortuna.
1: Qui invece, guarda, da noi ti fanno la torta a forma di fallo quando le amiche,
0: sì,
1: in maniera bizzarra, ti organizzano l'addio al nubilato.
0: Vedi? E a volte qui noi usiamo questa cosa per offendere, no? Vedi una persona e dici parvocata. E invece, in realtà, se glielo dici, gli dici che sembri una persona che porta fortuna.
1: È un portafortuna vivente.
0: Esattamente.
1: Sì, sì, sì, sì. Tu hai portato qualche souvenir di quel tipo lì a casa dal Perù?
4: No, non ho portato nulla perché comunque tra l'aereo, valigia e tutto era difficile.
0: No, e poi tu vivi in Italia, è sconveniente. Io per esempio ho regalato alla nostra amica Ornella, ho regalato una lampada, Adriana, ti ricordi? Eravamo insieme,
1: no?
0: Una lampada a forma di fallo che
1: sì,
0: illuminata.
1: Che recente, tra l'altro.
0: Sì, sì, e Ornella ce l'ha in casa e la illumina sempre.
1: Sì, sì, che mio figlio aveva scambiato per un braccio.
0: E lo voleva anche lui.
1: E lo vuole anche lui. Io il braccio. Va bene, Dario, grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: Kiss
0: a te, buona giornata.
4: Sempre ciao, da tanti anni vi ascolto.
0: Bravo.
1: Ciao.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudio da Ascoli Satriano. Niente, questa cosa dei pegni utilizzati come portafortuna risale addirittura all'epoca romana, tant'è che ci sono in giro molti fascinum, se non ricordo male, si chiamano così, e sono appunto dei veri e propri amuleti a forma di pene che i romani utilizzavano per scacciare il malocchio. Amuleti che poi si sono evoluti e, diciamo, tuttora vengono utilizzati anche spesso nella zona del napoletano con il famoso peperoncino. Buona giornata, chi schissa
0: a tutti. Saluto Peppino che è lì in alto, che mi ha detto se vale anche per lui il fatto che porta fortuna, perché io ho detto di Giannini che dicono paroca, invece a lui dicono parofratero, e no, fratello non vale.
1: No.
0: Vale solo se sembri direttamente quella cosa, ma non il fratello. Vai.
6: Al Museo Archeologico di Napoli ci sono alcune sale, le chiamano la sala pornografica,
0: vedi?
6: Dove ci sono tutti affreschi e statue di epoca romana, greco-romana, molti rinvenuti a Pompei, ma anche che vengono dalla Toscana, dalla zona etrusca.
0: Prima dell'avvento di
6: e
0: Cristo.
6: Sono tutti i falli e cose del genere.
0: Sì, sì, certo, ma prima dell'avvento della religione, l'ascoltatrice prima è stata molto chiara, ha spiegato molto bene. Poi la religione, diciamo, ha messo dentro il senso del pudore. Se ti leggi tutti i libri che parlano della sessualità, sì, delle cose dell'epoca, insomma, pre-cristiana, quindi insomma, pre-religione nostra, l'Italia pure era un paese, cioè la nostra terra era una terra dove si faceva tutto di tutto, no? Era molto libertina, diciamo.
1: Invece in Germania e in Austria il simbolo della fortuna e della prosperità resta la scrofa.
0: È vero.
1: È quello il simbolo in assoluto. Cioè, che poi qui magari dalle nostre parti possiamo utilizzarlo in maniera, diciamo, insultante, no? Ed offensivo.
0: Come tutte le altre cose.
1: Esattamente. Invece lì significa proprio poter augurare a qualcuno una bella botta di fortuna.
0: Regalargli una scrofa? Una scrofetta piccola.
1: Una scrofetta. Poi se puoi regalargli proprio la scrofa, devi avere spazio per metterla. Meglio il souvenir, no?
0: Sì.

0: Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Grazie di cuore a tutti per essere stati davvero con noi con tanta partecipazione anche oggi. È stato un bel lunedì, devo dire la verità.
1: È stato un bel lunedì, abbiamo ricominciato la settimana insieme, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo interagito parecchio con i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani mattina, sempre tra le 7 e le 9, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Arrivano Giannini e Vitale come sempre, sì, il programma arriva, che ci segue.
0: Ma arrivano anche dal 1989 i Simply Red con It's Only Love, un remix stupendo.
1: Ciao a tutti.

0: la canzone del 1989 che io mi autodedico e dedico a tutti i tifosi del Napoli, va bene? Soltanto amore, it's only love, soltanto amore, soltanto
1: solo amore, dai, su col morale. Giannini, buongiorno a tutti, anzi lo dico, ma sì, buon post domenica,
0: ecco.
1: Potevo dire buon lunedì, non l'ho detto.
0: Bravo. Allora,
1: sì,
0: non dire mai più, nemmeno a microfoni spenti, buon lunedì.
1: Non l'ho detto. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12. Salutiamo Adriana, Pippo, tutti voi e buon pre-martedì a tutti.
0: Salutiamo tutti coloro che, insomma, è stato un fine settimana sportivo.
1: Sì, c'è stato qualcosa in questo weekend.
0: C'è stato di tutto.
1: L'unica cosa, Max, è che adesso abbiamo capito che le partite bisogna guardarle dall'85esimo in poi. Tutto quello che succede prima è inutile.
0: Però c'è stata anche la pallavolo, c'è stato l'automobilismo. Bella giornata.
1: L'automobilismo? Sì, sicuro.
0: C'è la sigla!

0: mandi dei saluti ai Funky Boys. Grazie, grazie davvero.
1: Ci aspettano.
0: C'è Tommaso Paradiso, sì, che è stato protagonista, se si può dire, vittima di una cosa di cui parleremo tra poco, di una malattia.
1: No. Eh sì.

0: arrabbiato perché è stato punto da un pappataccio.
1: No,
0: è stato punto da un pappataccio.
1: Il pappataccio è il pappataccio, eh?
0: E lo sai che ha preso col pappataccio?
1: Cosa ha preso?
0: Ha preso il toscanavirus.
1: Il toscanavirus.
0: Tommaso Paradiso ha preso il toscanavirus, ma
1: che sembra una battuta, ma è vera.
0: Sì.
1: È vera, è un nome.
0: È stato una decina di giorni fermo per il toscanavirus, poi approfondiremo sta roba, e ha saltato due o tre date per colpa di questo pappataccio.
1: Allora, non dico il toscanavirus, ma puntualmente dopo le vacanze qualche mancanza ce l'abbiamo, soprattutto a livello di pancia, così. Si torna a casa e cosa si fa? Prima si piange perché sono finite le vacanze e poi ci si mette a fare una bella revisione.
0: E allora vi domandiamo, fate parte del gruppo del team controllo periodico e prevenzione o team vado dal medico solo quando sto male?
1: Forse.
0: Capito?
1: Allora, 347-490-0042, siete di quelli che non me ne frega niente, se sento un rumorino vado dal meccanico del fisico, oppure no, faccio la revisione a prescindere.
0: Esatto, siete di quelli che fanno le analisi e i controlli periodicamente o di quelli che cercano di stare il più lontano possibile dai medici, ospedali e laboratori? Siate onesti e sinceri. 347-490-0042, vogliamo i vostri messaggi audio, sentiamo quanti ipocondriaci ci sono.
1: Mamma mia.
0: O quanti non ce ne può fregare di meno ci sono.
1: Io e te. Tu fai le analisi del sangue puntualmente.
0: Bravo.
1: Io le farò la prossima volta dopo morto probabilmente.

0: col finalone.
1: Shivery, questa è Radio Kiss Kiss, 9:08 del mattino. Vi abbiamo chiesto se siete di quelli che fanno prevenzione, vanno dal medico, vanno a fare l'analisi periodicamente.
0: Il tour, l'analisi tour.
1: Oppure siete di quelli lontano da me, non voglio
0: no, come me. Gratta e vinci. Quando arriva il momento vai e vedi. Oh.
1: Mettiamo i vostri messaggi, dai.
2: Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Ogni anno analisi complete.
0: Vedi.
2: Revisione completa di tutto.
0: Chi c'è fatto?
2: Chi oggi c'è proprio devo andare a prenotare le analisi per vedi settembre.
0: Bravo.
2: Chissà a tutti, un bacio da Claudio Bari.
0: Eccolo.
1: E però poi quelli che le fanno le analisi, sì, qual è il mese in cui si fanno le analisi?
0: Che sono di stagione, c'è le analisi di stagione.
1: No,
0: eh?
1: C'è un mese. Allora, io per esempio le faccio a fine giugno, però ci sono tanti che le fanno a settembre.
0: Ma ci informeremo su sta cosa. Che ha senso?
3: Io sono peggio di quelli che non si controllano. Ho una malattia autoimmune. Niente di troppo grave. Fatto sta che bisogna avere un'esenzione per fare degli esami e prendere dei medicinali, solo che a quanto pare l'esenzione è valida regionalmente. Io sono siciliana, vivo a Milano da 15 anni
1: mamma mia.
3: E sono andata oggi dall'endocrinologo per fare l'esenzione anche in Lombardia. Con calma, calmissimo.
0: Dai, tranquilla, fai il nostro nome, fai good morning Kiss Kiss, vai tranquilla.
1: Bravo.
4: Cari ragazzi, piuttosto che piangere dopo e dire ah si è andato prima, è meglio fare, non dico prevenzione, io faccio una volta all'anno una serie di esami di laboratorio e finché mi va bene faccio così.
1: Bravo, bravo, uguale, così Marzio bisogna fare. 347 490 0042 fate prevenzione, fate le analisi, oppure non ve ne può fregare di meno.
0: Dai, forza, svegliamoci, wake up.

0: Cosmonauti borghesi. Allora, io ma ho detto questa cosa, l'ho buttata lì. Secondo sì. me si chiamano cosmonauti perché il loro modo di fare musica assomiglia molto a Cosmo, che è un altro grande autore bravo. E allora loro si sono chiamati cosmonauti. Quando verranno qui, poi io lo chiedo.
1: Lo chiediamo, sì. Oppure io lo facciamo chiedere direttamente da Cosmo.
0: Gomma americana, stiamo Eccola. Parlando di salute, di prevenzione, quanto e quando si fanno le analisi, se si fanno oppure.
1: Perché si fanno?
0: Oppure se non si fanno mai. Sentiamo. Dai.
2: Buongiorno, Radio Fischis.
1: Ciao!
2: Sì, noi già abbiamo iniziato, infatti proprio oggi, stamattina dermatologo, oggi otorino, mercoledì la cardiologa e per finire la ginecologa, poi vediamo l'altra settimana cosa manca. Un bacio da Marica.
1: Ciao Marica, loro si stanno sposando, fanno la lista nozze in farmacia, ha deciso.
3: Buongiorno a tutti e buon premartedì.
1: Eccola.
3: Tim, controlli periodici e prevenzione, anche perché ormai si sa che quando hai il sintomo spesso è troppo tardi.
0: Vabbè, non Vero. Sempre, dai. Non sempre.
1: A volte calma.
4: Buongiorno Max e Max, François da Torino.
1: Ciao.
4: Io da un anno a questa parte devo fare dei controlli periodici per un problemino avuto l'estate scorsa, però... diciamo, a parte questi obbligatori, tra virgolette, sono uno di quelli che se non sta male, se non è necessario, non va dal
1: l'errore che facciamo.
4: A disturbare o a rompere le balle.
1: Al solito.
0: Dopo l'infarto faccio una volta al mese e mi diceva il medico che farle una volta all'anno è quasi come non farle. Non è vero, non facciamo passare questi messaggi. Fatele anche una volta all'anno, ma fatele.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss, kiss.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: tu cosa fai questa sera 9:26 del mattino?
1: È analisi.
2: Max Vitale, per favore, siccome ti si vuole bene, almeno qualche controllo base ogni tanto fallo. Bacio a tutti.
1: Grazie, grazie, ma se no, diciamo la verità. Sono stato al medico, mi ha detto vai tranquillo, tanto puoi solo migliorare, mi ha detto. Vabbè. Mi ha solo guardato.
0: Lasciate fare, la natura faccia il suo corso.
1: Che non si sa mai.
0: Allora, a proposito di analisi, sì? I nostri radioascoltatori non sono ipocondriaci, però sono molto attenti alla salute, spesso ci fa molto bene.
1: E molti sono donatori, complimenti, bravi.
0: Allora, c'è un report di Mio Dottore, che è una piattaforma online di prenotazioni sanitarie, gestione tra medico e paziente, confermano che settembre è il mese con il maggior numero di visite dell'anno, seguito da ottobre. Quindi in questi due mesi il giorno in cui si fanno più visite generalmente è il lunedì.
1: Ah, sì?
0: Quindi è come dire che oggi tante persone, ce l'hanno confermato con messaggi, sono in viaggio verso il laboratorio di analisi o dal medico o da specialisti per fare delle... Quali sono i controlli maggiormente che fanno, si fanno maggiormente in questo periodo? Esami di laboratorio, sangue, urina,
1: no?
0: Seguite dalle visite specialistiche, cardiologiche, dermatologiche, ginecologiche, odontoiatriche. Poi consulti con il medico di medicina generale, si va dal medico...
1: E si fa un forfè.
0: E poi, fortunatamente, questo aumento di screening, check-up e prevenzione in genere.
1: Però
0: bravi, bravi.
1: Siamo
0: bravi.
1: Tutti liberi di fare quello che vogliamo. Io lo dico proprio anche contro il mio interesse, che sai che io sono contrario, ma fate prevenzione perché è veramente
0: utile. Da te, detto infatti, da te vale doppio.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
4: When will they go from here? When will they stop?

0: Gray, Eye to Rise. Salutiamo tutti gli adolescenti che nel 1999 erano quindicenni, ventenni, adesso sono 35.
1: Sono quasi nonni.
0: Allora, a proposito di salute, c'è lo spauracchio del Toscanavirus. L'ha preso Tommaso Paradiso, è stato punto dal pappataccio. Con quelle farfalline.
1: Un cugino della zanzara, praticamente.
0: Sì, che rompono
1: le balle uguali.
0: Allora, però, attenzione, bene precisare che si chiama Toscanavirus non perché circoli soltanto in Toscana, ma perché fu identificato per la prima volta negli anni 70 proprio in Toscana, poi si è diffuso purtroppo in tutto il bacino del
1: Mediterraneo. Come i flebotomi.
0: Esatto, nella maggior parte dei casi l'infezione provoca disturbi simili a quelli dell'influenza, febbre forte, mal di testa, nausea, dolori muscolari, spossatezza.
1: O il pappataccio sei incinta, due sono le cose.
0: Passa nel corso di una settimana, i casi sono abbastanza
1: limitati
0: per il momento, non ci sono vaccini, però bisogna stare attenti perché a volte può anche diventare una meningite o un'encefalite.
1: Infatti, controllo non guasta mai, nel
0: esatto.
1: Dubbio.
0: Quando, insomma, d'estate vi viene influenza, febbre alta e quant'altro, andate subito a controllo perché potrebbe essere Toscanavirus.
1: Perché d'estate di solito si dà la colpa sempre al condizionatore. Il condizionatore.
0: Bravo,
1: sì,
0: bravo,
1: è una scusa,
0: Invece... te l'avevo detto, sempre con quell'aria condizionata.
1: Poi tu sei pieno di bolle, puntini, ma sono i pappatacci. No, è il condizionatore.
0: Si balla, anzi, ci si muove con Move, Adam Sport e Camila Cabello.
1: Cabello.

0: Carolina.
1: Signori e signori, fino ad ora questa è stata la partita che ci ha dato più soddisfazione.
2: Infatti, vabbè, non mettere le mani
1: dico
2: avanti.
1: Altro, non dico altro.
2: Potrebbe essere invece anche l'idea per un nuovo ponte, che ne sai? Perché adesso cantano Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. New Kiss.

0: Momento d'oro per Alfa, ma anche per Gigi D'Alessio. Genova e Napoli, New Kiss.
1: Adesso non solo Genova e Napoli, ma tutta Italia. Com'è la situazione meteo?
0: Oh, sta arrivando il ribaltone.
1: No, ribaltone. Sentiamo gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La settimana si apre in compagnia di condizioni anticicloniche con caldo da piena estate. Nelle prossime ore cielo in prevalenza terso lungo tutto lo stivale, ad eccezione di qualche nube in più sui rilievi di confine valdostani e sul comparto dolomitico. Durante il pomeriggio ancora stabilità diffusa legata all'alta pressione. Non si escludono però locali acquazzoni o temporali pomeridiani su Alpi e Appennino. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Kiss Kiss. Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Kiss, kiss.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

0: sempre avanti, si è inserita su questo filone dell'hyper pop.
1: È vero, è tornato.
0: È Dance Tyria, molto bella. L'ha ballata anche il nostro piccolo Andrea, che si è svegliato da questo.
1: Anche noi l'abbiamo ballata. Noi l'abbiamo ballato proprio lì nel locale che era il Dance Tyria. Ti ricordi?
0: Sì. E abbiamo sentito il meteo.it prima, che ci ha fatto la previsione di oggi. Però ci hanno già anticipato che mercoledì, giovedì ci dovrebbe essere condizione d'obbligo. Ribaltone! Che dal Polo Nord
1: sì, scende Babbo Natale, ci porta la pioggia finalmente, dicono.
0: E a proposito di pioggia, si parla molto in questi giorni di la malattia della pioggia.
1: Ma non è quella che ci è venuta a noi per la mancanza, che ci è venuta la malattia. Madonna che caldo, madonna che
0: il
1: caldo.
0: Il nome scientifico è Dermatophilus congolenis e colpisce principalmente bovini, cavalli e pecore, quindi Carolina stai attenta.
1: Occhio.
0: Però in questi ultimi mesi molte persone in molti stati europei sono rimaste infettate anche non stando a contatto con gli animali.
1: È una rarità, sì. Però
0: intanto si chiama malattia della pioggia perché è un batterio che trova le condizioni favorevoli quando la pelle rimane a lungo umida o presenta piccole lesioni, viene questa febbricola e con chiazze rosse pruriginose sulla pelle, stanchezza generale, dolori muscolari e gonfiore dei linfonodi. Ecco, andate a far vedere dal medico e dite buttatela lì, no? Dottore.
1: Lei che è del ramo.
0: Ma mica sarà la malattia della pioggia? E il dottore dice: ma che cacchio è la malattia?
1: Infatti, cioè andate a informare, non a chiedere informazioni.
0: Non
1: lo sanno neanche loro. Ma non piove mai.
0: Mamma mia. Gaia,

0: magari, magari sempre in piedi se ascolti Radio Kiss Kiss.
1: Allora, prima che parta questo History Kiss davvero molto bello, Say You, Say Me 1986, è bene fare gli auguri, in bocca al lupo perché si riprenda più presto, perché Lionel Richie durante un concerto la settimana scorsa, insomma, si è dovuto sedere, poi l'hanno portato, perché non mollano mai questi grandi professionisti del passato.
0: Vabbè, fa parte della loro vita ormai.
1: Tuttora è in terapia intensiva, speriamo che si rimetta presto e ritorni.
0: La dedichiamo a lui a questo punto, dai.
1: Say You, Say Me, Lionel Richie 1986.

0: Lionel Richie. Pare che sia stato rimesso, quindi bene così. Beh, Say You, Say Me, 1986.
1: E adesso c'è lui, Antonio Mercurio, le news.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. La Germania scrive una pagina nuova della sua storia, forse anche di quella europea. In Sassonia-Anhalt si afferma l'AfD, il partito di estrema destra che punta alla guida della piccola regione dove risiede appena il 3% della popolazione tedesca. Ma tanto basta far risultare il candidato governatore Sigmund, che evoca nuove elezioni se il suo partito non dovesse trovare in altri schieramenti l'unico seggio che gli manca per avere la maggioranza. Alternative für Deutschland ottiene alle urne più del 44% dei consensi, la CDU precipita al 16,9%. Il cancelliere Merz parlerà nel pomeriggio. Tra i messaggi di congratulazione ad AfD anche quello di Elon Musk. Ancora agli esteri, a Mosca fatti i progressi e sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra con Kiev le parti devono scendere a compromessi. Così gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la missione in Russia e Ucraina. La questione dei territori resta complessa, presto assicurano però saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali. Medio Oriente a sorpresa, dietro pressioni americane, il premier israeliano Netanyahu ordina l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania. Il provvedimento all'indomani dell'incontro tra l'ambasciatore Huckabee e i palestinesi di passaporto americano della regione, durante il quale il diplomatico ha definito alcuni coloni violenti come terroristi. Intanto in Libano, nonostante la tregua, la versione israeliana ha condotto nuovi raid nel sud del paese, almeno 11 morti, tra cui 2 neonati e una ventina i feriti. In Italia il femminicidio di Lorena Isceri in suo ricordo ieri sera a Firenze, la fiaccolata promossa dalla sindaca Funaro. Oggi l'autopsia che chiarirà se la donna fosse già morta quando è stata scagliata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello. Accertamenti tossicologici invece sul corpo dell'ex compagno Federico Vella, che dopo il delitto si è suicidato gettandosi dallo stesso cavalcavia. Trasporti, scatta questa sera lo sciopero nazionale dei treni che fino alle 21 di domani coinvolgerà il personale del gruppo FS, di Trenord e Italo. L'agitazione rischia di provocare ritardi e cancellazioni, ma per i pendolari saranno assicurate le consuete fasce di garanzia feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport, calcio, Serie A, il big match della domenica tra Juventus e Milan finisce 1-1 alla rete di Cissé. A metà ripresa risponde Gatti con un colpo di testa in pieno recupero. Pareggia anche in Bologna-Sassuolo 2-2, Parma-Monza 1-1, mentre il Frosinone coglie la seconda vittoria in tre gare superando l'altra neopromossa Venezia 3-2. Il turno di campionato si chiude oggi con due posticipi, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Fabio Grosso, torna Vanoli. Pallavolo, sfuma l'oro europeo per l'Ital Donne di Velasco. Nella finale di Istanbul, azzurre battute al tiebreak dalla Turchia. Tennis agli US Open, Vavassori e Bolelli si qualificano per gli ottavi del torneo di doppio. Questa notte nel singolare maschile Luciano Darderi è opposto alla testa di serie numero 1, il tedesco Zverev. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Ci siamo, Max e Max. Com'era? Ancora con noi fino alle 12.
3: Com'era la storia della Fiorentina?
1: La Fiorentina non ha detto che non lo vuole più Grosso.
3: Non ce l'hanno più grosso.
1: Non ce l'hanno più Grosso, hanno detto, sostituiremo.
3: Lo sapevo.
1: Ragazzi, si è liberato comunque adesso. Eccola lì, la nostra gallina.
3: La nostra gallina, a proposito di sanità, lo sai, sì, che mi ha detto che anche le mucche e i bufali hanno, sì, un sistema sanitario.
1: Quale? Attenzione, sentiamola.
3: Si chiama la Mutua.
1: Per favore, Andrea, per favore, puoi mettere adesso musica fino alle 12 e non entriamo mai più?
3: Giocheremo con calcio alla
1: mutua.

0: eccola lì. E allora hai fatto il controllo? Il bufalo c'ha un problema, sai? Sì. C'ha allergia al fieno. L'allergia al fieno, il raffreddore al fieno, ragazzi, è brutto per un bufalo. Capita. Vabbè. E intanto adesso siamo pronti. Voi lo siete? Perché giochiamo a caccia alla bufala. Intanto segnatevi e memorizzate il numero 347-490-0042. Potete anche scaricare l'app e quant'altro, ci seguite, perché la bufala è importantissima. Tre notizie, una è una bufala. E chi indovina, Giannino, premiamo?
1: Allora, chi indovina, appena do il via, non prima, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget estivi. E ci oltre metto dentro, ai gadget.
0: Ma una bella visita ginecologica. No, se vince un maschio uguale, ormai è un regalo.
1: Anche alla prostata, dai, una visita oggi ginecologica.
0: Ci dividiamo i lavori, bravo, ottima idea. Siamo pronti, che facciamo? Iniziamo dalla numero uno? Dai. Vai, notizia numero uno. Un uomo dell'Illinois ha vinto un premio da $1,000,000.
1: Un milione.
0: Un ubriatore della lotteria, ovviamente, era questo premio, ma il biglietto non l'ha né voluto, né comprato, né cercato. Gli è stato regalato da un amico per la festa di compleanno. E la cosa bella è che quando gliel'ha dato, questo gli ha detto: cioè, questo è il regalo di compleanno, ma non ti vergogni. E meno male, notizia numero uno. Il 16 è il mio, ricordatelo.
1: Notizia numero 2. In Cina, nella provincia dello Yunnan, è stato inaugurato un incredibile ascensore panoramico alto 288 metri. Perché? Per aiutare i bambini di un remoto villaggio di montagna a raggiungere la scuola. Prima gli studenti impiegavano circa 3 ore affrontando pericolosi sentieri lungo le montagne. Attualmente, però, grazie ad una navetta e l'ascensore e un piccolo tratto di funivia, arrivano a destinazione in soli 30 minuti.
0: Hai capito? In Italia sono posti dove non vanno neanche lo scuola. Bus.
1: Notizia numero 2.
0: Notizia numero 3. Si è creato un po' di problematiche all'interno della Casa Bianca, perché è arrivato il biondo, si è incazzato come una bestia perché degli operai hanno tolto dai giardini del Kennedy Center di Washington una scultura blu di 7 metri che era opera di un artista dal nome Joel Shapiro. Sì, era lì da un bel po' di tempo, dovevano levarla perché dava fastidio, solo che Joel Shapiro è amico del biondo. Ha fatto la telefonata, capirai, ha chiamato il biondo: rimettete subito la statua, al suo posto vi bombardo. Ma siamo in America, è uguale. E intanto la statua è tornata al suo posto. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate via di Giannini e fateci sapere qual è la bufala secondo voi, la numero 1, quando tocca a te vincere, o la numero 2, in Cina altro che scuola bus, o la numero 3, la statua della discordia.
1: Allora, se non avete capito qual è la fake news, provate a buttarvi. Allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala stamattina?

0: Abbiamo la premiazione, sai da fare? Sai chi ha vinto?
1: Chi ha vinto?
0: Alexandra! Alexandra. Eccola! Pronto!
2: Ciao, ma, buongiorno!
0: Ma chi schissa te, Alexandra?
1: Buongiorno. Da dove?
2: Sono dell'Ecuador, ma abito a Spezia da più di 10 anni.
1: Però abita alla Spezia.
0: Ah, sei ecuadoregno o ecuadoriana? Adesso c'è il dubbio.
2: Ecuadoriana.
0: Allora, cara Doriana, detta Alexandra, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma certo, nessuna statua della discordia per il momento. Nessuno la tocca la statua perché sa che è amico di Trump. Non
1: Senti,
0: hanno il coraggio.
1: Alexandra, da quanto tempo non fai le analisi oppure non vai dal dottore? Sei una di quelle che ci tiene alla salute oppure non te ne può fregare di meno?
2: No, ci tengo. Forse ogni anno perché...
0: Ok,
2: la manda la dottoressa obbligata.
0: Allora, siccome io non riesco ad andarci, se quest'anno le fai anche per me, poi ci mettiamo pace.
1: Però
0: va bene?
1: Io non mi, fido tanto. Mi puoi dire 33 per cortesia?
0: Vai, sentiamo.
2: 33.
0: Sta bene, salutissima. Kiss kiss a te. Ciao Alexandra.
2: Ciao.
0: Kiss kiss. Prova a dire tu 33, per favore. Vai, 33 trentini.
1: 33.
0: Oh mamma.
1: 33.
0: Chi è che ti sta doppiando?
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ciao, sono Luciano di Gabori, anch'io ascolto Maxi Max ogni mattina. Non continuo anche schissi, bene?
1: Ti sei svegliato bene, Luciano, questa mattina.
0: È tornato in macchina con noi, Luciano di Gabori, è tornato alle origini, qualcosa per te, molto bella questa.
1: Pensavo, è tornato in macchina, dove sei stato?
0: Lui ha questa caratteristica che sembra essere stato in macchina durante la nostra adolescenza. Quindi tutte le canzoni che fa ci ricorda un po' di tutte le fesserie che abbiamo fatto.
1: Ma ce lo raccontò quando era qua, no? Infatti, infatti, della macchina specialmente.
0: Certo che sì.
1: Dove ci porta la macchina?
0: Sempre a proposito di salute, c'è da segnalare un passo importante nel mondo della medicina che arriva dagli Stati Uniti. Sapete che tutto quello che succede negli Stati Uniti prima o poi
1: arriva.
0: Prima soprattutto. Un'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, è stata integrata, ascoltate bene, in uno dei sistemi di gestione di cartelle cliniche elettroniche più utilizzato negli Stati Uniti.
1: Questo è un utilizzo positivo.
0: 325 milioni di pazienti che adesso sono schedati con le loro patologie in ChatGPT. Che significa questo? Significa che il medico adesso potrà chiedere all'intelligenza artificiale, per esempio, che cosa è cambiato dall'ultima visita, quali farmaci assume il paziente, quali esami ha effettuato, insomma, tutto molto più velocemente.
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale su sta cosa è utilissima.
0: Utilissima, però adesso per il momento funziona esclusivamente in modalità di lettura, cioè il medico legge le cose così, però è il medico a dare la cura e la terapia. E il grande vantaggio è che ChatGPT è anche collegato con i grandi centri di ricerca e sperimentazione e potrà aiutare i medici a trovare cure alternative o innovative.
1: Questo è utile, dai, il confronto di tutti quanti gli esperti.
0: I contro ce l'abbiamo un po' tutti quanti in mente.
1: Sì.
0: Che ChatGPT sa tutto di noi, saprà tutto di noi, anche delle nostre patologie.
1: Posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Ma secondo te, anche senza questa cosa qua, non sanno già tutto di noi?
0: Questo
1: e a questo punto utilizziamolo anche a favore, no? Non tutti i mali vengono per cuocere.
0: Io voglio vedere come va a finire, capito?
1: Te lo dico io, ti faccio un disegnino adesso.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: Che bella la musica di Radio Kiss Kiss, Saif, parlar d'amore.
1: Bello parlar d'amore. Ma anche farlo non è male. Good morning, ma, Kiss Kiss.
0: Bravo, bravo. Anzi, lanciamo questa cosa.
1: Questa call. Contro la denatalità.
0: Invece che parlarne, ogni tanto facciamolo.
1: Facciamolo. Lanciamolo questo appello. Io sono qui a buffet, così tanto per informarvi, ma detto questo, ragazzi, ha colpito molto la notizia dell'intelligenza artificiale, delle cartelle che i medici useranno e si incroceranno. Però non è sbagliata l'idea, piuttosto che affidarci al dottor Google, perché c'è una notizia incredibile che puntualmente noi italiani continuiamo ad affidarci all'intelligenza artificiale con le domande, il dottor Google famoso.
0: Certo.
1: E invece no, allora che l'intelligenza artificiale venga usata dai medici per informarsi fra di loro, per aumentare la velocità, va bene, ma non per dare la diagnosi.
0: È vero.
1: Dobbiamo andare dal medico vero.
0: È sbagliatissimo.
1: Fisicamente. Intanto chi sono? I giovani vanno, Google, c'ho questo e questo. Ah, ha detto che è così. Invece no, serve un medico vero. Non vi fidate dei reel, dei TikTok e quant'altro. Servono medici veri.
0: Servono me. C'è un medico
1: in sala? Servono medici veri, soprattutto, che ti dicano quello che vuoi sentirti dire. Perché molti cambiano medico perché non sono d'accordo con quello che le dice. Lo sai?
0: Ah, c'è Pippo nei club, va?
1: Sì, e Adriana? Ah.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss.
1: Eccolo. Io comunque sono molto sciallo a livello di intelligenza artificiale negli ospedali. Perché adesso abbiamo dato questa notizia, no? Che i dottori si affidano per informazione, mentre molti ragazzi italiani si affidano proprio come consultazione, Google e quant'altro. Invece allora, noi ci siamo chiesti un'altra cosa. C'è, l'intelligenza artificiale c'è, è ufficiale. C'è. A questo punto, Max, per esempio tu, sei d'accordo ad averla in corsia proprio, in ospedale?
0: Allora, l'intelligenza artificiale è utile se utilizzata bene, senza escludere completamente il lato umano dalla questione.
1: Ovvio.
0: Quindi io sono d'accordo, anzi negli ospedali dovrebbe essere più presente.
1: Infatti,
0: perché
1: anch'io
0: ti dà più possibilità di poter scoprire certe cose o di
1: è come quando fai un consulto c'è questo problema, sono 4-5 medici, con l'intelligenza fai 4-5 milioni di medici in un secondo, è più facile. Però voi come la pensate voi?
0: L'intelligenza artificiale negli ospedali sì, intelligenza negli ospedali
1: no.
0: Artificiale negli ospedali no. Dite
1: quindi
0: la vostra.
1: 347 490 0042. Uno non esclude l'altro, però
0: no,
1: non è che c'è
0: no,
1: l'intelligenza,
0: no.
1: Non ci sono più gli infermieri.
0: Esattamente, ma come? Che possa essere utilizzato. Intanto
1: Uelo,
0: li abbiamo trovati a Monza, Uelo, Alvaro Soler, Roy Pacci.
1: E il titolo è Il Sole,
0: ecco.
1: New Kiss, eh?

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss.
3: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Kiss Kiss.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Dracula.
1: Secondo te?
2: Ne mangi tanta di Dracula, sì, poi vai all'ospedale e hai bisogno di un consulto e non trovi il medico, capito?
0: Allora, perché sta facendo anche lui la grigliata fuori in terrazza? Io ho visto fare delle cose ad alcuni medici, ragazzi.
2: Siete d'accordo con l'intelligenza artificiale in corsia o vorreste più umani? Allora, sì, la risposta non è così semplice come dici: no, voglio gli umani, voglio. Perché? La tecnologia comunque aiuta.
0: A seconda del, diciamo, di cosa hai bisogno. Cioè, per la ricerca, per l'informazione, i consulti, l'intelligenza artificiale serve. Per la cosa pratica è meglio l'umano, no?
2: Allora,
0: anche
2: c'è
0: per
2: Giulia
0: il calore,
2: da Torino, che dice: ragazzi, parliamoci chiaro, gli ospedali sono al collasso, se l'intelligenza artificiale può sbrigare la burocrazia, i referti di routine, l'organizzazione dei turni, i medici avranno più tempo per ascoltare i pazienti e dedicarsi proprio alle cose fattive.
0: Bravo. Avranno più tempo per ascoltare i pazienti, non che avranno più tempo per andare a fare le visite private nel loro studio.
2: Anche sì.
0: Che anche questo sì, bisogna dirlo.
2: C'è anche un messaggio audio, sentiamo.
3: L'intelligenza artificiale è un bene o un male? Attenzione, sta salvando la pace di almeno il 40-50% dei dipendenti dell'ospedale.
0: Certo.
3: Ma non ci vuole intelligenza artificiale, ma ci vorrebbe solo un po' di intelligenza.
2: Bravo.
0: Secondo me su questo si può chiudere, perché ha racchiuso proprio veramente Gandhi.
2: Valerio dalla provincia di Bari, io dico sì, ma come assistente. Ascoltate bene, che qui c'è un po' di tecnicismo. Mio padre è radiologo, quindi è dentro, e mi dice sempre che l'intelligenza artificiale riesce a vedere micro lesioni che l'occhio umano nota dopo ore di lavoro. Non deve sostituire il medico, ma fargli da super occhiale, vedi?
0: Allora, infatti, sì, è quello che dicevamo: un mega consulto diventa.
2: Un mega consulto.
0: Colui ha detto che ha il papà dentro. Anch'io papà dentro. Ma non è il radiologo, è solo dentro. Mio papà.
2: Arriva Post Malone, Chemical.
0: Tutto a posto,
2: tutto a posto.

0: Io. Post Malone voleva fare il piccolo chemical
1: grande.
0: Amava quel gioco, poi ha detto invece di giocarci io lo faccio proprio, oh, me lo faccio dopo.
1: Ed è diventato Breaking Bad praticamente.
0: Zucco Ritmo, la testa gira, questa sì. È Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: fatto tornare indietro nel tempo, Giannini. Certo che sì. E infatti torniamo indietro nel tempo. Adesso.
1: Torniamo indietro nel tempo.
0: Quando prenote le visite, qua lo senti.
1: Bravo.
0: Sempre, please, hold the line. Quando prenote il centralino.
1: Esatto, 1978, questa è la storia di una telefonata infinita, cioè sì, di un'attesa infinita, sai quando uno...
0: Quando chiami per fare un esame, pronto? Resti in linea.
1: Resti in linea.
0: È da 78 che sono in linea loro.
1: Stiamo parlando dei Toto con Hold the Line, dedicato a tutti coloro che stanno aspettando ancora di essere messi in comunicazione col dottore.
0: Ma siete in lista.

0: Toto 1978. Con Max e Max ancora buongiorno, con noi buongiorno. Due fino alle ore 12 con Good Morning Kiss Kiss e tutti i vostri messaggi e comunque sono tutti d'accordo con noi che è utile l'intelligenza artificiale, bisogna capire sempre l'utilizzo che se ne fa. È il famoso discorso della pistola, no? La pistola se vai al poligono va bene, se vai mezza strada e spari a cavolo no.
1: Bravo, sono d'accordo con te. Allora, questa canzone lo sai che lo sento? Sì, mi è ritornato.
0: Allora ti chiedo scusa, sorry. Scusa, lo senti?
1: Lo sento!

0: Chiuso, lo sento, questa è radio. Chi è?
1: Avanti. Chi ha bussato?
0: Allora, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. A proposito di intelligenza artificiale, medicina e cure, c'è questa notizia che sembra una puntata il nome della rosa.
1: È un po' il nome della rosa, un po' anche a Piero Angela, Alberto Angela e cose. Perché di cosa stiamo parlando? Di malattie, ma.
0: Ma hanno scoperto che praticamente nelle pergamene, nelle antiche pergamene, quelle proprio di mille anni fa, quelle che si studia, ci hanno trovato, siccome erano fatte con la pelle di pecora, perché un tempo si squagliavano le pecore,
1: erano i block note, strappavi via e scrivevi, però.
0: E ci scrivevano su, nelle pergamene si facevano così. Hanno trovato dei virus di vaiolo ovino in queste
1: DNA
0: pergamene.
1: DNA proprio, nelle pergamene, DNA. Mentre studiavano qui all'University College di Dublin. E lì per lì sono rimasti a bocca aperta, ho detto porca miseria. Però fermi, uno ha detto fermo un attimo, chiama un attimo l'altro reparto dove c'erano altri studiosi e hanno fatto, ho detto porca miseria. Però fermi, uno ha detto fermo un attimo, chiama un attimo l'altro reparto dove c'erano altri studiosi e hanno fatto la stessa cosa con i denti di pecora dell'età del

0: E da lì nasce lo studio, no? Per combattere.
1: Però si sono accorti che su questi libri c'è tanto DNA anche di malattie che sono scomparse.
0: Ma la cosa più bella è che adesso si sono messi a fare il giro con questi macchinari, le ricerche in tutte le biblioteche, perché le biblioteche potrebbero diventare centri biologici per delle scoperte.
1: Che bello.
0: Oh mamma mia, se non mi toccate i libri che vengo lì.
1: Bello.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: End of Beginning, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss, fino alle 12. Abbiamo parlato di salute, parlando anche di intelligenza artificiale collegata alla salute, quanto sia importante.
1: Infatti.
0: Ma quanto siano importanti ancora i medici, viva
1: Beh,
0: Dio.
1: Sono importanti i medici, punto. Poi c'è anche l'intelligenza artificiale che aiuta.
0: E a proposito di salute, qualcuno si è chiesto se l'aumento delle, delle temperature sia un bene o un male per la proliferazione di virus e microbi.
1: Che domande fate? Siamo qua per rispondere.
0: Non è così scontato.
1: Infatti, ma a tal proposito, proprio di questo vogliamo parlare, che è ufficiale, non c'è il cambiamento climatico, perché non c'è, lo abbiamo notato. Però più caldo, più virus.
0: Allora, solitamente è vero che i virus influenzali che attaccano soprattutto le vie respiratorie sono più diffusi nel periodo invernale. Però certo, è anche vero che il caldo fa moltiplicare gli insetti che propagano altri tipi di virus. Quindi dalla padella alla brace. Stiamo parlando di zanzare, pappatacce, zecche, pulci, tutto.
1: Ma è proprio ufficiale, sono le zanzare hanno iniziato a emigrare anche loro, iniziano a vivere più a nord. È ufficiale, perché prima verso più andava verso nord col freddo, invece
0: quindi il caldo riduce drasticamente i virus influenzali delle vie respiratorie, ma purtroppo il caldo fa proliferare e vivere più a lungo insetti portatori di malattie tipo il West Nile, la dengue, il chikungunya.
1: Il chikungunya ragazzi mi fa pure solo a nominarlo, l'uomo nero,
0: ma anche il toscanavirus di cui parlavamo prima. Porca miseria. Gli studiosi stanno analizzando i dati per capire se il cambiamento climatico sta giocando a nostro favore o a nostro sfavore.
1: Perché sembra un paradosso, non ci lamentiamo la siccità, l'unica cosa positiva è che la siccità leva posti per dove vivere ai pappatacci, alle zanzare.
0: Chi lo sa?
1: Meglio l'acqua però, dai.
0: Dai, ma chi lo sa?
1: Mamma non mamma.

0: Sì, anche Madame.
1: Che animale ti ha mozzicato a te? Che ha fatto questi danni?
0: Ma Madame parla un po' di
1: atteggiamento. No, lo fa solo quando cade.
0: Signore e signori, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Fino alle 12 stiamo parlando di malattie, di cose.
1: Ma non in chiave così proprio brutta brutta. Anzi, però è ufficiale, hanno detto no. Un amico dice, veramente le zanzare staranno di più con noi. Che palle. Non si preoccupa delle malattie, ma delle zanzare.

0: Kiss Kiss a te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Kiss Kiss a te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Lo canterai, cantero d'amore, cantero.
2: Dipende
1: cantero.
2: Però anche che fiore, dice, basta il tempo di un fiore. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. E
1: stiamo parlando di abbiamo switchato parlando dell'aumento delle temperature. Stiamo cercando di scoprire se sia un bene o un male per la proliferazione di virus e microbi, no?
2: Abbiamo capito che, come al solito, qualche difetto ce l'abbiamo noi umani, non lo vogliamo capire.
1: Però abbiamo capito che i cambiamenti climatici ormai è un dato di il primo che mi viene a dire ancora che non ci sono in corso cambiamenti climatici veramente.
2: Ma il distinguo è quello. Poi possiamo discutere sulle motivazioni del cambiamento. Che dice uno, che dice altro. Ma che ci sia, credo no, che
1: è
2: sia palese.
1: Talmente conclamato che anche la Chiesa ha preso le sue distanze.
2: Ci mancava questo.
1: Sì. Allora, inquinare, distruggere foreste o sfruttare senza limite le risorse del pianeta potrebbe essere considerato, anzi è considerato peccato grave contro il creato e contro il creatore.
2: È fatto, è ufficiale, è un nuovo peccato.
1: Si potrebbe chiamare, perché ancora non è stato approvato, perché anche la Chiesa ha le sue leggi, peccato contro il creato.
2: Ragazzi, contro il creato significa fare un peccato contro Dio, perché il creato
1: aveva,
2: è stato creato
1: già
2: lui.
1: Iniziato il percorso Papa Francesco con il Laudato Si, e anche il nuovo Papa sta proseguendo con
2: la
1: sua
2: natura e gli animali. Papa Leone un po' ci tiene agli animali, eh?
1: Allora, attenzione, quindi il Vaticano ha inserito ufficialmente ufficiosamente questa cosa da vedere.
2: Ma a breve diventa ufficiale.
1: Sì, entrerà nel catechismo il peccato contro il creato. Attenzione a quelli che sbaglieranno, quelli che inquineranno, perché saranno peccatori.
2: Ecco, ma soprattutto noi speriamo che sia solo questo poi il peccato da fare.
1: Ecco,
2: anche se non sei credente, no? Non fare niente contro la natura, gli animali e le bestie.
1: Anche perché la natura ti si ritorce contro.

stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Martin Garrix, Chill for Fly, questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Prima parlavamo del peccato contro il reato,
1: sì,
0: contro il creato, sì. Reato contro il creato, ecco, che si potrebbe chiamare così.
1: Che è veramente un brutto reato.
0: Un percorso già iniziato da Papa Francesco con il Laudato Si, che sarà continuato e sta per essere continuato anche dal nuovo pontefice.
1: C'è anche un altro Francesco, no? Che Laudato Si aveva già accennato a cose del genere, mi pare, tu lo conoscevi, non
0: nella scuola insieme. Però a questo punto ci siamo chiesti e vi chiediamo, ecco, potendo dare un suggerimento al Vaticano, no? Quale nuovo peccato inserireste?
1: Un nuovo da inserire?
0: Un nuovo peccato.
1: Io andrei a levare, comunque ormai hai detto inserire. Tu ce l'hai un nuovo peccato,
0: allora,
1: da inserire?
0: Chiaramente, insieme alla superbia, all'avarizia, alla lussuria, all'invidia, all'accidia, al gola. Sì, io ce l'ho, ce l'ho. Io aggiungerei il peccato di corruzione,
1: Beh sì, quello è penale, penale. Però corruzione come peccato,
0: no,
1: sa che già c'è, non sotto
0: devi
1: forma.
0: Non devi essere punito soltanto penalmente,
1: infatti,
0: con multe e quant'altro. Devi essere proprio, devi andare all'inferno. Il peccato di corruzione, vai all'inferno.
1: Ma se
0: tu invece?
1: A questo punto voglio corrompere, all'inferno. Saremo tutti là, saremo. Ma io ce l'ho un mezzo peccato.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Non stai bene? Allora no. Ti faccio prendere una pausa. No. Adesso.
0: Ah, guarda che sta arrivando.
1: Arrivano proprio loro.
0: Il nuovo dei The Bowser.
1: Yeah, The Bowser, detto così, perché in milanese lo ripeto, The Bowser. Un'altra roba. Lo so, The Bowser. Il titolo è Lose Myself. Ed è New Kiss.

0: Myself ed è il nostro New Kiss. Ma attenzione, perché abbiamo tirato fuori questa roba che un suggerimento al Vaticano: sì, quale nuovo peccato inserire tra i vecchi sette peccati capitali.
1: Quali sono i capitali? Ma i peccati non mancano mai, visto che stanno inserendo quello di contro la natura e il creato loro.
0: Io ho buttato giù il peccato di corruzione, che non è male come
1: oltre
0: è
1: che
0: roba.
1: Un amico dice l'ipocrisia un grande peccato, quello è un grave peccato, l'ipocrisia, tanta roba. Io invece metterei il peccato di menefreghismo è quella cosa quando tu, non so, girare la testa all'altra parte sapendo magari che lì c'è qualcuno che ha bisogno, ma parlo di piccole cose, cioè girarsi volontariamente
0: è un peccato,
1: evitare, è un peccato, dai,
0: peccato,
1: per esempio,
0: vedi
1: che ho bisogno e tu continui a girare la testa, ma guardami, e tu invece giri la testa, guardami.
0: Continuate a mandare messaggi, fateci sapere quale peccato potrebbe essere messo, tra poco li leggeremo e li sentiremo, dai.
2: Morning Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss Kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Red. Intanto noi abbiamo lanciato una specie di, come sì, vogliamo definirla?
1: Come si chiama? Una call, perché non è più una call, suggerimento per aiutare gli amici del Vaticano.
0: Allora, ci siamo rotti le scatole dei sette peccati, ce ne vogliamo
1: sono
0: aggiungere un altro. Cioè, mettiamoci in un altro, facciamoci preparare. 10 peccati,
1: così.
0: Va bene?
1: Vai.
0: Vediamo quale aggiungere, per esempio.
2: Ma è facile, ragazzi. Il primo comandamento dovrebbe essere non mancare di rispetto.
1: Questo dovrebbe essere un tatuaggio, dovremmo avere tutti quanti sulla pelle.
0: Onora perché il padre e la madre, onora Max e Max.
1: E poi un altro peccato, o come no? Questo però il Vaticano già l'ha messo, attenzione. Non ascoltare Good Morning Kiss Kiss. È peccato. Da oggi sapete che è peccato.
0: Allora, il peccato di chi pensa a farsi gli affari degli altri invece di pensare ai propri. Questo volendo.
1: Questo è peccato. Questo è peccato. E lo facciamo un po' tutti, dai. Ci sono.
0: Poi condurre un tenore di vita lussuoso con i soldi dei fedeli. Mi sa che questo è un.
1: Questo è molto. Sa che Papa Francesco, no? Prima di lasciarci, la prima cosa che fece andò a Santa Marta.
0: Certo.
1: Dice: cosa ce ne facciamo di appartamenti di 400 metri quadri?
0: È vero.
1: Stata la ribellione.
0: È vero. Poi è vero, anche dai. Ernest Hemingway.
1: Non si può leggere alcuni.
0: Corruzione è come dire rubare?
1: Sì.
0: Certo, corruzione
1: sì, però
0: è come
1: peggio,
0: dire
1: è peggio rubare. Forse a volte bisogna corruzione mirata, la corruzione mirata. Io ti do corrompere per. Anzi, corrompimi, Max, proviamo, fai un test. Ci manca poco. Che mi dai? Se faccio quella cosa, quanto mi dai? Accetto.
0: Io
1: accetto.
0: So solo, c'è una sola cosa che può corrompere quest'uomo che è qui accanto a me.
1: Niente.
0: Ma
1: mi
0: se
1: può
0: la
1: corrompere.
0: Dico in diretta,
1: no,
0: mi arrivano i carabinieri.
1: No, mi assumo la responsabilità, non ho paura. Che
0: quindi
1: cos'è? Di cosa stai parlando?
0: Si chiama
1: Maria mia. Vedi?

0: se dovete fare benzina andate a litro scalo in questo momento.
1: No, litro scalo no, ma sul naviglio sì, naviglio sì.
0: Sul naviglio sì.
1: Ragazzi, allora a Milano noi abbiamo tanti quei soldi che li buttiamo, Madonna, il gasolio lo buttiamo. Che peccato, vedi, il reato contro la natura.
0: Chiudiamo in bellezza, prima dei due figli, il Prodigy. Oh. Eccoli là, i Prodigy.
1: Sì, i Prodigy.
0: Pink Floyd con Another Brick in the Wall dal 1979, quindi roba
1: dell'altro ieri, non siamo vecchi.
0: Roba buona. Oh,
1: buonissima. Grazie ad Andrea, grazie alla Control Room. Noi restiamo così, ci sentiamo e ci vediamo domani e
2: Kiss Kiss.

0: questa favolosa chitarra di David Gilmour che piangeva con Another Brick in the Wall dal 1979 era il nostro History Kiss.
1: Siamo pronti per la Kiss Kiss Trend Zone, prima la linea alla redazione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Abbiamo fatto la storia, il mandato è chiaro, esulta Alice Feidel, leader di AfD, che si aggiudica con oltre il 44% dei consensi le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra trionfa in Germania per la prima volta dal dopoguerra e ora AfD punta a governare il Land. Il candidato governatore Sigmund evoca nuove elezioni se il suo partito non dovesse trovare in altri schieramenti l'unico seggio che gli manca per avere la maggioranza. Tremano i partiti tradizionali, la CDU crolla dal 37 al 16,9%, socialisti e verdi tra l'8 e il 9%, il cancelliere Merz parlerà nel pomeriggio. Tre messaggi di congratulazione ad AfD, anche quello di Elon Musk. Medio Oriente, nove raid israeliani nel sud del Libano. I media locali riferiscono di 11 vittime, tra cui due neonati e due soccorritori. Per Tel Aviv, Hezbollah ad aver violato la tregua. In Cisgiordania, ucciso dai coloni un ventenne palestinese, mentre il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti illegali, almeno un centinaio. Decisione arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'Iran istituirà una zona vietata nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato un funzionario della sicurezza di Teheran, spiegando che l'area partirà dalla linea del blocco americano e qualsiasi nave dovesse entrare in questa nuova zona sarà automaticamente inserita nella lista delle sanzioni. Nessun cenno invece per il momento ad opzioni militari. Intanto da venerdì sono una decina al giorno i mercantili che hanno attraversato lo stretto. Veniamo in Italia, oggi a Roma l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui ha confessato essere il mandante. L'imprenditore sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia e, come ha spiegato il suo legale, rilascerà dichiarazioni spontanee. La cronaca svolta nel caso di Roberto Iabichella, il 60enne trovato morto in casa a Vigevano il 23 agosto. La squadra mobile di Pavia ha arrestato un vicino quale responsabile di omicidio. Dopo il delitto l'uomo avrebbe dato fuoco all'abitazione per coprire le sue tracce e scritto messaggi d'addio sul telefonino della vittima per inscenare un suicidio. Decisive ai fini delle indagini video di alcune telecamere di sorveglianza e il traffico telefonico. Al via il nuovo anno scolastico e, come quasi sempre, a tornare per primi sui banchi sono stati oggi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche a Trento, in Veneto e Valle d'Aosta. Il grosso delle regioni iniziano tra il 14 e il 15 settembre. Toccherà poi agli studenti della Sardegna il 16 e gli ultimi a rientrare in classe saranno gli alunni della Puglia il 17 settembre. Lo sport calcio salta la prima panchina in Serie A. Fabio Grosso esonerato dalla Fiorentina con la viola ancora a 0 punti dopo 3 giornate. Il club ha l'accordo per il ritorno di Paolo Vanoli. Intanto stasera si chiude il turno di campionato con due posticipi. Alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. E infine il basket. L'Italia femminile sfiora l'impresa al Mondiale di Germania, sconfitta dagli Stati Uniti 55-52 nella seconda gara del gruppo D. Stasera alle 20.45 la sfida con la Cina. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Allora diamo il benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori nel nostro Kiss Kiss Trend Zone da parte di Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, anche a Giovanni Imperatori in regia, e su alla regia TV abbiamo Luigi Fischetti, Arduino, Giuseppe D'Amelia. Siamo tutti al completo, pronti per partire.
0: L'abbiamo detto perché, come ogni volta, noi ricordiamo che ci potete anche vedere in radiovisione al canale 158 del digitale o 727 di Sky. Lucilla, io ti vedo bella carica perché vieni da un weekend che è stato altrettanto carico.
1: Ne parliamo tra poco. Guarda, ho seguito il concerto dei Jovanotti, è stata una cosa pazzesca qui a Napoli, ma anche le altre tappe so che sono state bellissime. E a tal proposito direi di cominciare questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone con la tua canzone del momento.
0: Arriva a...

0: Abbiamo iniziato la grande con Anna Kiss Trend Zone con il suo ultimo successo, quindi dicevamo, Lucilla, che dobbiamo fare come al solito un po' di recap di quello che è successo innanzitutto nel weekend e poi di quello
1: quante
0: di cui
1: cose,
0: parleremo.
1: Quante cose in trend questo weekend, ricordiamolo per coloro che magari ci stanno conoscendo in questo momento. La Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla è uno spazio in cui cerchiamo di raggruppare tutte le notizie più discusse, più cliccate, più cercate dagli italiani quest'oggi.
0: Esatto, sappiate che siete anche voi stessi a fare tendenza, noi stessi siamo, anche io e Lucilla facciamo tendenza in base a quello che andiamo a cercare sui motori di ricerca o sui social, anche molto banalmente.
1: Quindi scaldate i motori, 347 490 0042, questo è il nostro numero per partecipare e dire la vostra. Intanto però arriva come sempre il nostro sommario.
0: Quindi vuoi anche la sigla?
1: Vai con la sigla.
0: Il sommario, Mario.
1: Mamma mia, sempre
0: sta
1: peggio,
0: ma
1: era meglio la settimana scorsa.
0: Sta peggiorando.
1: Allora facciamo un po' un recap, infatti alla regia TV ci dicono siete partiti bene e poi niente, vi siete persi. Dunque, facciamo quindi un recap delle cose di cui parleremo in quest'ora.
0: Di cosa parleremo?
1: Laudadio, oh. Max Laudadio.
0: Quindi entriamo già in un tessuto spinoso,
1: sì,
0: di un, per quanto riguarda
1: problema
0: furti,
1: sicurezza, furti, eccetera. Poi ancora Sfera e Basta
0: che si è presentato a San per quanto riguarda
1: problema
0: furti
1: sicurezza, furti, eccetera. Poi ancora Sfera e Basta
0: che si è presentato a San Siro

0: Sarandi, Good Old Days, ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone. Come promesso, dobbiamo partire in questa puntata con Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli è il trend dei trend di tutti i trend di oggi. Beh, insomma, ieri ha fatto veramente una grande impresa. Ricordiamo, insomma, Kimi Antonelli, pilota italiano di soli 20 anni alla sua seconda stagione in Formula 1.
0: Sì.
1: E si sta già comportando come se fosse un veterano. Già l'anno scorso ha fatto grandissimi risultati e adesso sta anche comandando il campionato di Formula 1, cosa che per un italiano non è una cosa così normale e abituale.
0: Ma soprattutto ha fatto un'impresa, perché questo weekend ha vinto il Gran Premio di Monza dopo quanti anni? 60 anni.
1: L'ultima vittoria di un italiano a Monza fu di Ludovico Scarfiotti nel 1966, perché poi magari noi lo colleghiamo a delle vittorie che ha avuto la Ferrari anche negli ultimi anni, insomma anche Leclerc non tanti anni fa, Schumacher per il lungo periodo, però proprio che non
0: il
1: ci fosse
0: pilota italiano,
1: un italiano sul podio, tant'è che comunque l'autodromo di Monza è anche noto per avere questa onda rossa, no? Quindi tutti i tifosi della Ferrari, che anche ieri, di fronte alla debacle comunque della Ferrari, diciamolo, Leclerc incidente al terzo giro, Hamilton un sesto posto da non buttare via, però insomma neanche così esaltante, diciamo che il tifo poi si è tutto riversato verso di lui.
0: E quindi una vera e propria scalata, 26 sorpassi per arrivare alla vittoria, è stato bravissimo, molto bello anche sentire yes, oh my god, oh my god, quel suo entusiasmo, quanto era felice. Però Paolo, se posso permettermi, il vero entusiasmo ce l'ha trasmesso un telecronista brasiliano che poi è diventato virale per la sua telecronaca della vicenda, vogliamo sentirlo?
1: Ma favoloso!
2: Vai! Kimi Antonelli! Kimi Antonelli, una vittoria para história in Monza!
1: Senti.
2: Um momento de êxtase desse garoto sensacional que ainda fecha a corrida com a volta mais rápida da prova.
1: Que
2: aplausos às arquibancadas de pé em Monza.
1: Que figata, Kimi, ci farai venir voglia di seguirti in maniera incessante fino alla fine.
0: Ma io vorrei anche il telecronista sempre con me, però.
1: Sì.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Trans Zone con Paolo e Lucilla. Baby.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss. Almost so.
0: I'ma love you. La musica più bella suona solo su Radio

0: pauroso come sempre Bruno Mars con On My Soul. Nel bel mezzo della Kiss Kiss Trend Zone, Lucilla, dobbiamo iniziare con i nostri argomenti.
1: Cercasi qualcuno che voglia dirli al posto nostro. Allora, entriamo nel merito subito, perché abbiamo anticipato poco fa nel sommario che avremo parlato di quanto accaduto a Max Laudadio, l'inviato storico di Striscia la Notizia. È stato per parecchi giorni nei trend. Perché? Perché qualcuno si è introdotto in casa sua.
0: Okay? Esatto.
1: Da lì speculazioni varie, chi pensava inizialmente che si trattasse di un furto. Lui poi ha fatto dei video in cui ha chiarito,
0: fatto dei video dove proprio lui racconta per filo e per segno quello che è successo,
1: vicenda,
0: perché
1: sì.
0: Max Laudadio è sposato con la sindaca di Quasso al Monte, provincia di Varese, un piccolo paesino appunto in provincia di Varese, dove è entrato questo personaggio, dove hanno capito immediatamente che non si trattava di furto, perché già è un personaggio conosciuto in paese con già dei piccoli precedenti, diciamo che un po' di quei personaggi un po' problematici, diciamo, sì, da paese, già assistito anche dalle precedenti amministrazioni comunali con dei sussidi di vario genere. E soprattutto va anche detta una cosa, che all'esterno dell'abitazione di Laudadio e della moglie sindaca c'è una videocamera di sorveglianza con audio, e quindi sono riusciti a vedere che lui prima di entrare in casa era al telefono con qualcuno, evidentemente un mandante. Noi stiamo riportando quello che ha riportato Max Laudadio.
1: Sì, quello che ha cercato di raccontarci. Ora, al netto di tutto questo, perché verranno fatte delle indagini, c'è stata anche una colluttazione, dei momenti di paura, quindi una volta poi chiarita la vicenda, il nodo è questo: intrusioni nella proprietà privata, per furti o per altro. Comunque, vi sentite sicuri voi all'ascolto? Questa è una domanda che facciamo a tutti gli italiani.
0: La lanciamo così proprio.
1: Sì, la lanciamo così, senza voler scomodare, o magari dopo forse lo faremo, il caso che ha infiammato le polemiche di quest'estate, quello di Roggero, del
0: certo,
1: gioielliere, il caso del gioielliere. Al netto di questo, vi sentite sicuri in casa oppure no? E cosa fate per tutelarvi?
0: 347 490 0042 è sempre la nostra linea aperta.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, Paolo e Lucilla, Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo lanciato l'argomento del fatto del come si dice,
1: dell'intrusione
0: in casa di Max Laudadio, appunto per parlare della sicurezza nelle nostre abitazioni o anche nelle attività commerciali, ovviamente private.
1: Ci è arrivato un messaggio a tal proposito, tra i vari ascoltiamolo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, fino a pochi anni fa si poteva dormire con le porte aperte in casa. Adesso da qualche anno antifurto, inferiate, non si può più, molti ladri stanno girando, molti ladri.
1: Va bene Paolo, però tu hai dei dati.
0: Allo stesso tempo ci arriva anche un messaggio dal Lago di Garda. Noi siamo tranquilli, spesso lasciamo casa aperta di giorno e di notte. Sarà l'aria di provincia, sarà la fiducia nella vita che alimentiamo ogni giorno.
1: Ah, che bello!
0: Potrebbe essere un po' tutto. Allora, ci sono dei dati oggettivi, questi proprio sono dati rilasciati dal Viminale, quindi non è che stiamo dicendo di una ricerca esterna, in cui proprio negli ultimi 10 anni i furti in abitazioni, quindi furti con anche aggressione, no? Nelle abitazioni o nei negozi, nelle attività commerciali, si parla di un 20% in meno. A questo punto c'è un fatto o di percezione o di dati falsati.
1: Secondo me, guarda, è anche la diffusione delle notizie. Magari queste cose accadevano anche prima, ma ne sapevamo di meno. Quindi attraverso i social adesso siamo molto più aggiornati su tutto quello che succede anche nelle piccole province italiane.
0: Sì.
1: Ed evidentemente io sarò in quell'1% di persone rapinate, perché a me è successo in prima persona e tra poco voglio fare anche una considerazione in merito alle reazioni che uno ha,
0: guarda,
1: quando succede.
0: La cosa molto bella è che siamo due esempi perfetti, perché tipo ad esempio io sono un molto facilone. Io lasciando aperto sempre tutto, a me non è mai successo nulla, ad esempio, no?
1: Dai un po' l'indirizzo, così magari.

0: Sicuro sarà il prossimo concerto che vado a guardare, non vedo l'ora che sia l'Olimpico Vasco Rossi con Cambiamenti.
1: Beh, però il prossimo anno cosa? 10 date, no?
0: Esatto, tutte e 10 le voglio fare. Intanto arriva anche il New Kiss, quello preferito di Paolo.
1: Guarda, perché io mi sono accorto di Sienna Spyro che ha, secondo me, io lo ridirò sempre, la voce più bella che c'è al momento in circolazione. Questo è il suo ultimo successo, Great Expectations.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, il nostro New Kiss.
1: Sienna Spyro fa uscire il sole sicuramente, ma sì, sembra che siamo nella settimana in cui si sta rompendo un po' il tempo. Pare che sia così, e allora facciamocelo dire dagli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo intenso e ancora tipico da piena estate. Nel pomeriggio situazione invariata, solo qualche isolato rovescio sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella notte cielo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento ancora presente sulle Alpi. Massime tra 30 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.
3: Kiss Kiss.

0: My Body Isn't Ready ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla e a tutti i nostri ascoltatori che stanno partecipando all'argomento di oggi, ovvero la sicurezza in casa.
1: Dibattito della sicurezza in casa, sicurezza anche nelle attività commerciali, sicurezza in generale, ovviamente è un argomento che tocca tutti in una qualche maniera, anche chi non ha avuto esperienza in prima persona, però sì, l'opinione salta sempre fuori. Ma sono arrivati interessanti messaggi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Volevo dire che i dati del Viminale sono proprio esatti, infatti a mia mamma sono entrati 10 giorni fa i ladri e la polizia non voleva nemmeno venire per rilevare il furto, quindi perché non può fare niente.
0: Qui si riferisce l'ascoltatrice ai dati del Viminale che citavamo prima, quindi anche ci siamo chiesti: è una percezione di aumento della pericolosità della situazione oppure sono dati reali? E
1: ma
0: lei,
1: anche il fatto che non possa fare niente la polizia, cioè, bah, non lo so, io sono un po' titubante riguardo a questa affermazione. Vai, vai.
3: Questa è tutta una politica che si fa per rendere noi cittadini meno sicuri e più manovrabili.
0: Ecco, anche qui quindi c'è la percezione che forse è di pericolosità, ma non è proprio così. Sentiamo ancora.
4: Ciao Paolo, ciao Lucilla,
1: ciao.
4: Buongiorno. E allora, io spero vivamente ogni giorno che non succeda mai, perché vivo anche in un paesino che ultimamente è molto molto bazzicato da questi grandi signori che entrano in casa senza chiedere il permesso. Qualora, spero, dovesse succedere mai, con due ragazzi a casa, due cani, la moglie, qualsiasi cosa dovessero toccare, io ho un'arma ex ordinanza. Guarda, non ci penserei due secondi a diventare Ruggero II la Vendetta.
1: Mamma mia.
0: Ecco che l'abbiamo scomodato,
1: mamma
0: l'abbiamo
1: mia.
0: Detto.
1: Mamma mia.
0: Allora, guarda, a casa mia faccio quello che voglio, non è proprio così che funziona la legge. Però secondo me, ti lancio questa cosa, la lancio anche agli ascoltatori, c'è una componente che è quella psicologica, di come uno reagisce alle cose, che forse è molto sottovalutata. E lo è stata anche nel caso Ruggero, perché io l'ho subito in prima persona, mi sono trovate ladri in casa l'anno scorso e ti assicuro che non è assolutamente... non si può decidere come una persona reagirà, è veramente complicato, mi vengono i brividi solo a parlarne, ma davvero si reagisce in dei modi che non ti aspettavi neanche.
1: È vero anche che comunque sia, io sono sempre dell'idea che non possiamo diventare un Far West, cioè ci vuole lo stato di diritto, ci vogliono delle regole ben precise. Poi, è vero, trovati tu in questa situazione, quindi sono d'accordissimo. È molto, molto difficile da riuscire a calibrare.
0: Specialmente se poi sei esasperato da diversi tentativi.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. Paolo e Lucilla, diciamo che abbiamo un po' infiammato i nostri ascoltatori su questo fatto della sicurezza e sì, c'è proprio un fatto anche di spaccatura a metà per quanto riguarda il tutto.
1: Sentiamo qualche nota?
0: Vai.
2: Purtroppo molto spesso la polizia l'arresta, ma la legge li mette fuori. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa questione dei poteri limitati della polizia emerge in tantissime note audio.
0: Sì, tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio proprio che adesso che era molto lungo da parte, mi pare di aver capito che fosse un poliziotto proprio,
1: sì,
0: no?
1: Anche
0: che,
1: a me sembra
0: che parlava proprio esattamente del tutto. Vai.
3: Senti, io su questa cosa, allora, fin quando i ladri vengono, rubano, non c'è nessuno in casa, stanno rubando, vabbè, però quando stai in casa con la famiglia e all'infuori di rubare tu vedi minacciare un familiare, un figlio, una moglie, non ci penso due volte a usare un'arma.
1: Guarda, allora qui anche c'è una riflessione. Violenza chiama violenza e purtroppo è un dato di fatto.
0: Io sono sempre dell'idea dello stemperare al massimo, nonostante, ovvio che dico, se non mi è mai successa una roba così pesante addosso a me, quindi forse magari sono facilitato. Sentiamo.
4: Ragazzi, posso permettermi di parlare poiché ne faccio parte. Quando la signora ha detto la polizia non può far nulla, ha voluto raccogliere in breve ciò che è la realtà, e cioè si fa il rilevamento, il sopralluogo del furto. Qual è questo ladro che non indossa un paio di guanti? Io non ho mai visto uno. Primo. Secondo, ormai con la nuova riforma della legge Cartabia, se non c'è una denuncia di furto non si può procedere penalmente, né tantomeno civilmente.
1: È tutto molto complesso, però io ritorno di nuovo alla questione di prima: la paura gioca brutti scherzi.
0: Ed è una cosa che secondo me non si può legiferare a tutti gli effetti. Come fai a legiferare la paura?
1: Bisognerebbe, non lo so, chiamare dei consulenti psichiatri, psicologi, cercare di fare delle valutazioni anche in questo senso, che è più umano ovviamente, quindi sono sfumature molto più ampie.
0: Diventa molto complicato. Intanto facciamo una cosa, ci ascoltiamo Zucchero.
1: Vai.

0: Zucchero Sugar Fornaciari con Partigiano Reggiano ci porta alla fine di questa prima ora di Kiss Kiss Trend Zone.
1: Prima ora ricca di considerazioni. Nel mondo che vorrei c'è un omino del governo che ascolta la Kiss Kiss Trend Zone e la pancia del paese che noi cerchiamo di tirare fuori, ne prende atto e fa in modo che le cose vadano meglio. Ma questo magari, è il mondo che vorrei.
0: Ma magari funzionerà anche così, non lo possiamo sapere, però magari anche tramite i nostri ascoltatori qualcosa si muove un pochino.
1: Dai, noi speriamo.
0: Andiamo a chiudere questa prima ora dalla 1982, che pezzo che arriva, eh? Hai visto?
1: Sì.
0: In deep con Last Night DJ Saved My Life.
1: 1982, l'anno di E.T. al cinema.
0: Quello

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Bellissimo questo disco del 1982, In Deep, Last Night, DJ Saved My Life. Pronti per una seconda ora della Trend Zone.
2: Ed eccoci qua, Paolo e Lucilla con Kiss Kiss Trend Zone, il nuovo programma nella fascia 12-14. Prima non abbiamo citato anche una cosa, che oggi speravo di festeggiare non solo Kimi Antonelli ma anche l'oro delle ragazze dell'Ital Volley.
1: Sì, vero.
2: Ieri
1: vero.
2: Sera mi sono guardato la partita come se fosse un ultra e niente, insomma è stata persa dignitosamente al tie break. Insomma, brava la Turchia anche.
1: Sì, infatti, bravi tutti, come si dice. Bravi tutti, bravi anche qui tutti nello studio, la nostra regia TV. Siamo pronti per una seconda ora, vai con Samurai J.

0: perché Sfera e Basta si presenta in una delle skybox, insomma proprio quelle a bordo campo, con 10 ragazze tutte vestite uguali, devo dire anche carine, insomma,
1: molto,
0: alla
1: molto
0: vista.
1: Molto belle,
0: eh.
1: Sì, tutte 10 ragazze per me possono bastare, ha fatto una citazione forse involontariamente.
0: E ovviamente apriti cielo.
1: Apriti cielo, perché lui si è presentato lì dietro di lui, quindi attenzione, erano al suo seguito, c'erano 10 ragazze tutte vestite uguali, quasi come a volerle oggettificare, o almeno questo è quello che ha rilevato il web, quindi la pancia del paese che a noi piace tanto sentire. Ma c'è anche chi semplicemente ha detto: ragazzi, ma io credo che sia una trovata di marketing, perché tra poco dovrebbe uscire il suo prossimo album, probabilmente voleva far parlare di sé.
0: Ma guarda, è il primo pensiero che ho avuto sinceramente io, vedendo queste immagini di Sfera e Basta con quelle ragazze dietro, vabbè, sicuramente cosa sta facendo? Sta lanciando una pastura per pescare le carpe, che infatti immediatamente hanno abboccato tutte, no?
1: Sì,
0: per parlare di lui.
1: Si sono sprecati commenti sui social, anche psicologi, genitori che comunque non sono assolutamente d'accordo con questa sua trovata, che sia pubblicitaria o meno, perché oggettificare la donna come ha fatto lui secondo queste persone è totalmente sbagliato.
0: A te come ti ha preso questa cosa?
1: Ma guarda, anch'io inizialmente ho pensato alla trovata di marketing e ho pensato all'estetica del rap, alla fine è quella, no? Il potere. Però tra poco approfondiamo
0: un pochino?

0: Yo Love su Radio Kiss Kiss nel bel mezzo della Kiss Kiss Transzone, in cui stiamo parlando adesso in questo momento, in questa seconda ora. Abbiamo tirato fuori Sfera Ebbasta che si presenta a San Siro con 10 ragazze dietro.
1: E già abbiamo le prime reazioni dei nostri ascoltatori, sentiamo qualcosa? Vai Giovanni.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Devo dire che sei una trovata di marketing, gli è riuscita benissimo, perché adesso qualsiasi social o notizie su Google, su vari motori di ricerca che apri, c'è lui nel box.
0: Stiamo parlando anche lui.
2: Con queste 10 ragazze, tra l'altro non gliene frega una cippa lippa la partita, chi guarda il cellulare, chi chiacchiera, quindi sì, è comunque
0: okay.
2: Secondo me è proprio una cosa di marketing.
0: No, perché anche diceva la nostra ascoltatrice, ha mandato un messaggio molto lungo dicendo anche quello che poi ci dicevamo fuori onda, che effettivamente delle volte anche per pubblicizzare un sugo delle volte si mette fuori
1: anche quando non è assolutamente necessario, c'è, cioè, come dicevamo, l'oggettificazione tra mille virgolette della donna, anche se, come dicevamo, microfoni spenti, se da un lato c'è un uomo che va ad oggettificare, dall'altro ci sono delle donne che ne hanno piacere, che stanno al gioco semplicemente perché è una trovata di mare, è lo show. Io voglio dire, magari Sfera Ebbasta nel suo intimo è un tenerone, è un coccolone, però
0: padre sposato,
1: esatto,
0: anche da
1: magari
0: tempo,
1: è
0: no?
1: Un super carino, però deve avere queste estetica da sentiamo ancora? Vai.
3: Sono modelle pagate,
1: ecco.
3: Basta che le donne non si facciano pagare per fare queste cose e il problema è risolto.
1: Qui non sono d'accordo, nel senso, se abbiamo delle modelle che stanno facendo un lavoro, vengono pagate perché sono state preassunte per quella giornata per fare quel lavoro, per stare al seguito di Sfera Ebbasta nella sua trovata di marketing. Più che altro, secondo me, visto che tantissimi hanno detto è un cattivo esempio per i ragazzi che seguono Sfera, io direi semplicemente trasferire ai giovani che è uno show, come Madonna fa da quando avevamo ancora i denti da latte, no? Per
0: vero,
1: far parlare di sé.
0: Sì, sì, lei faceva queste cose molto forti.
1: Con molto peggio anche magari.
0: Io mi ricordo anche di questo ragazzo minorenne che si era portato sul palco limonandolo anche.
1: Esatto. E anche Jennifer Lopez e anche Kylie Minogue, l'ultima Miley Cyrus, la lista è lunghissima. Anche le donne fanno questo tipo di cose per lo show. Ora, che vi piaccia o no, poi se ne parla, quindi colgono nel segno.
0: Vedi, quindi Sfera Ebbasta ci ha boccato anche a noi, hai visto?
1: Sì.

0: Chi schissa te? Chi adori l'allegria della colazione in famiglia? Chi schissa te? Che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Quanta figaggine tutta concentrata in un unico disco. Peggy Gou con Ira Star Woman su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Tanti messaggi sulla questione Sfera e Basta accompagnato da 10 donne a San Siro.
1: Parto da questo messaggio che ci arriva per iscritto da una nostra ascoltatrice, sì, che dice così: e comunque quanta ipocrisia, finché la cantava Battisti che gli bastavano 10 ragazze era poesia, Sfera le mostra ed è scandalo.
0: Ecco, abbiamo ricordato anche prima che forse era una citazione al maestro e magari è proprio così, però vai, non con lo stesso effetto. Vai.
2: C'è troppa ipertrofia mediatica su questa cosa. Grande. Se fosse stato che si fosse presentato un cantante donna con 10 ragazzi, 10, nessuno avrebbe detto niente. Allora anche usare le modelle per le sfilate è un'oggettificazione della donna.
0: Vedi quello che dicevamo prima, il fatto di che anche le pubblicità viene da lontano.
1: C'è
0: questa
1: cosa.
0: C'è stato
1: un silicone che credo che abbia venduto il quadruplo rispetto agli altri grazie a Giovanna.
0: Esatto, sentiamo ancora.
3: Ragazzi, ma secondo me alla fine il discorso è semplice, che qui nell'estetica del genere Sfera fa quello perché il genere richiede quello. È un po' come quando negli anni 80 i gruppi heavy metal venivano accusati di promuovere il satanismo, poi andavi a vedere molti di quegli artisti erano cristiani praticanti.
1: È vero che
0: i Rolling Stones ci hanno fatto una carriera lunghissima. Mamma sul mia. Fatto di sembrare dei cattivi ragazzi con cui non far uscire le vostre figlie.
1: E invece guarda, c'è Mick Jagger, tuttora a più di 80 anni corre prima di salire sul palco.
0: Quindi
1: e corre sul palco.
0: Esatto.
4: Ma chi se ne frega? Ma se la notizia non circola è niente, mischiato col nulla. Ma
0: anche questo è vero.
1: Amico mio, ci chiamiamo Trend Zone, noi parliamo dei trend, sennò poi come facciamo a lavorare?
0: Esatto, delle cose. Vabbè, comunque è vero che per far parlare di sé bisogna fare delle cose anche discutibili. Se adesso io e te litighiamo in diretta, secondo me è un bel successo.
1: Adesso iniziamo a litigare tutta la settimana,
0: vai.
1: Vedrai.

0: Cat's Eye su Radio Kiss Kiss, mentre stavamo parlando appunto delle donne oggetto. È vero, le Cat's Eye sono state scelte solo per le loro capacità canore, vero?
1: Assolutamente, non per il pretty privilege, cioè per il fatto di essere particolarmente belle. Sai che esiste questa cosa?
0: Non conoscevo
1: questo termine.
0: Si dice
1: che ci sia un pretty privilege, ovvero che le persone più belle riescano di più nella vita ad avere successo.
0: Ah,
1: e in psicologia è studiata questa cosa per capire se è vero o meno.
0: Però parlavamo anche di un'altra cosa in uscita dal pezzo di prima. Senti un attimo il messaggio che ci è arrivato.
2: È la regola dello show, purché se ne parli. Come se Lucilla adesso, ma solo per un esempio, desse un paio di schiaffoni a Paolo, magari facciamolo pure, chissà se se ne parlasse tanto.
1: Ma non male, perché ci stanno guardando anche in TV al 158 del digitale terrestre, quindi avranno visto che non è vero. Comunque, dicevamo, dunque, Sfera Ebbasta che entra a San Siro con 10 ragazze e fa parlare tanto di sé, ma il 5 settembre, sabato, è successa anche un'altra cosa molto mediatica.
0: Purché se ne parli, si dice, il matrimonio dei me contro te.
1: Lui e Sofì hanno pronunciato il fatidico sì, si sono sposati, ma a teatro.
0: Davanti a 6.000 persone all'Unipol Arena di Milano, con biglietti, cioè biglietti pagati dalle persone che entravano, dai 48 ai 120 euro se non ricordo male.
1: Sì, poi c'era anche un meet and greet che costava un po' di più, e poi tra l'altro anche in Mondo Visione su Twitch gratuitamente si poteva assistere, c'erano più di 100.000 persone collegate.
0: Dati proprio di oltre 100.000 persone, quindi anche in questo caso fino a che punto ci si può spingere, no? Anche come mescolare, a parte il fatto che è una scelta loro, insomma, loro hanno creato una azienda. So che molti genitori che hanno i figli che ci vanno spesso, o anche amici, non
1: l'hanno presa bene
0: non troppo. Ma ci arriviamo tra qualche istante, perché parleremo di questo, anche perché è arrivato il momento di un nuovissimo successo.
1: Allora, lei si chiama Miley Cyrus, ma ha chiesto ai fan di non chiamarla più con il cognome, quindi adesso lei è Miley e basta, per restare in tema anche di Sfera Ebbasta. Questo è il nuovo singolo, si chiama Best Persuade.
3: Let's go.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.

0: oggi Comano Ciao, viajando pure il mondo su Radio Kiss Kiss, stiamo parlando del matrimonio in mondo visione, ma anche durante un evento a pagamento dei me contro te. E a tal proposito, Paolo, arriva il messaggio di Marina che dice: ho visto anche il resoconto dell'estate di Elodie e Francesca, è vero, un'altra cosa molto chiacchierata, posso dire che non sono d'accordo con lo sfoggio dell'amore sui social. E quindi me contro te che si sono sposati in mondo visione, cosa, a te come è sembrato che l'hai visto? Ti è sembrato vero?
1: Allora
0: oppure...
1: aspetta, posso specificare, adesso non è che voglio l'ho guardato per questioni di lavoro,
0: certo non perché volessi partecipare.
1: Allora ho guardato il fenomeno di lui e Sophie, ormai va avanti da anni, hanno avuto anche tantissime polemiche nel corso della loro vita, loro vanno avanti per la loro strada, si sono creati un lavoro per il quale io mi tolgo il cappello di fronte a ciò che hanno fatto.
0: Certo.
1: Ma anche lo stesso show, ricordiamo che è stato proprio uno show, perché comunque il loro matrimonio reale è stato fatto precedentemente, quindi c'era anche un cerimoniante che era comunque un rappresentante del comune di Milano.
0: Sì, però come spesso accade nei matrimoni con il rito civile, viene fatto il matrimonio quello proprio con la firma ufficiale in comune e poi c'è un rito alternativo,
1: esatto,
0: dopo.
1: Allora, diciamo che la differenza tra il matrimonio di me contro te e una normale puntata del Castello delle Cerimonie è stata solo riguardo al numero di persone presenti, perché certo, comunque sia, diciamo, c'era qualcosa
0: un
1: di
0: un po' pomposo.
1: Abbastanza. Va detto una cosa, oh ragazzi, bravi, hanno fatto uno show della Madonna, cioè hanno fatto veramente un grandissimo show in tutto ciò. Poi una cosa che a me personalmente non piace, non mi emoziona, però hanno fatto veramente, hanno coinvolto tantissime persone, anche dietro ballerini, hanno cantato, hanno fatto emozionare il pubblico, poi in una maniera reale, sincera o no, o era solo show? Quello non, non tocca a me dirlo. Quando lui gli ha dedicato la serenata, devo dire, una canzone di quelle proprio che farebbero successo, è stato bravo e ha fatto emozionare il pubblico, cosa devo dire?
0: Eh beh, se ti sei emozionato anche tu, che comunque non è che li conosci o li segui tantissimo, vuol dire. Allora, avete ancora un po' di trend zone per dire la vostra al 347 490 0042.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Ancora qualche battuta in merito alla questione che abbiamo aperto, i miei contro te che si sposano di fronte a tantissime persone durante un evento a pagamento per chi c'era di persona, invece gratuito per chi l'ha seguito in streaming su Twitch e su altre piattaforme. Tanti messaggi, ne abbiamo due che forse riassumono le due fazioni opposte.
1: Penso di sì.
0: Vai.
2: Il problema fondamentale non sono questi due che si sono sposati, hanno cavalcato l'onda, hanno fatto del business e va bene. Io toglierei il diritto di voto a tutti quei genitori che hanno speso dei soldi per portare i loro figli a vedere questo cinema, questa pagliacciata, perché alla fine strumentalizzare, cioè il messaggio che passa è quello di il matrimonio che dovrebbe avere un valore, cioè se questo è il modo di insegnare ai propri figli il valore del matrimonio, mi dispiace, ma di fondo credo che ci sia un disagio totale.
1: Ecco. Un po' forte la nostra amica.
0: Però abbiamo anche chi la pensa diversamente. Ci è arrivato adesso un messaggio: mia nipote, che adesso ha 13 anni, ha cominciato a seguirli quando ne aveva 4, ha vissuto semplicemente tutto ciò con emozione, perché questi due ragazzi per i bambini rappresentano l'infanzia, due persone familiari, come per noi lo era magari un cartone animato di Candy Candy, di Memole o di Pollon.
1: Oh, va anche detta una cosa, cioè adesso al di là del fatto dell'affetto che poi sono riusciti a crearsi con le persone, era uno show in tutto e per tutto, ma anche quando guardiamo dei film, i film non sono, a meno che non sia un film tratto da una storia vera, molti film ci danno delle grandi emozioni su storie basate sulla fantasia, no?
0: Sono d'accordo, probabilmente la chiave allora, come ci suggeriva questo ascoltatore, che il disagio negli occhi di chi guarda, quindi se mettiamo gli occhiali sempre da adulti della polemica eccetera, vediamo quello che invece i bambini vedono molto più semplicemente: è uno show, loro, gli voglio bene a quei due, quindi vado a partecipare.
1: Guarda, io ribadisco quello che ho detto prima, a me non sono mai piaciuti, ma non gli sto puntando il dito contro, ma gli do atto che abbiano creato qualcosa di unico a tutti gli effetti,
0: e quindi far partecipare tutti coloro che li hanno seguiti forse era anche un atto doveroso. Vabbè, perché no?
1: Noi dobbiamo litigare, ricordatelo.
0: Vai.

0: Levine con i Maroon 5 Middle Ground ci accompagna alla fine di questa puntata della Trend Zone. Torniamo domani a partire dalle 12 sempre qui su Radio Kiss Kiss.
1: Posso tornare anch'io domani?
0: Va bene Paolo.
1: Ok, allora andiamo a chiudere come al solito prima di passare la linea a Marco Araf con un History Kiss. Andiamo dal 1986, tra l'altro una canzone quasi autobiografica perché c'è Prince con Kiss.
0: Sì, che bella questa canzone. Salutiamo tutti Giovanni Imperatore, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti alla regia TV. Quindi che dire, ci risentiamo domani?
1: Ci risentiamo domani, vi lasciamo con la bella musica e da Paolo e Lucilla.

0: Perfetto, adesso inizia così sempre il programma.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, una nuova settimana, lunedì 7 di settembre 2026. Ufficialmente oggi si torna a lavorare.
0: Adesso, oggi, sì. Non lunedì scorso.
1: No, oggi è considerata la settimana in cui tutti tornano a lavorare.
0: Senti, fammi spendere una parola, perché ieri e questo weekend con Radio Kiss Kiss siamo stati a Monza. Veramente sono state due serate, quelle che abbiamo fatto noi, anche quelle prima, fantastiche. Ma ieri è un giorno storico per la Formula 1, perché dopo 60 anni Antonelli vince di nuovo il Gran Premio di Monza. Radio Kiss.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, da Fabri Fibra, dai Pinguini Tattici Nucleari. Il loro nuovo pezzo si chiama Goya, nella musica più bella. Iniziamo ufficialmente Daddy Kiss partendo da quello che è successo, diciamo, tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.
1: C'è del gossip, ve lo leggo.
0: Sì, sì, sì, ce lo puoi leggere, Fabrizio, grazie.
2: C'è del gossip.
0: C'è del gossip e c'è anche la puntata, non dico dedicata a questo, ma dedicata al controllo del cellulare, perché le dichiarazioni di Corona sono state: io ho controllato in passato il cellulare di Belen Rodriguez quando stavamo insieme e ho scoperto di essere stato tradito.
2: Da lì. Posso dire, allora, uno che fastidio controlla il telefono, cioè proprio del partner, una cosa proprio brutta.
0: È una cosa che però Corona dice: non fatelo.
1: Fatelo se però siete come me. Fatelo, cioè? Se pensate che dietro ci possa essere un tradimento.
3: Attenzione però.
0: Attenzione.
1: No, se pensate che dietro ci possa essere un tradimento.
3: Attenzione però.
1: Attenzione.
2: Attenzione.
0: Certo, attenzione.
2: No, sì, allora, posso dire, dedichiamo la

0: I nostri ascoltatori, chi ci segue dalle 14 alle 16 o chi ci sta seguendo in questo momento, sì, conosce il PIN del proprio partner.
1: Pro o contro, direi, a questo
0: moglie,
1: punto.
0: Moglie, marito, ma soprattutto se voi prendete il cellulare del vostro partner e se avete mai magari sgamato un tradimento,
1: perché perché a volte non è solo il tradimento, però posso dire, secondo me in generale è un fastidio, poi magari qualche nostro ascoltatore ci può smentire.
2: Attenzione però.
1: Appunto.
0: Facciamo così, torniamo indietro nel tempo, suoniamo il pezzo di Shakira con Loca dal 2010, nel frattempo aspettiamo un po' di messaggi scritti, di note vocali, giusto per capire voi con il vostro partner, se non l'avete, come facevate, se gestivate il telefono, diciamo, di lui oppure di lei e conoscevate il PIN.

0: Ciao. Io conosco il PIN del mio compagno, del cellulare, come lui conosce il mio, ma non l'ho mai aperto.
1: Brava.
0: Per controllare.
1: Ok, però la domanda qui, Raf, che mi viene in mente è: ma allora perché conosci il PIN del tuo partner? Cioè, se poi non ti serve, perché lo conosci? Cioè, a quel punto non conoscerlo.
2: Alcune volte magari nasce un sospetto, Marco, e quindi una persona può dire: io voglio conoscere il PIN di mio marito o di mia moglie, perché così mi tolgo qualsiasi tipo di sospetto.
3: Attenzione però.
2: Altre volte potrebbe essere controllo, cioè dove finisce la fiducia e dov'è che comincia il controllo.
1: Ma questa mi sembra una roba marzulliana. Però sì, ho capito cosa intendi.
2: È un tema che comunque divide molto le coppie, cioè controllare il telefono del proprio partner è una cosa giusta da fare oppure totalmente sbagliato?
1: Sì, in generale oggi vogliamo dedicare la puntata ai fastidi, le cose che ci infastidiscono, ma in particolare ci leghiamo subito con questo tema qua. Quindi, come ha fatto l'ascoltatrice prima, vi infastidisce, se vi va di rispondere alla domanda, vi infastidisce se il vostro partner controlla il cellulare? Magari lo avete controllato voi stessi e avete, perché no, scoperto qualcosa, anche un tradimento.
2: 347-490-0042, aspettiamo le note vocali.
4: Sia io che il mio ragazzo conosciamo i nostri codici, ma non per controllarci, semplicemente
2: Perché?
4: Per comodità, perché magari abbiamo bisogno di condividere informazioni.

0: Merck & Cremon presenti nel Monza Fuori GP, quello con cui Radio Kiss è stato proprio partner di questo grande evento fatto lì a Piazza Cammiaga in Monza. Salutiamo anche tutti gli amici che ci hanno scritto che erano lì presenti, come Boris, salutiamo lui e la famiglia che appunto erano presenti lì. Oggi, a proposito di famiglia, stiamo parlando un po' del controllare anche il cellulare del partner. Vi infastidisce? Lo avete mai fatto? Avete mai scoperto qualcosa? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e viva Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Ma perché io non dovrei conoscere il PIN o viceversa mia moglie non dovrebbe conoscere il mio PIN? Se non c'è niente da nascondere, io posso sempre avere bisogno del cellulare altrui e così viceversa.
2: Guarda, hai detto una cosa giusta. Cosa c'è da nascondere se non c'è niente da nascondere? Due italiani su tre nascondono qualcosa all'interno del proprio cellulare.
0: Due su tre?
2: Non lo dico io, lo dicono le statistiche.
0: No, due su tre sono tanti.
2: Ben, mettimelo qua in grande per piacere, Ben.
0: Due su tre.
2: Gli italiani hanno qualcosa da nascondere nel proprio cellulare. Chissà se anche gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Sentiamo cosa sta arrivando, perché 2 su 3 mi sembra veramente alta come media. Magari becchiamo anche qualche nostro ascoltatore che non so se ci dirà se ha qualcosa da nascondere, però...
3: Kiss a tutti, Francesco. Niente, io e mia moglie abbiamo gli stessi PIN. Ah. Cioè usiamo lo stesso PIN per tutti e due i cellulari, quindi...
0: Ottimo.
3: Fiducia reciproca.
0: No, non potete sbagliare, diciamo, in questo caso.
2: Ma conoscere il PIN del proprio partner, della moglie, del marito,
0: vuol dire fiducia?
2: Significa un matrimonio bellissimo, incredibile, tanta fiducia, significa grande coppia o significa semplicemente aspetta, voglio un attimo prevenire il tradimento?
0: Un matrimonio longevo?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io conosco il PIN della mia compagna come lei conosce il mio. Ma io lo uso solo per fare le transazioni con la sua carta di credito. Massimo e Fiorella.
0: Bellissimo,
4: ciao,
0: bellissimo Massimo.
2: È
4: c'è
2: la prima volta che sento un uomo dire utilizzo la carta di mia moglie
0: bellissimo
2: per fare le transazioni.
0: Quindi Raf, mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori non controlla il cellulare del partner.
2: Fanno bene?
0: Anzi, conosce pure il PIN.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
0: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Kiss.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss? Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. Andiamo subito al telefono dalla nostra ascoltatrice, sì, che vuole partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
1: Irene da Siena.
2: Buonasera.
1: Eccola. Allora, Irene, noi oggi stiamo parlando, lo dico ovviamente a chi magari ha acceso Radio Kiss Kiss da pochissimo o in TV sul 158, le cose che ci infastidiscono, in particolare legate al partner, in particolare magari il controllo del cellulare.
0: Che cosa è successo? Raccontaci la tua storia.
2: Dunque, è successo che una sera io ho preso il cellulare del mio allora marito, per un motivo totalmente diverso dal fatto di controllare o meno. Banalmente ero in bagno e mi annoiavo. E quindi ho aperto il telefono, senza, lui all'epoca non aveva il PIN, e mi è saltata all'occhio una chat, e così ho scoperto che erano dei mesi che avevo una relazione con una mia amica.
0: No! Ma che cos'è? Beautiful, scusami.
1: No.
0: E tu, e che rapporto avevi con questa tua amica?
2: Diciamo all'epoca stretto.
1: Cioè, ah, quindi non era una conoscente, era proprio un'amica.
2: No, amica. No, era un'amica.
1: Scusami,
2: amica.
1: E tu una volta che eri lì in bagno a stimolarti, immagino, con il cellulare del tuo partner, in questo caso il tuo ex marito, cosa hai fatto? Cioè, ti sei alzata, sei andata da lui, hai chiamato lei, com'è andata?
2: Lì per lì è stato un po' uno shock, quindi onestamente non mi ricordo neanche bene come ho fatto. Penso che lui sia arrivato a prendersi il telefono e mi deve aver visto con la faccia sconvolta, quindi poi è venuto fuori un gran casino.
0: Senti, e che fine ha fatto il tuo ex e che fine ha fatto questa tua amica?
2: Stanno ancora insieme.
1: No!
3: Beautiful!
0: Beautiful! Senti, prima di salutarci, perché sono cose che capitano purtroppo, per fortuna,
2: sì,
0: cosa abbiamo imparato da questa storia?
2: Che non ci facciamo i cazzi degli altri.
0: Ciao e kiss kiss a te.
1: Ciao Irene, grazie.
2: Kiss a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ciao. A me è capitato di controllare il telefono di mio marito, sì, ma non per me, perché la mia amica aveva dei dubbi sul suo allora compagno, adesso grazie a Dio ex, e quindi voleva sapere cosa si scrivevano nel gruppo che avevano creato tutti i ragazzi.
1: È sacro
0: quando si
1: gruppo.
0: Vedevano, allora, quando si trovavano il venerdì sera, e visto che lei non lo poteva fare col cellulare di lui, lo chiedeva a me di andare a controllare nel telefono di mio marito.
1: E tu l'hai fatto, scusa,
2: ma dobbiamo
1: non si
2: un attimo aprire. Dobbiamo aprire un attimo una grande parentesi.
1: Aspetta, Raf, ma il gruppo dei maschi, cioè anche magari quello delle femmine.
2: Che sia di calcetto, che sia gruppo di lavoro,
1: di padel,
2: è sacrosanto, perché noi uomini in quel gruppo ci passiamo e parliamo di tutto e di più. Non è che, cioè, parliamo di cose da uomini, quindi non c'è del tradimento, non è che si parla di, sai, io ho fatto detto.
1: Però, cioè, è sacrosanto, nessuno deve prendere, deve entrare all'interno di quel gruppo.
3: Sì, una battutina magari scappa. Quindi...
2: Noi abbiamo un gruppo che si chiama Sformata.
3: Lascia stare.
2: Cioè,
3: scusa un attimo.
4: Che dici, sesso e pizza?
3: No, vabbè, non lo so, in questo caso.
2: Ma nel gruppo.
3: Allora, qualcuno dice, Valerio dice, chiamate questa ascoltatrice, vedete se ha visto il gruppo e anche se il marito deve lasciarla. Ma in effetti sai che anch'io, Valerio, sono curioso di sapere se questa ascoltatrice poi ha controllato e si è trovato qualcosa rispetto al marito dell'amica.
2: Il cellulare è come il diario dei segreti, non bisogna mai aprirlo perché è una cosa troppo personale.
5: Ma perché esistono donne che non vogliono sapere il PIN del marito?
2: Ecco.
5: Ma dove? Quale pianeta?
2: Se l'ho conosciute.
3: Se ci sono, ci scrivessero, perché te le elenchiamo, caro ascoltatore, non ti sei firmato, ma te le elenchiamo. Dai, allora, avete capito di cosa stiamo trattando oggi? Continuate appunto magari con un messaggio scritto oppure una nota vocale.
6: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Sono le 14.36, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. È arrivato anche il momento di suonare una novità musicale, un new kiss.
1: Quando le persone ci fanno sentire a casa, vuol dire che allora con quelle persone si è instaurato un certo tipo di rapporto.
0: Ve le dobbiamo sposare.
1: Ariete, Angelina Mango, questa nuova collaborazione dal titolo Che bella vita.
2: Quanto è piccola sta casa.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss Kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Zanna su Radio Kiss Kiss, 14:45 in questo lunedì 7 di settembre. Buon rientro a tutti quelli che appunto sono rientrati oggi, in realtà un po' come abbiamo fatto noi, ma solo perché abbiamo avuto un weekend lavorativo in quel di Monza con Radio Kiss Kiss. Oggi in Daily Kiss stiamo dedicando la puntata a quelle cose che ci infastidiscono. In realtà siamo partiti dalle cose che ci infastidiscono legate al cellulare del partner.
1: Al controllare il cellulare del partner. Stiamo capendo se effettivamente vi infastidisce, se non vi infastidisce, anche perché l'80% degli italiani ammette che preferirebbe mostrare la propria galleria fotografica piuttosto che aprire WhatsApp. Non sono tanto d'accordo, cioè perché secondo me non bisogna né aprire la galleria fotografica del proprio partner, né aprire WhatsApp, né aprire Facebook, né leggere neanche le ricerche di TikTok e di Instagram, perché può capitare che magari il tuo partner è estremamente geloso. Tu
2: ve lo faccio vedere o ve lo leggo?
1: No, lo leggiamo.
0: Sì, perché far vedere in questo momento no.
1: Il tuo partner è geloso. Tu magari vai a ricercare un ragazzo o una ragazza, ma solo per vedere qualcosa e dici: io volevo vedere che cosa. Lui o lei lo vede e poi come entra la gelosia.
0: Come la giustifichi? Però no, scusami, perché dici non guardare la galleria del
1: perché
0: partner?
1: Puoi fare screenshot, ma magari.
0: Cosa puoi trovare di compromettente?
1: Foto? Video?
0: Sì.
1: Di cosa? Lo scopriamo.
3: Ciao Marco e Rap.
0: Ciao.
3: Io assolutamente non lo apro il telefono di mio marito e neanche lui lo deve fare con me. E assolutamente, se dovesse avere qualche scappatella, qualcosa, io non lo voglio sapere. E lui lo sa, gliel'ho detto mille volte.
0: Lui lo sa, perfetto, perfetto. Quindi sicuramente questa è una di quelle nostre ascoltatrici che non prende mai il cellulare in mano del partner.
1: Piccola parentesi, spiare messaggi su WhatsApp è un reato. Lo dico io, lo ha stabilito la Cassazione.
0: Scusami, e invece spiare la galleria del partner?
1: Spiare la galleria del partner è...
0: Cioè, se non vedo tutta questa anomalia. Cioè, magari, sai, abbiamo fatto delle foto insieme, che ne so, un weekend in vacanza, così. Dice, scusa, mi fai vedere un attimo le foto perché le abbiamo fatte col tuo? Cioè,
1: se prendi il cellulare di nascosto è considerato reato. Se lo prendi,
0: cioè, se te lo dai, dici: ah sì, vedi le foto qui in galleria, i video.
1: Tra poco chiamiamo qualcuno e ne parliamo con qualche ascoltatore.

0: Andiamo subito al telefono da Chiara, un'ascoltatrice che voleva partecipare anche lei al programma. Pronto?
1: Ciao.
2: Chiara. Allora, no, dici un attimo la tua sull'argomento di oggi.
1: Vabbè, io, sai, si vedono tante donne ipergelose che controllano, per carità, magari qualcuno scopre anche qualcosa, però secondo me, io almeno sono una di quelle che non è che si fissa, perché proprio la gelosia non mi appartiene, a me pure se fanno gli scemi davanti, mi è piantato fa lo scemo davanti a una ragazza, a me ne frega niente.
0: Sei la ragazza ideale per Marco, allora.
1: Sì, ma sai che c'è, non ha senso, perché se io ti voglio mettere le cose te le metto comunque,
2: certo,
1: sai, quindi
2: è chiaro.
1: Comunque io credo che una donna debba essere semplicemente furba, perché poi le donne esistono, esistono pure le stupide, però esistono le furbe. Io sono una che il pin lo scruta, cioè tu tieni il telefono in mano, io lo vedo.
0: Scusa, quindi allora tutto corre... quello che... Aspetta però, il castello che hai costruito cade nel mezzo.
2: È di sabbia.
1: Aspetta, sì. Io lo so, però non sono la tipa che ti ruba il telefono, che va... Io lo so, perché se c'ho il sospettino, osservando, ascoltando... Verifichiamo, fammi vedere, ma effettivamente è andato dove voleva andare.
0: Ma quello che io però dico, e secondo me molti uomini la pensano come la pensiamo sia io sia Marco, ma non è meglio non saperle certe cose?
1: Vabbè, dipende dall'altra parte se c'è una persona che fa le stesse cose oppure no, secondo me.
0: Meglio non saper, cioè, magari la mia ragazza... Sì. In questo momento starà con qualcuno.
2: Tu non lo vuoi sapere?
0: Non lo voglio proprio sapere. Fatemi vivere bene.
1: Sì, vabbè, ci sta anche questa come filosofia, fondamentalmente. Poi, sì, un'accettazione.
0: Se no impazzisco,
2: non c'è una verità assoluta. È chiaro che poi dipende da tanti fattori. Ma per chiudere, Chiara, tu, visto che hai scrutato il PIN, sei mai andata poi a controllare?
1: Ma guarda, una volta semplicemente perché stavamo guardando un film. Però poi fondamentalmente... Più che altro capita che qualche volta, oggettivamente, che ne so, mi dice chiama Tizio, chiama Caio, lo faccio io. Però non sono proprio la tipa che guarda.
0: Senti, ma quanti anni hai?
1: Non viene pro.
0: Tu fai queste cose?
1: Una quarantina, non si chiede l'età precisa.
2: Ma in questo programma si chiede.
0: Il mio target! Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Chiara, grazie.
1: Ma mi è spollato come MILF.
2: Però posso dire, è un complimento. Cioè, in questo programma è un complimento. Poi noi abbiamo notato che non a tutte le donne fa piacere, ma in realtà è un complimento.
0: Ciao MILF, Kiss Kiss a te.
1: No, io mi chiamo Chiara, però.
0: Ciao Chiara.

0: di più i fastidi provocati dal nostro partner, visto che parlavamo anche di fastidi legati al cellulare.
1: Fastidi in generale, dai.
0: Va bene, dai, questa seconda ora la giochiamo in questo modo qui. Intanto però torniamo indietro nel tempo, 1998, questi sono i Blondie e questa è Maria.

0: Lobby con Maria dal 1998. Visto che stiamo parlando dei fastidi sì. Legati soprattutto magari con il proprio partner, ma ci si può infastidire se il proprio partner esce la sera e dice guarda io esco e non però esco con le amiche oppure esco con gli amici?
1: Ma dai, ma non credo proprio, cioè, nel
0: ti dico che due italiani su tre si infastidiscono, due mariti su tre si infastidiscono se le donne escono.
1: Aspetta, forse si infastidiscono il fatto che magari hanno litigato e allora per ripicca uno prende, esce e va via. No, lo so, non credo a questa statistica qua. Vabbè, comunque l'analizziamo in questa seconda ora. Ciao gente, noi siamo Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss e iniziamo la seconda ora con Tommaso Paradiso.

0: Marco, ciao Raff.
1: Ciao, ciao.
0: Io non mi infastidisco se il mio partner dovesse uscire con i suoi amici.
1: Giusto.
0: La stessa cosa lui, lui nei miei confronti non si infastidisce.
1: Giusto.
0: Però io mi inizio a infastidire se, non dico che diventa una priorità o un'abitudine, ma se io capisco che mi trascura per uscire, allora per uscire con i suoi amici, allora la sì che diventa una bestia.
2: Guarda, secondo me il segreto per avere un gran rapporto
0: con i suoi amici, allora la sì che diventa una bestia.
2: Guarda, secondo me il segreto per avere un gran rapporto, che sia un fidanzamento oppure che sia un

0: cose con gli amici come è giustissimo che sia, per non parlare poi di quando si convive e quindi chiaramente si cerca anche una via di fuga che può essere quella delle serate con gli amici, ovviamente normalissimo e giusto che sia. Quindi ci sta, una cosa che ti fastidisce sarebbe essere trascurata, ma penso per tutti vale questo, no?
1: Chissà se qualcuno che sta ascoltando la radio in questo momento prova fastidio nel capire il proprio partner quando è online perché non risponde, perché secondo me è una cosa che fanno tante persone: controllare l'ultimo accesso oppure mandare un messaggio, vedere che il messaggio è stato mandato, è stato letto ma non c'è stata risposta, e di conseguenza si fanno i voli pindarici.
0: Scusa, perché sei online e non mi rispondi se ti ho scritto 3 minuti fa?
1: Vi è mai capitato di fare questa domanda?
0: Perché
1: sei online e non mi hai risposto?
0: Secondo me tutti l'abbiamo fatta e ricevuta almeno una volta.

0: Vorrei leggere il messaggio di Eugenio che ci scrive, fa: ciao Marco e Raff, buon pomeriggio. Una cosa che mi dà fastidio in una relazione è quando il partner vuole controllare il telefono a tutti i costi. Secondo me è importante avere fiducia e rispettare la privacy dell'altro.
1: Sì.
0: Non significa avere segreti, ma semplicemente avere degli spazi personali. Kiss kiss a tutti.
1: Allora, noi volevamo aprire un attimo sui fastidi in generale legati al partner, ma mi sa che i nostri ascoltatori vogliono...

0: Mi piace proprio sentire anche le storie degli altri legate appunto alle storie al cellulare in particolare, perché nel cellulare c'è un mondo.
1: A me piacerebbe parlare al telefono con qualcuno che ci possa dire, anche in forma anonima, anzi soprattutto in forma anonima, qualcuno che ci possa dire: io una volta ho aperto il cellulare di mio marito oppure di mia moglie, del mio ex, e ho trovato questo, ho scoperto questo.
0: È successo anche una cosa simile, no? Nella prima ora con una nostra ascoltatrice. Quindi la domanda per tutti quelli che magari hanno acceso il 158 da poco, siano collegati su Radio Kiss Kiss alle 3:15 di questo lunedì, cioè vi infastidisce se il vostro partner controlla il cellulare?
1: Avete mai controllato il cellulare del vostro partner? Vi hanno mai controllato il vostro cellulare?
0: Avete mai scoperto qualcosa? Quindi se sì, magari una nota vocale oppure un messaggio scritto al 347 490 0042, perché in questa puntata capiamo un attimo i fastidi legati al partner e magari appunto al cellulare dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Marco, siamo da Modena. Adesso che non sono finatore, però quando lo ero qualche anno fa, senza volere, cioè, mi sentivo distinto, andai a vedere il cellulare della mia ex e scoprì che purtroppo mi tradiva con un altro, quindi si rimase veramente male, certo. Però poi la vita si va avanti e niente. Le batoste servono a crescere.
1: Però assolutamente.
2: Salutiamo l'ascoltatore che penso che l'anno prossimo parteciperà a Temptation Island.
1: No, più che altro, vedi, lui ha detto: sono andato a controllare il cellulare. Quindi forse dentro di lui sentiva che c'era qualcosa che non andava, magari già nel rapporto.
2: Quando controlli il cellulare della tua lei o del tuo lui, è perché in cuor tuo sai che c'è qualche problema, perché se no non ti fai neanche il pensiero.
1: Secondo me pure. Quindi oggi stiamo parlando di questo. In generale, se vi infastidisce proprio questo aspetto, controllare il cellulare, oppure se non ve ne frega niente, se per voi è tutto normale.
2: Antonio ci dice che lui aveva dei sospetti da alcuni suoi atteggiamenti e grazie al cellulare, quando ha controllato il cellulare di lei, è riuscito a scoprire il suo tradimento.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Arezzo. Allora, io proprio per tagliare la testa al toro, sì, ho tolto la possibilità di vedere l'accesso degli altri, il mio, vedere l'online, in più anche le spunte blu. Quindi
2: anche io,
3: sinceramente siamo diventati molto schiavi di questi apparati.
2: Anche io.
3: Quindi io non voglio obbligare nessuno a stare al telefono, in più lui fa un lavoro che non permette di stare al telefono.
2: Ma guarda, togliere la spunta blu anche magari nei confronti dei genitori. Quando io avevo la spunta blu, mia mamma mi diceva: perché hai visualizzato e non hai risposto?
1: Ok, quindi diciamo il metodo funziona anche per la famiglia.

0: Chissà a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Chissà a te che ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
0: Kiss Kiss.

0: Parlare d'amore, Saif, vediamo se al telefono Claudio ci parlerà d'amore, che cosa ci vuole dire, se magari ci vuole raccontare qualcosa che potrebbe rispecchiarsi qualcun altro, qualche altro ascoltatore.
1: Si è bloccato il disco.
0: Pronto? Claudio.
2: Bella Margherita.
1: Bella Claudio. Allora dici un attimo, visto che lo voglio dire agli ascoltatori che magari si sono sintonizzati ora 3:30 del pomeriggio in questo lunedì su Radio Kiss Kiss.
0: Amici amavivi.
1: Stiamo parlando delle cose che ci fastidiscono del partner legate al cellulare, cioè quella roba del controllare, andare a vedere i messaggi, l'ultimo accesso, che ne so, se sei online. Tu hai una storia simile che vuoi raccontare in diretta?
2: Sì, no, precisiamo che a me non piace guardare il cellulare dell'altra persona, okay. A meno che non sento qualcosa che non va. Niente, un periodo, stavo raccontando alla vostra collega, frequentavo questa ragazza, nel mentre che lo accompagnavo a casa sua, gli arriva un bel messaggio.
1: Sì,
2: preciso che con questa persona ci stavo 10 anni.
1: Ah, quindi voglio dire una relazione più che seria, cioè con fondamento.
0: Condividevi la tua vita.
1: Esatto.
2: Sì, abbastanza.
1: Ok. Comunque in auto gli arriva un messaggio.
0: Cosa è successo?
2: Gli arriva un messaggio al momento che gli chiedi chi era, chi non era, perché ciao amore mio, non è che è un messaggio normale.
1: Ah,
2: dato
1: perché
2: che
1: scusami,
2: sei con me in macchina.
1: Scusami, quando arriva il messaggio, tu subito lo leggi? Cioè riesci a leggerlo?
2: Sì, perché era a fianco a me.
1: Il cellulare.
0: E cosa pensi quando leggi che alla tua fidanzata di 10 anni le arriva ciao amore, tu cosa pensi?
2: No, gli ho chiesto direttamente scusa chi era, perché era
1: giusto
2: un nominativo femminile, capito?
1: Certo.
2: Aveva messo un nome femminile.
1: Non
2: aveva detto niente, è la mia amica che sta scherzando, sai, gli ho detto chiamala allora.
0: E invece chi era?
1: Scusami, l'hai chiamata davvero?
2: No, non l'ha mai chiamata, poi sono saltate fuori tutte le verità e niente, poi grazie, arrivederci dopo 10 anni.
0: Cosa abbiamo imparato da questa storia, caro Claudio?
2: Che è sempre meglio non fidarsi.
1: Vabbè, ho capito, mica sempre adesso,
0: Claudio.
1: È la sua storia. Io mi rendo conto, Claudio, che dopo 10 anni chiama, cioè arriva un messaggio, che ne so, Alessia c'era scritto. Tu dici scusa, ma noi siamo amici, siamo fidanzati a 10 anni e sta Alessia non l'ho mai sentita. Ciao amore mio. E chi è? Mi rendo conto che dopo è una bella botta da superare.
2: La conosce, ma io questa persona che aveva messo il nome la conoscevo, perciò gli ho detto chiamala, non c'è problema.
0: Quindi
2: anche
0: cosa abbiamo imparato?
2: Però voglio sentire chi è. Ma puzzavo, capito?
1: Certo. E quindi in chiusura abbiamo imparato che?
2: Avanti un altro.
0: Ecco, benissimo. Chiuso un portone, si apre.
1: Sì. Si dice chiusa una porta, si apre un portone.
2: Da 8 anni sto con una bellissima persona, sto per anche una bambina.
1: E allora auguri, grande.
0: Ciao
1: Claudio.
0: Papà Claudio.
1: Un abbraccio.
2: Dai, grazie.
1: Ciao.
2: Buona serata, ragazzi.
1: C'è la paura sbloccata.
2: Grazie.
1: Grazie Claudio.

0: posso dire la verità,
1: sì.
0: Secondo me chi controlla, o comunque la mia esperienza personale è questa, che se controlli è perché ti vuoi ripulire la coscienza, quindi anche tu hai fatto qualcosa, qualcosina, una tentazione, e quindi per sentirti meno in colpa cerchi nel cellulare dell'altro se anche lui si sta comportando allo stesso modo. Non so, forse una cosa strana, ma io l'ho sempre vissuto così.
2: Noi ascoltiamo ma non giudichiamo, quindi in pratica quello che ci stai dicendo è che il lupo chiama ladro alla, cioè, no.
1: Ma tu non sai un cazzo di proverbio, scusate. No. Ma pure prima la porta e il portone, cavolo. Scrivi delle
2: volevo, no, quella è lupa lupa. Volevo dire. Il ladro chiama ladro al ladro.
1: Non sai niente.
2: Quindi, cioè, di conseguenza sei ladro.
1: Sì, sì, vabbè, andiamo avanti per cortesia. Chi c'è?
3: Nulla. Io non controllo mai e non ho mai controllato il telefono né alla mia ragazza, che è l'attuale moglie, e a nessuno. Okay. Invece okay, okay, all'inverso, che a mia moglie ogni tre quarti, con la scusa di fammi vedere le foto che ci abbiamo sul cellulare,
1: sì,
3: fammi vedere che sfondo c'hai, ho perso qualcosa di messaggi in passato, e lei trova sempre le scuse per controllarmi il telefono.
2: Guarda, okay, okay, fammi salutare tutti gli uomini che sono costretti ad avere lo sfondo con i propri figli oppure con le proprie mogli, perché ci sono tanti uomini, lo so.
1: Senti,
2: per certo.
1: Senti, invece chiudo, Raff, con un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: in realtà io vado un po' contro tendenza, cioè Massimo ci dice: vado a controllare il cellulare della mia ragazza solo perché lei fa tantissimi ordini online, molto spesso inutili, e riempie la casa di cose che io non ho mai visto fino al giorno prima.
2: Vabbè, ma gli ordini arrivano a casa, quindi perché prendere il cellulare per controllare gli ordini?
1: Secondo me li vuole bloccare, certo, punto di vista. Oppure vuole dire basta, è un'altra cosa che hai comprato che non serve a niente.
2: Suoniamo un New Kiss, sono le 15:36 qui su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella.
1: Perché dall'ultimo album di Giuli, Solito Cinema, c'è questa con Bresh dal titolo Serenamente.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

0: i gadget di Radio Kiss ai nostri ascoltatori.
1: Facilissimo, c'è una parola e un numero da indovinare che compongono appunto la password del giorno. Il più veloce di voi che indovina entrambi si porta a casa i nostri gadget.
0: La parola di oggi
1: la potete trovare nel cellulare.
0: Quindi immaginate tutte le applicazioni che si trovano all'interno del cellulare, immaginatevi la rubrica, immaginatevi la tastiera, immaginatevi la galleria.
1: Sì, un po' di cose chiaramente. Vediamo un attimo chi becca proprio la parola che abbiamo scelto. Mentre il numero è il numero a cui portate il volume per non far sentire le notifiche a nessuno. Cioè, anche a te stesso, quando non vuoi sentire le notifiche, quanto metti il volume?
0: Modalità silenzioso.
1: Sì, però siccome parliamo di numeri, metti il volume a... Cioè, capito? Mamma mia, ma com'è possibile? Tu non vuoi sentire le notifiche, ok?
0: No.
1: Ok, quindi metti il silenzioso.
0: Sì.
1: Il silenzioso
0: ha un numero.
1: Non è che ha un numero, nei numeri, tradotto in numeri, a quanto equivarrebbe?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Ad uno.
1: Ma no, a uno si sente, no? Quindi se non devi sentire è perché...
0: Vediamo chi sarà il più veloce ad indovinare la password. La parola la potete trovare nel telefono.
1: E il numero a cui portate il volume per non sentire le notifiche, perché appunto notifiche non ce ne sono se mettete quel numero.
0: 347-490-0042. Ci sentiamo tra poco.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio, perché vogliamo regalare i gadget di Radio Kiss Kiss al più veloce di voi che riesce ad indovinare la password del giorno.
1: Abbiamo detto che la parola di oggi, visto che abbiamo parlato anche tanto di cellulare, di partner e via dicendo, la potete proprio trovare nel cellulare.
0: In tutti i cellulari.
1: Sì, sì, sì, sì, ormai sì. Ed è il numero, invece, è il numero a cui portate il volume della suoneria, cioè delle notifiche, quando però non lo volete far sentire a nessuno, neanche a voi stessi.
0: Qual è la password?
2: Ciao, sono Deborah da Booster Sizio. Per me la password è rubrica 0.
3: Accesso negato.
0: La rubrica sì, si trova su tutti i cellulari, però non è la parola che abbiamo scelto oggi.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la password di oggi è memoria 0.
3: Che accesso negato.
1: Puntualmente è sempre piena in tutti i telefoni.
0: La parola che abbiamo scelto è qualcosa che si attiva dalle impostazioni rapide.
5: Contatto 0.
3: Accesso negato.
1: Sì, perché sto pensando che non è contatto, ma sto pensando che in effetti sì, impostazioni rapide
0: consuma tanta batteria, cioè quando utilizzi questa parola che abbiamo scelto consuma veramente tanta batteria.
6: Navigatore 0.
3: Accesso negato.
1: A qualcuno può averlo nelle impostazioni rapide, ma non è quello che abbiamo scelto.
7: È una funzione. La parola è keyboard 0.
0: Accesso negato. Ma non chiedere che cosa sia il keyboard.
1: La keyboard.
0: Cos'è?
1: Cioè, tastiera.
0: La tastiera?
1: Sì.
0: La diciamo tastiera, su keyboard sono andato in difficoltà. È una funzione del cellulare che non si usa tutti i giorni.
8: Impostazioni 0.
3: Accesso negato.
1: La trovi nelle impostazioni, la trovi anche nelle impostazioni.
0: È utile, questa parola che abbiamo scelto è utile?
1: Sì.
0: Soprattutto al buio.
1: Anche perché in casa non ce l'hai più, perché ormai c'hai quella del cellulare.
0: Pronto.
1: Cosima.
9: Pronto, sì, ciao.
1: Eccola, ciao Cosima, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
9: Grazie.
1: La password di oggi è
9: Torcia 0.
0: Cosima, hai vinto i gadget gioco di Radio Kiss Kiss, è la password giusta, complimenti.
1: Gioco e vinco. Cosima.
9: Sì.
1: Eccola, sì. Quante volte stai lì a utilizzare la torcia?
9: Spesso, anche quando cerco le cose nella borsa,
1: sì, infatti,
9: perché le perdo, sì.
1: Chiaro.
9: Se mi cacca qualcosa, no, si sa
1: spesso, quindi perciò ti è venuta in mente, infatti è venuta in mente anche a noi quando abbiamo scelto appunto la password di oggi.
0: Cosima, grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e complimenti.
9: Grazie mille a voi, chi schizza a tutti.
1: Ciao Cosima, grazie.

0: social.
1: Grazie,
0: vediamo,
1: per essere stati con noi. Grazie a Giovanni Gioschi, imperatore regia. Grazie ad Anna Chiara Mansino. Adesso arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19.
0: E vi lasciamo con un grande pezzo di Paul Young. Questo è Every Time You Go Away, appunto dall'85. Se tutto va bene, ci sentiamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: Dai che cominciamo morbidi, devo dire mi piace visto che è lunedì cominciare così morbido con Paul Young, Every Time You Go Away, 1985.
1: Morbidone!

0: Vince!
1: Così proprio.
0: Sei grande!
1: Io capisco cominciare morbidi, ma cominciare però no, così con la depressione.
0: No, sono molto distratto perché adesso perché? Ti devo raccontare, sono andato a fare la visita.
1: Ah, sì, è vero, stamattina
0: e
1: poi ci racconterai.
0: E adesso devo condividere.

0: Ok, con l'isturichis in maniera abbastanza, devo dire, morbida, ma poi se dobbiamo rincarare la dose, darci un booster di energia, ecco servito. Annaggio con
1: Anotro.
0: Talk to you, Radio Kiss Kiss alle 16.05, i Corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora, ragazzi, mi dispiace aprire con questa notizia, però
0: no, infatti,
1: fa parte
0: scusami,
1: della vita.
0: Però.
1: È così, ragazzi.
0: No, allora, noi eravamo rimasti perché venerdì tu eri leggermente ipocondriaco, dicevi, oh, io lunedì devo fare questa visita dal foniatra, la bella voce calda di Ciro Limatola potrebbe avere insomma qualche
1: dei piccoli problemi, perché sento un abbassamento di voce, sai, non mi sento performante.
0: Allora, se qualcuno...
1: E noi che lavoriamo con la voce di quel grandissimo imperecondo, mi devo organizzare.
0: Lo dico agli ascoltatori che magari si fossero sintonizzati per la prima volta. Ciro Limato, avete presente quel film Il Gladiatore, quando lui dice al mio segnale scatenate l'inferno? E lei è Ciro Limatola, è lui che dice questa frase.
1: Esatto,
0: quindi,
1: per farvi capire. Comunque sono andato dal foniatra, da sì. professore, sono andato da
0: illuminare.
1: No, è vero, sono andato proprio da quello, professore. Quello. Professore mi ha messo una cosa in bocca,
0: cioè
1: in gola.
0: E ti ha fatto la
1: una sorta di comunque per vedere le corde vocali. Ragazzi, ho un bolivetto alle corde vocali. Sentendo questa cosa, mio padre subito da rossa piglia la fiocina.
0: Quello è il polpo, non è il polpo. Quella è un'altra cosa. È il polpetto quello che prende.
1: Quindi devo fare tutta una cura. Si può anche operare. Il problema
0: è
1: se vado a operarmi,
0: sì.
1: poi per un mese e mezzo non posso fare niente. Non posso
0: ma
1: venire
0: in radio. Ma a operare, scusami, scema, ma vai subito, vai domani. Vai
1: non posso, allora, non posso poi venire in radio. Non posso...
0: Vatti a operare.
1: Pezzo di
0: No, sto scherzando, perché no, però
1: non posso fare le serate. E che faccio? Poi vengo a mangiare a casa tua.
0: Voglio sapere se poi dopo l'operazione cosa succederà dopo questo intervento. Lascia perdere adesso, non so, la medicinale, operazioncina. Cosa ti succederà?
1: Non lo so, devo fare anche logopedia. Tutte le settimane devo andare al logopedista.
0: Ah, ok, sarà il nuovo Maria Callas di Radio Kiss Kiss.
1: Non lo so, non lo so, però la mia voce quando fatica tutte le settimane devo andare al logopedista.
0: Ah, ok, sarà il nuovo Maria Callas di Radio Kiss Kiss.
1: Non lo so, però la mia voce quando ho fatto quell'esame.

0: tra l'altro ieri sono stato in Costiera Amalfitana, sì, e ti guardi intorno e dici effettivamente sta proprio bene dove sta,
1: sì.
0: Non la sposterei di un millimetro,
1: non
0: guarda.
1: La facciamo spostare, attenzione, fermi tutti che entriamo nella giornata mondiale, vai Giovanni.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade
1: lunedì 7 settembre.
0: Come suona bene?
1: 7 settembre.
0: È come dire 8 ottobre o 9 novembre.
1: Bravo,
0: o
1: bravo.
0: 10 dicembre. Va bene, niente, così era giusto per fare una riflessione.
1: No, invece è bello 12 dicembre.
0: 12?
1: Eh sì, perché comunque...
0: Beh sì, effettivamente.
1: Vabbè,
0: già
1: che,
0: per esempio,
1: che
0: primo gennaio stona tantissimo.
1: Allora, giornata mondiale del tatuaggio brutto.
0: Attenzione.
1: Mi sta capitando di vedere tantissimi tatuaggi veramente brutti, Alfio.
0: Vabbè, poi tocca
1: quelli
0: capire
1: sbiaditi.
0: Se sono brutti oggettivamente o sono brutti per te.
1: No,
0: perché io trovo...
1: diventano brutti anche con il tempo, perché sì, si sbiadiscono.
0: Io trovo brutti dei tatuaggi che non credo le persone che li indossano. Si dice così, si indossano i tatuaggi. Vabbè, quelli che ce li hanno addosso, non credo che li reputino brutti quanto lo reputo io. Per esempio, quelli che hanno cose super violente, le pistole, le armi, le cose. Per me sono già brutti, a prescindere che siano disegnati bene o meno.
1: Sono d'accordo, sì, ma quella è una questione di gusto.
0: È una questione di gusto.
1: Come ad esempio c'è stato il periodo, te ricordi, della pantera, a pantera tutta storta, ma perché bisogna farsi una pantera,
0: so,
1: del genere?
0: Va bene, comunque
1: con la coscia poi.
0: Facci vedere il tuo tatuaggio Mi Vida Loca.
1: Non
0: dai,
1: te lo, no.
0: Dove l'hai fatto Mi Vida Loca?
1: No, io dietro al fondo schiena c'ho Made in Brasil.
0: Aiuto, lascia stare. Va bene, comunque da qui poi, a proposito del tatuaggio, secondo me quella roba lì del fast food tra un po' la dobbiamo raccontare.
1: Che è sto fast food?
0: Tra un po', tu pazienta un attimo, eh.

0: Gratis, ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: peggiore.
1: Così, bello. Mi piacerebbe un duetto Angelina Mango, Ciro Limatola, ecco, magari anche in doppia lingua.
0: Lo faremo.
1: Con Marco Mengoni invece lei ha cantato Canto d'Amore. Intanto noi siamo pronti, abbiamo celebrato la giornata mondiale del tatuaggio brutto. E adesso noi ci rassegniamo per quanto riguarda i tatuaggi.
2: A sera, segnata stampa.
0: Allora, che cosa è successo? Tu mi dicevi che c'è stata un'iniziativa che ti ha fatto un attimo storcere il naso.
1: Abbastanza, devo dire, non siamo nuovi a questo genere di proposte da parte di alcune aziende, soprattutto oltreoceano, in America ogni tanto vengono fuori, però questa volta è successo in Italia. Nel fine settimana c'è stato il Modena Nerd, no? La famosa fiera dedicata ai fumetti, e un'azienda anche molto famosa, multinazionale, che fa pollo fritto.
0: Attenzione, pollo fritto, che cosa ha proposto?
1: Ha proposto alle persone, se vi tatuate
0: il nostro logo,
1: qualcosa di rappresentativo del nostro brand, no? Questo del pollo fritto, noi vi garantiamo che a vita potrete mangiare gratuitamente il nostro pollo o comunque il nostro cibo nei ristoranti di Modena, Reggio Emilia e Parma.
0: Ma questo è
1: ok?
0: Ma scusami, sì, poi io mi chiedo, va bene la provocazione, la pubblicità, eccetera, se quel giorno ci tatuassimo in 300 il tuo logo e ogni giorno veniamo lì a, cioè, che succede?
1: Penso
0: poi
1: siano
0: tu
1: pronti.
0: Chiudi perché non puoi sostenere la spesa.
1: Allora adesso
0: e io poi ho il tuo logo addosso.
1: Tanto credo che la notizia, così come l'abbiamo data, sia veramente basic, sic et simpliciter, ma la verità è che ci saranno anche dei limiti, cioè per la serie i primi 20, i primi 30, non penso che possano.
0: Hai detto i primi 20 e i primi 30?
1: No, non l'ho detto.
0: Hai detto perché questa iniziativa, signori, arriva direttamente da Polena Trocchia. Sì,
1: cosa
0: hai
1: dici?
0: Sentito bene, fratelli Bifulco.
1: Ancora.
0: È un'iniziativa molto interessante. Se ti tatui il nostro logo in petto, avrai un comodino direttamente in faccia.
1: Ma scusa, se ti tatui l'anta di un armadio o il pomello del mobiletto.
0: No, ci deve essere il logo dei fratelli Bifulco.
1: Dai, però fin troppo facile.
0: Probabilmente
1: così.
0: Anche il viso di Alfonso.
1: Ma scusami, voglio giusto capire, che cosa ti danno in omaggio?
0: Dipende.
1: Un comodino.
0: Dipende. Se hai comprato una cucina, ti diamo un tavolo. Se hai comprato un letto, ti diamo un comodino.
1: Ma
0: dipende,
1: me lo devi dare a vita. Scusami, queste aziende attuano questo tipo di discorso. Se tu ti tatui il mio brand, tu puoi a vita mangiare i ristoranti. Adesso il comodino io una volta
0: non
1: lo
0: ti
1: prendo.
0: Senti bene?
1: Sì,
0: ti diamo la bara.
1: Ma che dai? Sì, ma sì. Smettila, che ansia. Va bene, dai, abbiamo modo di rassegnarci anche per altre cose. Purtroppo, per fortuna, tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss, che sono sempre alfi.

0: lasciato al caso su Radio Kiss Kiss. Oh. Se la canzone di Summer si intitola My Body Isn't Ready, il mio corpo non è ancora pronto, ecco, noi trattiamo adesso un argomento, parliamo di una notizia nella quale il corpo c'entra abbastanza, allora, e per la quale ci rassegniamo
1: una
0: anche.
1: Una notizia che arriva direttamente dal Tour de France femminile.
0: Esatto.
1: Che cosa hanno escogitato queste atlete?
0: Sono un appunto alla originalità del nostro regista.
1: No, a me piace perché ci fa entrare proprio nel vivo della... Tra l'altro è suonata live, ringraziamo il nostro musicista Carlo, grazie Carlo.
0: Va bene, allora qual è questa notizia che arriva dal Tour de France femminile?
1: Allora, queste atlete hanno trovato un escamotage per l'aerodinamicità.
0: Ok, allora il fenomeno va sotto il nome di chest fairing. Che cosa fanno queste atlete? Voi considerate che quando vanno a correre, pedalano, assumono una posizione un po' raccolta e quindi
1: esattamente questa che vedete in questo momento. Grazie per il primo piano.
0: Allora, no, devi... no, è un po' come quando sei seduto sul gabinetto,
1: sì,
0: ti metti comodo, ti accovacci, ti chiudi un po'.
1: Esatto, e puoi correre che è una
0: solo meraviglia. Che anziché il water sotto dovete immaginare una bici. Comunque,
1: insomma, qual è questa modifica?
0: La modifica è che loro si imbottiscono il reggiseno in modo che...
1: Detto anche il reggipetto.
0: Reggipetto, se vuoi, va bene anche quello, in modo che l'aria scivoli meglio sulle forme del corpo e dia minore attrito e quindi vanno più veloce.
1: E allora noi, siccome siamo sempre sul pezzo...
0: Non è vero.
1: Vi facciamo vedere come hanno fatto. Lucilla, vieni.
0: No, aspetta.
1: Dai,
0: no.
1: Cavolo,
0: Lucilla,
1: abbiamo la fortuna di averti qui in diretta. Ormai, dai, hai sdoganato anche la tua immagine in TV. Vieni qua.
0: Adesso
1: facciamo vedere questa zizza prorompente.
0: Allora, scusa, Lucilla, vieni qua. Mettiti qui davanti alle telecamere 158.
1: Perché dovete 3. Sapere che Lucilla, quando va in diretta, c'ha sempre la giacchetta per coprire la situazione, come si suol dire, onomatopeica.
0: Allora, facci capire tu adesso.
2: Così, guarda, aspetta, per coloro che ci guardano, tu narralo.
0: Allora adesso lei
1: ha assunto... ragazzi, sta facendo 50 all'ora!
0: Una posizione che... Devo dire, sembrava...
1: Sali!
0: Vai al posto tuo! No, scusa, volevamo capire, dov'è che l'hai trovato tu questo reggiseno imbottito?
2: È su un sito specializzato per cicliste.
1: Ma non è vero, l'ha pagato 7.000 euro!
0: Ed è tutta roba fatta in casa, ecco.
2: Esatto, dalla nascita.
0: Grazie per la dimostrazione pratica, Lucilla.
2: Che bello!

0: moment, il Portogallo e l'uomo. Portugal the man, ma cosa vuol dire?
1: È vero, ma che fine ha fatto Portugal the man?
0: Ma non lo so, intanto l'abbiamo sentito su Radio Kiss Kiss. Abbiamo la novità, se ti stavi chiedendo dove fosse Ernia, era negli studi così a registrare il nuovo pezzo che stiamo per sentire su Radio Kiss Kiss, tra l'altro.
1: Ah, quindi non si è perso.
0: Non si è perso,
1: come
0: anzi,
1: i Portugal the man.
0: Ritroviamo la nuova, si intitola Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
1: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21 con

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bruno Mars, i Corrieri di Kiss. Signori, buon lunedì pomeriggio dai Corrieri Alfi e Ciro. Allora, noi siamo pronti anche a parlare di questa faccenda.
1: Ragazzi,
0: che...
1: fermi tutti perché dobbiamo entrare in una polemica incredibile.
0: Allora, per adesso la polemica è un po' relegata agli Stati Uniti d'America, se così si può dire, visto che il territorio è comunque molto grande. Perché non so se avete presente il revenue management, che è quel meccanismo in base al quale i biglietti degli aerei, quando vai a prenotarli sulle applicazioni e sui siti, continuano a cambiare.
1: Sì.
0: In base all'offerta, in base alla domanda, in base alle tratte, in
1: diciamo che questo ruolo, che finora è stato sempre gestito dagli esseri umani,
0: esatto,
1: è un po' in tanti settori, anche nel settore appunto turistico, tipo gli alberghi.
0: Esatto.
1: La figura del manager, del revenue manager,
0: sì,
1: è proprio quello di cambiare i prezzi,
0: esatto,
1: in maniera repentina. Perché se tu fai un ordine, diciamo, vai a prenotare un albergo, un aereo, così, hai un prezzo.
0: Esatto.
1: Ma a un certo punto, se in quel periodo c'è un evento particolare, tu devi essere veloce, il manager deve essere veloce ad alzare il prezzo,
0: ad adattare il prezzo in base alla circostanza. Adesso che cosa succede? Hai detto bene prima, cioè che questo ruolo è sempre stato di una persona, di
1: sì,
0: un essere umano, comunque di esseri umani. Adesso una compagnia americana sta sperimentando questo revenue management con l'intelligenza artificiale,
1: ecco,
0: cioè sarà un algoritmo a decidere il cambiamento dei prezzi dei biglietti aerei.
1: Ora, che è successo? Che alcuni senatori americani,
0: sì,
1: stanno mettendo le dita nella marmellata per dire: scusate ragazzi, va bene tutto quello che volete, ma non è che poi la privacy va a farsi benedire.
0: Poi,
1: in che modalità?
0: In
1: perché
0: che modalità?
1: Dice: se io so tutti i dati tuoi, posso anche sapere se tu sei più ricco di un'altra persona e quindi a te un determinato biglietto aereo,
0: esatto,
1: lo faccio pagare di più.
0: Esatto, perché ragazzi, considerate che l'intelligenza artificiale, quando comincia ad apprendere cose su di noi, sa veramente un sacco di cose.
1: Cioè, poi
0: su
1: non
0: di
1: è
0: noi.
1: Giusto che andiamo a prenotare lo stesso volo io e Alfio, io lo devo pagare il doppio.
0: Certo.
1: Non è giusto.
0: No, perché tu sei
1: non
0: più ricco, dovresti pagarlo di più.
1: No, ma non è giusto, scusami. No, Alfio va nella stiva.
0: Va nella stiva.
1: Allora ci sta.
0: Se è quello il posto che merito.

0: Io continuo a darle conferma del fatto che la si ama tantissimo. Madame Mama Non Mama. E adesso storia della musica. L'anno il 1991, Ciro.
1: Anno in cui sul lungomare di Vasto, l'irreprensibile lungomare di Vasto, aprimmo una fragoleria.
0: Fragoleria. Un negozio di fragole.
1: No, un negozio dove si entrava e si diceva: un gallergi di fragola.
0: Ma perché te le inventi sempre più no sense queste cose che io poi non so mai dove andare a parare. Comunque, dai, salutiamo ovviamente tutti quelli che vanno ancora sul lungomare di Vasto anche a settembre per le vacanze.
1: Bravo, settembrine. Bravo.
0: Nello stesso anno Michael Jackson, questa è Remember.

0: Oh, che pezzo, ragazzi. Remember the time of Michael Jackson, 1991.
1: Mi hai bloccato sul più bello, stavo ballando.
0: No, infatti no, ti ho bloccato, tu non te ne sei reso conto, ti ho bloccato quando andavi veramente fermato.
1: Secondo me sì. Credevo stessi andando bene.
0: Secondo me sì, sono le 17 in punto, questo vuol dire solo una cosa nella lingua dei corrieri di Kiss Kiss.
1: E cioè qualcuno ci deve offrire un caffè.
0: No, vabbè, no, ah, no? Io intendevo che parte la seconda ora, però mi piace.
1: Ci sta.
0: Mi piace.
1: Però qualcosa di fresco, direi.
0: Ah, qui è un caffè freddo?
1: Una delizia al limone.
0: No, delizia al caffè, scusami a questo punto. Ciao Pasquale Viola, che non abbiamo ancora salutato in regia, e ciao a Luigi Fischetti, che è colui il quale permette e lo permette proprio, perché non avrebbe permesso che noi ci vediamo in TV.
1: Ricordi quando abbiamo ordinato quella delizia al limone che faceva veramente schifo?
0: Non faceva schifo,
1: faceva schifo, era congelata,
0: doveva stare un po'.

0: Mi togli dignità, un pezzo bellissimo che è Woman con Peggy Gou e anche Aira Star. Allora, cavalchiamo un attimo il polemicozzo.
1: Ci piace cavalcare. Vai.
0: No, il polemicozzo va assolutamente sottolineato, perché prima stavamo parlando del fatto che già le compagnie aeree usano dei prezzi dinamici per quanto riguarda il prezzo dei biglietti.
1: Certo.
0: Cioè, se tu prendi lo stesso volo che prendo io,
1: magari tu l'hai pagato 50 e io 120. Certo.
0: Potrebbe succedere già questo. La verità è che adesso questo meccanismo potrebbe addirittura essere regolamentato dall'intelligenza artificiale, che sappiamo bene essere una cosa che impara molto delle nostre abitudini. Quindi la domanda poi diventa semplice: è giusto poi che se io ho più soldi e quindi sono più ricco?
1: Ma perché diciamo questo? Perché l'intelligenza artificiale, cambiando i prezzi come vuole,
0: certo,
1: a seconda del proprio algoritmo,
0: se...
1: ecco, può constatare che una persona abbia più disponibilità rispetto ad altre persone e di conseguenza fa pagare di più,
0: certo,
1: il prezzo del biglietto.
0: Certo. Assolutamente sì, assolutamente.
1: Quindi
0: sì.
1: La domanda di Alfio è
0: semplicemente: è giusto, secondo voi, casomai dovesse succedere un giorno, ma secondo me per certe cose già succede adesso, sarebbe giusto che quelli più ricchi,
1: sì,
0: paghino di più e quelli più poveri paghino di meno?
2: Robino delle Dojon va per la foresta,
0: perché rubi ai ricchi per dare poco.
1: Però io vorrei far riflettere un attimo su questo aspetto,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sai che in giro c'è troppa invidia sociale. Di conseguenza le persone che di base non hanno tantissimi soldi, solo per partito preso,
0: sì,
1: magari dicono subito: ah no, devono pagare di più.
0: No,
1: ma perché
0: allora,
1: devono pagare di più?
0: Vogliamo complicare l'argomento? Mi permette di complicarlo?
1: Complica.
0: L'invidia sociale parte dal momento che quelli che hanno tanti soldi delle volte se ne escono con delle trovate che ti viene un po' da pensare: amico, tu non c'hai i problemi che c'ho io. Cioè, non hai gli stessi miei problemi, per
1: ho
0: cui...
1: capito, ma se dobbiamo andare io e te nello stesso posto, ma perché io devo pagare di più di te? Cioè, voglio capire, perché?
0: Allora, se
1: dobbiamo
0: tutto
1: pagare
0: dovrei...
1: tutti allo stesso prezzo.
0: Se
1: cioè...
0: tutto dovesse andare più o meno come viene stabilito da questa intelligenza artificiale che decide i prezzi, significherebbe che un domani potremmo entrare in un negozio, io e te. Ok, ci entro prima io che ho il reddito più basso. Entro, compro una t-shirt, me la fanno pagare 15 euro, ci vai 10 minuti dopo tu, guardano il tuo reddito e te la fanno...
1: Ma non è che guardano il reddito.
0: E te la fanno pagare 60 euro.
1: Anche perché se devono guardare il reddito, ti assicuro che pago meno io.
0: Fai meno tu. E qui la Guardia di Finanza ha subito geolocalizzato Radio Kiss Kiss. 347 490 0042, sareste d'accordo con questa storia che i ricchi paghino di più?

0: chi è? Di chi è?
1: Solo è solo vostra. Allora, se è solo vostra, prendetevela, tenetevela.
0: No, ma dai, ma come sei per Malosetto? Guarda che Gaia è inclusiva, è di tutti.
1: Allora, ecco, attenzione, a proposito di tutti, tutti hanno scritto, ragazzi.
0: Sì, allora,
1: ci stiamo esponendo, mi piace.
0: Mi fa molto ridere la premessa di quasi la totalità dei messaggi che ci sono arrivati. Io non sono ricco.
1: Sì,
0: però
1: esatto,
0: io non ho tutti,
1: allora,
0: questi.
1: La
0: però...
1: domanda che ha fatto Alfio era...
0: La domanda che ho fatto io è giusto secondo voi, e questo ovviamente viene da tutta una riflessione su una notizia che abbiamo dato, sarebbe giusto secondo voi che i ricchi pagassero di più e i poveri di meno? Voglio dire, al
1: proprio
0: di là
1: gli acquisti degli materiali.
0: Acquisti, quando vai in un negozio, una cosa, perché se sei ricco la devi pagare di più, se sei povero la devi pagare di meno. Ci sono arrivate un po' di risposte al 347 490 0042, vai.
2: Ma se i ricchi hanno di più è perché magari hanno studiato di più,
0: certo,
2: e, se li sono guadagnati i soldi che hanno in più.
1: Questa è provocazione.
2: Hanno fatto più sacrifici.
0: È logico.
2: Nello studio, nell'impegno.
1: E quindi?
2: Cioè, non è che li hanno rubati, ecco.
0: No, però non è vero.
2: Quindi no, non sono assolutamente d'accordo.
0: Neanche io, però non è vero che i ricchi hanno fatto più sacrifici. Ci sono un sacco,
1: ragazzi,
0: di persone.
1: Ognuno fa i sacrifici che può, in base a quello che è la propria vita. Dai,
0: ok. Comunque pure io sono d'accordo su questa
3: cosa. Buonasera, Radio Kiss Kiss. Dovrebbe essere una legge.
0: Quale?
3: Che i ricchi devono pagare di più.
1: Ma
3: e perché? I poveri di meno.
0: Aspetta.
3: Il problema è i veri ricchi.
0: Ah!
3: Oppure... non il finto povero, che poi va a vedere, c'ha le ricchezze più del ricco, dichiarato.
1: Chiaro.
4: Scusate, non ho capito il gioco.
0: Non è un gioco, diciamo. Lei parla di chi fattura il nero.
1: Ma comunque pure il discorso di prima dell'amica di vita, no, perché quella ha fatto sacrifici per essere ricco. Qua non si tratta di fare sacrifici o no. Cioè, se io devo comprare la stessa macchina tua, per dire, ma perché io la devo pagare più di te che magari hai meno disponibilità? Cioè, ti compri
0: perché
1: una macchina
0: più, perché c'hai più soldi, perché
1: ma
0: mi stai
1: c'entra?
0: Antipatico perché sei più ricco
1: ma
0: di
1: non
0: me.
1: È vero, non sei un invidioso.
5: No, assolutamente no, sono un operaio e quindi non sono ricco, ma non so per niente d'accordo. Semmai creare delle zone di comfort nei treni, negli aerei, dove magari chi ha più soldi e ne vuole usufruire.
0: Ci sono già,
5: di più.
1: Esiste la prima classe.
0: Ma esiste la prima, ma non solo sugli aerei e sui treni, in tutto il mondo. Alberghi diversi da altri.

0: Kiss a te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico. Kiss a te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
4: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.
4: Suona solo

0: le cose che ti cambiano la vita. Ti ricordi quando ci arriva un messaggio nei corrieri? Scusate, potete mettere sorry, scusa, me lo sento.
1: Se lo sentiva è come. Allora, attenzione, allora, qua allora. Si sta creando un po' di dibattito.
0: Si sta creando dibattito, ragazzi. Allora, intanto io mi sentivo anche di fare una premessa che è una, quasi una postfazione a questo punto, perché siamo quasi alla fine di questo argomento. Non c'entrano le tasse.
1: Sì.
0: Non c'entrano le, perché molti stanno dicendo: sì, ragazzi, i ricchi dovrebbero pagare più tasse. Teoricamente,
1: ma
0: già dovrebbe essere.
1: Ma già funziona così, in base alle percentuali, in base al reddito, già funziona così. Stiamo parlando di.
0: Ed è il motivo per cui tanti le evadono, ma questo è un altro discorso.
1: Stiamo parlando di altre cose, ovvero di beni materiali, di prezzi degli aerei, prezzi degli alberghi.
0: Siamo andati nella. In un mondo di fantasia, cioè l'algoritmo che decide che le persone magari più ricche paghino di
1: potrebbero pagare di più
0: e i poveri magari di meno, che poi vai a capire oggi chi sono i poveri, non esiste più la classe media, cioè ormai lo sappiamo benissimo chi è.
2: La domanda è un'altra:
0: qual è?
2: Come fa l'intelligenza artificiale a sapere che io sono più ricco e un altro è meno ricco?
1: Con i dati.
2: Si collega il mio conto corrente?
1: No.
2: Allora. Questa è violazione della privacy?
1: No, tesoro mio.
2: Che sarebbe da denuncia.
0: Stai calmo.
1: Non è così, però è quasi così, perché
0: ragazzi,
1: innanzitutto ogni movimento, ogni informazione che noi diamo online, che diamo, che mettiamo insomma sulla rete, quella resta
0: e l'analisi, cioè poi l'intelligenza artificiale ne fa veramente un database. Io ti dico,
2: questa
0: solo
2: è violazione della privacy.
0: Volendo. Io delle volte chiedo delle cose all'intelligenza artificiale completamente diverse rispetto a quelle che chiedo di solito, tipo quest'estate in vacanza io chiedevo delle informazioni e lei mi diceva: ok, se vuoi andare in questo locale si trova in questa strada, se vuoi ti posso anche trovare dei link correlati in modo da farci una bella notizia in radio. Io dicevo: ma cosa c'entra? Però lei aveva imparato sta cosa che io lavoro in radio e mi rapportava tutto a quello, quindi sanno molte più cose di noi di quanto noi crediamo.
1: Io invece quando chiedo all'intelligenza artificiale dice: parla con Alfio.
3: Ma la domanda giusta è se pagano di più la stessa cosa che di solito paghi 12 euro, la pagano di più, quei soldi in più a chi vanno? Chi è che ci guadagna?
1: Al venditore, no? È normale.
0: No, però aspetta. No, allora, però, non è che il povero poi... Se una cosa costa 10 euro, ok?
1: Sì.
0: Non è che il povero la paga 15... scusami, il povero la paga 10 e il ricco 15. Il povero la paga 5 e il ricco la paga 15.
1: Questa
0: va tutto a compensazione.
1: Ma non è vero, va cosa? Nella tua testa? Ma che stai dicendo?
0: Scusami,
1: ma non è il discorso che stavamo facendo, dai.
0: Vabbè, però per rispondere al messaggio del nostro amico, dice...
1: politico. Leggo questo, scusate, e poi ce ne andiamo.
0: Sì.
1: Dorian, nostro amico, l'articolo 3 della Costituzione sancisce l'uguaglianza e la parità sociale.
0: Okay.
1: Perché volete penalizzare noi ricchi facendoci pagare di più? Dorian, ma tu non hai un euro.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma tu non puoi mangiare.
0: Ma lascialo stare.
2: Sarebbe da denuncia.
0: Ma ancora, signora, si sta riscaldando troppo sull'argomento.
1: Il maestro,
0: arriva il maestro, vai.
4: Raga, buonasera. Vi parlo contro i miei interessi.
0: Sì.
4: Praticamente state parlando con un povero. Fingerei anche morto di fame. Quando andiamo a comprare la maglietta, io che lui, il riccone, paghiamo il materiale e la manodopera per la realizzazione di quella maglietta.
0: Certo.
1: Sì.
4: Quindi non vedo il motivo perché lui dovrebbe pagarla di più.
0: Ma no, lui
1: sono
0: la dovrebbe pagare.
1: Bravo.
0: No, ragazzi, lui la dovrebbe pagare di più per far pagare di meno
1: ma
0: il povero.
1: Ma che stai dicendo? Ma dove? In quale mondo?
0: Tanto
1: ma
0: dico
1: stai chi è?
2: Il che sarebbe la denuncia.
1: Questa è una denuncia.
0: Musica gratis per tutti, eppure la più bella, aggiungerei, su Kiss Kiss.

0: a rimpinguare in qualche modo la lista dei miei pref di questo periodo. Mi piace un sacco Moving to the Sun di UGL, che è ritornato, o UGL che dir si voglia.
1: Allora ragazzi, attenzione, cambiamo argomento, questo è interessante perché,
0: ma è difficile,
1: no, chi se ne frega, è che è difficile, andiamo a leggere, no, è allora interessante perché io non sapevo di questa cosa, vedi?
0: Invece le cose stanno così. Allora ragazzi, adesso noi, considerate per esempio il planisfero, okay?
1: il mappamondo,
0: adesso che torniamo dalle vacanze, chissà quante volte abbiamo guardato la cartina per orientarci magari su internet. Allora, la proiezione che di più noi utilizziamo, la più diffusa, quindi quando guardi il planisfero, sì, è la proiezione di Marcatore, Gerardo Marcatore, che nel 1500 e qualcosa, adesso fine 1500, aveva creato questa mappa soprattutto del mondo, dico, per la navigazione.
1: Questa è perfetta per la navigazione perché ti dà dei punti di riferimento giusti.
0: Ma ha dei difetti, perché che cosa fa?
1: Ingrandisce progressivamente i territori man mano che ci si avvicina, che ci avviciniamo ai poli.
0: Esatto, quindi l'Africa è bella grande perché è proporzionata rispetto al polo a cui è vicina, ma la Groenlandia è sproporzionata.
2: Sarebbe da denuncia.
1: No, sarebbe da denuncia, sarebbe, sì, perché pensate che l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia.
0: Esatto.
1: Ma guardando il mappamondo, cioè sembra che la Groenlandia sia uguale.
0: Sia grande quanto l'Africa. E adesso che cosa succede? Che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, anche con una bella votazione, cioè tanti voti favorevoli, una risoluzione che invita tutti i governi, tutte le scuole, insomma tutte le aziende a utilizzare delle mappe che rappresentino fedelmente la grandezza e la proporzione dei territori.
1: Tra l'altro vedi il Togo che ha guidato l'iniziativa sostenuta dall'Unione Africana,
0: sì,
1: ha deciso di fare i biscotti più piccoli.
0: Io che cosa ti devo rispondere?
1: Se
0: già l'argomento è difficile,
1: che sei bellissima, la mia vita.
0: L'ho capito, ma è

0: Comunque volevo dire che Gerardo mercatore, non marcatore, perché altrimenti poi mi parte la shitstorm.
1: Bravo.
0: Intanto, oh, hai visto l'easter egg? Se tu digiti su Google Olivia Rodrigo,
2: cosa ti esce?
0: Escono coroncine di fiori e petali di margherita.
2: Che bello. Tu hai mai provato a scrivere Alfio Battaglia?
0: Non lo voglio sapere.
2: Non lo
0: fare. Non lo voglio fare. Olivia Rodrigo, intanto voglio sentire la nuova Stupid Song.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Yes, yes.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss

0: è una delle chiusure più belle degli ultimi anni. Proprio
1: a proposito di Samurai J,
0: sì,
1: posso salutare un'amica?
0: No.
1: Che è molto amica, va, di Samurai J.
0: Okay.
1: Sonia, niente, Sonia, solo questo.
0: Ok, va bene, salutiamo Sonia, l'amica del Samurai.
1: Sì, sì.
0: Flamenco, esatto. Paranoia, intanto su Radio Kiss Kiss, visto che parlavamo in qualche maniera anche di geografia poco,
1: sì,
0: fa. Allora, siamo messi male, Ciro.
1: Allora, siamo messi male per quale motivo? Innanzitutto dobbiamo ricordare,
0: sì,
1: che la geografia è ritornata, mi viene da dire, nei palinsesti scolastici. Ma è giusto un termine nostro.
0: I programmi scolastici, no, ma perché adesso l'attenzione si è fatta particolare, no, rispetto alla geografia. Tu considera che ogni volta che noi apriamo una notizia, tu cosa leggi? Nelle notizie attuali, se tu leggi il cambiamento climatico, migrazioni, guerre, siccità, crisi energetiche, in qualche maniera sono tutte notizie che dovrebbero centrare con la geografia o con la conoscenza della geografia, che, attenzione, neanche troppo spoiler, noi italiani non abbiamo. Chi è?
2: Ragazzi, scusate, geografia, sì, che cos'è? Italiano o matematica?
0: Esatto, vedi, a questi livelli siamo.
1: Praticamente c'è stato uno studio che ha sancito,
0: sì,
1: ha sancito esattamente,
0: sì,
1: che siamo ignoranti in geografia. Incredibile.
0: Sì, sì, sì, è vero, siamo molto molto ignoranti al riguardo. Cioè, se tu chiedi a qualcuno qual è la capitale, per esempio, dimmi uno sta, che ne so, della capitale dell'Australia.
1: Sì.
0: E ti rispondono Sydney, la maggior
1: invece
0: parte.
1: Invece no, perché è
0: Canberra.
1: È Melbourne.
0: Ah, Melbourne. No, non è Melbourne, è Canberra. Se uno chiede, ma il Danubio, esattamente, ma quali?
1: Lo so io. Sta nel forno perché
0: Ma quello è un dolce.
1: Quello è molto buono.
0: Quello è molto buono.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: però uno dovrebbe sapere che passa per 10 città europee, eccetera, eccetera. Se io ti chiedo.
1: Allora, addirittura molte persone intervistate non sanno dove si trova Potenza.
0: Dove si trova Potenza? Dove
1: Potenza
0: si
1: è tra l'altro una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. È stata proprio
0: come?
1: Potenza non fa la stupida stasera.
0: Credo che tu abbia più confusione di quanta si creda.
1: Ragazzi, di che stiamo parlando?
0: No, no, ma tra poco l'argomento lo dobbiamo sviluppare.

0: Un brivido a basso costo, questo significa Cheap Thrills, è una delle mie canzoni proprio del cuore, quella di Sia che avete sentito su Kiss Kiss. Adesso andiamo nella storia, 1987 invece.
1: Un anno importantissimo perché nasceva Vittorino Antunes.
0: E che sarebbe? Scusa,
1: un calciatore portoghese.
0: Un calciatore portoghese, Antonino. Ah, ok, va bene, dai.
1: Vittorino, che Antonino.
0: Che ne so, boh, avevo capito. Intanto, in quello stesso anno c'è un titolo talmente lungo che se non metto gli occhiali come un pensionato
1: Belinda
0: non lo riesco a leggere. Heaven is...

0: onda, siamo arrivati anche alla fine di questa seconda ora, e però prima di cominciare la terza
1: abbiamo le informazioni.
0: Abbiamo le informazioni, non le diamo noi, le dà per noi Umberto Aprea.
2: Un saluto e bentrovati. La vittoria della AfD in Germania alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. I risultati definitivi diffusi oggi assegnano al partito di estrema destra il 43,8% e 39 seggi su 83. È la prima vittoria regionale dell'ultradestra nella Germania del dopoguerra, ma mancano 3 seggi alla maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia in questo land, ha detto il candidato governatore Ulrich Siegmund. La leader Alice Weidel parla di chiaro mandato a governare. La CDU di Merz crolla al 17,2%, il cancelliere ammette: duro colpo ma non mi arrendo. Siegmund cerca intanto sostegni negli altri schieramenti e come ipotesi estrema evoca nuove elezioni. Si è tenuta oggi davanti al tribunale del riesame l'udienza per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo organizzato lo scorso ottobre ai danni di Siegfried Ranucci, ex conduttore di Report. Lavito ha rilasciato dichiarazioni spontanee, l'indagato avrebbe parlato anche del rapporto di amicizia con Ranucci. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie, ha detto. Il tribunale del riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov sull'esito dei colloqui con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Il Cremlino non esclude la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. È anche possibile una telefonata tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Vi terremo informati a tempo debito su quando e se questa conversazione avrà luogo, ha detto Peskov. Il comune di Gran Montana era a conoscenza del fatto che la schiuma fonoassorbente del Constellation era infiammabile. Qualcuno all'interno dell'amministrazione lo sapeva e lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage in una mail che però è rimasta finora fuori dagli atti dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 41 ragazzi e il ferimento di altri 115 in maniera grave. L'autrice del messaggio sarebbe una ex responsabile dell'edilizia del comune, ora indagata. La seconda settimana di settembre si apre con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per 24 ore i lavoratori incrociano le braccia e per i viaggiatori si annunciano possibili disagi con treni fermi, ritardi e cancellazioni. La mobilitazione proclamata dai sindacati autonomi scatta questa sera alle 21:18 e si concluderà domani alle 21. A rischio la regolarità della circolazione su treni regionali, intercity e alta velocità. Siamo allo sport con il calcio. La Fiorentina attende il ritorno di Paolo Vanoli alla guida dei Viola dopo l'esonero di Fabio Grosso deciso ieri sera. Intanto oggi si chiude il terzo turno di Serie A con Cagliari-Lecce in programma alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Ma scusa,
1: partenza e via!
0: Ma Umberto Aprea! E dov'è Cristina? Manca la Manco!
1: Manca la Manco!
0: Ok, la salutiamo comunque, salutiamo anche Umberto Aprea per l'informazione preziosissima, ovviamente, su quello che succede nel mondo. Che succede adesso?
1: Succede che entriamo nella terza ora.
0: Ok.
1: E da un argomento passiamo ad un altro argomento.
0: Chi
1: è pazzo? Questo veramente fa.
0: Quale sarebbe?
1: Provocazioni direttamente dall'America, dagli States!
0: Attenzione, dai, tra poco, sempre nei corridi.
1: E poi ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Oggi, sien da me, signora mia.
0: No, che cosa?
1: Oggi inciuciamo.
0: Addirittura?
1: Signora mia, oggi c'è da dire tante cose.
0: Non vedo l'ora, guarda.

0: Sei più solo di una piazza vuota.
1: È arrivato un messaggio. Ragazzi, scusate, sto guardando il 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV. Perché Alfio si tocca?
0: Alfio si tocca?
1: Io mi tocco.
0: Allora, diciamo, chi è... Allora, Alfio è quello guardando lo schermo a sinistra.
1: No, perché se intendi quel tipo di tocco lì, vuol dire che stai guardando Ciro e l'hai scaricato. Perché lo so perché l'ha scritto. Perché io continuo a toccare la cuffia a sinistra. Vedi che faccio continuamente con le mani così, perché mi si è rotta.
0: No, però posso dirti una cosa? L'hai messa al contrario.
1: No, sono messe bene.
0: L'hai messa bene?
1: No, l'ho messa bene perché tu adesso la vedi appassata, ecco, perché bene, sto bene. Cercando di. No, domani mi arrivano le cuffie nuove. Alfio non si toccherà
0: Aspetta,
1: più.
0: Come voleva, un altro messaggio. Come voleva... Non ce ne frega una mazza. Scritto.
1: Come voleva il mio prete, da domani non mi toccherò. Allora, facciamo. Beh, arrivano le cuffie nuove. Facciamo così.
0: Allora.
1: Dobbiamo parlare di questo argomento, perché io oggi mi sto facendo una grande cultura, devo dire,
0: argomento
1: di una geografia.
0: Che arriva dagli Stati Uniti d'America, dove il mitico Trampone ne ha fatta un'altra delle sue.
1: Esatto. Allora, sapete che nel 2025 lui già aveva deciso che il governo federale dovesse chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Già adesso lì. Sta facendo la stessa cosa, ma al nord,
1: esatto.
0: Col confine a nord. Pensate che ha firmato un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario.
1: Sì, esatto.
0: E quindi lui dice non si deve chiamare lago Ontario, ma si deve chiamare lago America.
1: Guarda, già è tanto che non abbia detto si deve chiamare lago Donald, perché sai che lui è un po' il culto della persona.
0: Quest'uomo, mi devi credere, è al limite dell'imbarazzo.
1: Ma lui cerca, lui usa una strategia per distrarre.
0: Per distrarre
1: dalle cose importanti e posso dire, secondo me, anche sbagliate che fa. Però al di là di questo, parere mio personale, in tutto questo... Cambierà davvero il nome?
0: Ma non si... No, anche perché i canadesi invece di là, sai che hanno fatto?
1: Che hanno fatto?
0: Hanno messo delle tende.
1: No, hanno messo un cartello.

0: Sì, proprio Martin Garrix con questo pezzo su Radio Kiss Kiss. Allora, già noi abbiamo una gran confusione in testa, lo volevo dire a Trump, abbiamo una grande confusione in testa, già non sappiamo noi italiani dove si trovano le città, i
1: ma
0: laghi,
1: ma noi non sappiamo niente, non poi sappiamo. Questi che cambiano i nomi,
0: poi cambiate ogni... i nomi, quello, cioè il lago Ontario che adesso dovrebbe essere,
1: ma poi abbiamo speso tanti soldi per fare i cartelli, no, tu immagini il cartello tutto quanto, lago di Ontario, tutto quanto, sia dalla parte del Canada, sia dalla parte dell'America, poi a un certo punto niente, dobbiamo cambiare tutto quanto i cartelli, smonta un'altra
0: cioè,
1: volta, piglia la scala, piglia un trap, se è per Pasquale dovevi portare tu, non so niente, il furgone, chi non ci sa niente, l'ho parcheggiato.
0: Ma anche le isole Falkland, no, se tu pensi che gli argentini non le chiamano mica così,
1: le Malvinas.
0: Per dire, perché loro sono rimasti, capito,
1: cioè, ma tu sai che sulle carte geografiche, soprattutto quelle dell'ONU,
0: sì,
1: sai che riportano entrambi i nomi per evitare di creare
0: l'incidente,
1: dei problemi
0: diplomatico. Sono d'accordo, però intanto io già c'ho i miei grandi problemi, già che voi per esempio mi chiamate Milano Marittima, una città che non è vicino Milano,
1: certo,
0: cioè a me già mi avete creato uno scompenso di vita,
1: tu dici c'è Ragusa e poi c'è Marina di Ragusa, ma sì, quelle sono a 18 km fai un viale
0: certo,
1: a Marina
0: certo
1: di Ragusa,
0: come no,
1: scusa, ma Milano è Milano Marittima, voglio capire perché
0: Perché così è andato.
1: Ma l'hanno costruita degli imprenditori di Milano, voglio capire.
0: Non lo so qual è la spiegazione, se c'è qualcuno che ce la può dare.
1: Attenzione, ce lo dice, no, è stato Trump.
0: No, perché quella prima si chiamava in un altro modo, poi è arrivato Trump e ha detto no, la dobbiamo chiamare Milano.
1: È vero, è così.
0: Va bene, no, al di là di questo. Pollenatrocchia si è sempre chiamata Pollenatrocchia?
1: No,
0: okay.
1: Si chiamava Principato Marittimo.
0: Principato di Peppe Maradona. Che però poi dopo, diciamo, con la globalizzazione è diventata Pollenatrocchia. Ai ai ai, come siamo messi male in geografia, come siamo messi bene con la musica più bella, noi di Radio.

0: 11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Eccoci ritornati a Radio Kiss Kiss, eccoci ritornati tra i corrieri di Kiss Kiss, stiamo tra di noi, raccontiamo una bella storia, dai, voglio parlare di storie.
1: Bella, bella storia ragazzi, arriva geograficamente da Milano verso Avellino.
0: La storia di questo ragazzo che...
1: Martino.
0: Si chiama Martino, esatto. Questo ragazzo che un po' di anni fa ha conosciuto una ragazza di cui non sapeva assolutamente niente. L'incontro tra di loro è stato molto carino perché non
1: si
0: è
1: sono
0: successo...
1: conosciuti ad Amsterdam. Un ostello.
0: Esatto, non è successo niente tra di loro, ci mancherebbe, semplicemente è stato un bel momento perché lei ha utilizzato delle parole in un momento difficile della vita di Martino che l'hanno fatto riprendere rispetto a un momento un po' depressivo.
1: È stata diciamo una persona, scusate, in quel momento importante per Martino.
0: Esatto, anni dopo Martino cosa ha fatto? L'unica cosa che sapeva è che questa ragazza fosse nata... Bosser, che c'è? No. Perché ride la regia?
1: Martino che ha fatto? Ha detto il coglione, il campanaro.
0: Ma perché dobbiamo fare sempre?
1: Allora per piacere, Martino dopo tanti anni che
0: sapeva solo il nome di questa ragazza, la data di nascita, il 24 agosto 1999, e che fosse di Avellino.
1: Allora lui che ha fatto? È andato fino ad Avellino, ha fatto un video e ha detto: ragazzi, io ho conosciuto sta ragazza anni fa. Si chiama Beatrice.
0: Esatto.
1: La data è questa, aiutatemi a trovarla.
0: Beatrice,
1: alla fine si è mosso tutto il quartiere, tutto il paese.
0: Sì, perché lui ha cominciato a distribuire dei volantini, delle foto di Beatrice dicendo: ma la conoscete? Mi aiutate a trovarla?
1: Alla fine in due giorni sono riusciti a trovare sta ragazza. La ragazza si è presentata e ha detto: guarda, io ti ringrazio, ma sono fidanzato.
0: Sono fidanzato. Vabbè, però lui ha.
1: E lui ha detto: no, ma le mie intenzioni non erano quelle di. Però dice: io volevo semplicemente dirti che sei stata molto importante per me.
0: Sì, mi hai aiutato in un momento molto particolare.
1: E lui è tornato a fare il campanaro.
0: Certo. No, diciamo che si è fatto. Adesso, visto che non ha avuto possibilità con Beatrice, si è fatto frate, il famoso. Fra Martino.
1: Ma che ripeti le battute? Ma che schifo!
0: Ma
1: è?
0: Ha più senso di quella ripetuta del campanario.
1: Lasciati pregare.
0: Comunque, ma sicuro che non è successo niente fra Martino.

0: Ma come ti permetti sta confidenza con la, un artista importante?
1: Ma tra artisti ci capiamo.
0: Ok, allora 18:33, basta.
1: Basta.
0: Ok, allora io dico basta.
1: Oui.
0: Noi stiamo parlando di cose serie da 2 ore e mezza, ma vuoi vedere che la gente crede che noi siamo delle persone magari di alto spessore
1: intellettuale? Ma come ti permetti? Noi siamo proprio gente terra terra.
0: Non
1: ma
0: si creda mai, non si creda mai una cosa del genere. Ecco perché abbiamo deciso di riportare tutto a livello dei corrieri. Quindi, ecco, mo dobbiamo inciuciare.
1: Sì, come lunedì, il lunedì, ragazzi, è fatto per inciuciare.
0: Per
1: quello che è successo durante il weekend, le dicerie, capi che hai fatto, che non hai
0: perché,
1: fatto,
0: ragazzi,
1: sei uscito con quella, ci sei riuscito.
0: Il weekend è un terreno fertilissimo per le faccende un po' che succedono.
1: Per,
0: no?
1: Il gossip.
0: Per il gossip. Io, per esempio, ti posso dire, io sono stato, ho passato un bel weekend.
1: Allora, però, scusami, ti anticipo un secondo. Sì. Perché? Perché magari negli altri programmi, no, se fai il gossip, ma se fai il gossip sulla gente famosa, sui
0: VIP. Chi se ne frega?
1: Chi se ne frega di questi VIP? Noi, per noi i VIP siete voi.
0: Ecco.
1: Quindi ci dovete raccontare voi il fatto increscioso.
0: I fatti vostri vogliamo sapere. Io intanto ti parto con il mio inciucio del weekend.
1: Sì.
0: Io ho saputo.
1: Ah, parliamo degli altri, no?
0: Non posso, però non dico i nomi.
1: Dici.
0: Non dico i nomi.
1: Chiamiamoli Maria.
0: Allora, ho una bella comitiva di gente. Noi abbiamo saputo, ok? Noi amici della comitiva. Che le due persone che hanno frequentato sempre la nostra comitiva, questi due ragazzi che hanno sempre frequentato la nostra comitiva,
1: sì,
0: che stavano insieme,
1: due ragazza e ragazzo,
0: un ragazzo e una ragazza, sì, non faccio nomi ovviamente, abbiamo saputo che hanno continuato a frequentare la nostra comitiva per un po' di tempo, ma non stavano più insieme, ma ci facevano credere che stavano insieme.
1: Attenzione.
0: Perché
1: avevano vergogna,
0: perché lui si è innamorato di un ragazzo, quindi ha lasciato lei.
1: Okay.
0: Lei non accettava tanto questa cosa, sperava di riconquistarlo e quindi continuava a chiedergli di
1: tenere
0: di stare
1: in riservo,
0: ancora insieme, di uscire insieme, di fare
1: bellissima
0: cose.
1: Sta storia,
0: sì, no,
1: come l'avete scoperto?
0: Abbiamo scoperto perché poi ce l'ha detto un altro amico che
1: quello che sta con lui.
0: No, non lo conosciamo, quello di cui si è innamorato, non so se stanno insieme. Però
1: bello.
0: Te lo volevo dire, volevo condividere questa cosa.
1: Mi è piaciuta. Allora, facciamo così, adesso tocca a voi. Ci mandate una nota vocale al 347 490 0042 e ci inciuciate un fatto che è successo durante il weekend. Però ragazzi, dovete essere veloci,
0: Allora, storie di condominio, storie se volete di famiglia senza fare i nomi, cose che sono successe a voi, cose che sono successe ai vostri amici. 347 490 0042, direi che questa rubrica si può chiamare tranquillamente Non sai cos'è successo.

0: Vedendo un attimo l'allegria.
1: Allora c'è una bella. Oh, ma che consorzio! Guarda qui, Vuelo con Alvaro Soler, con Roy Paci.
0: Una canzone che proprio porta bene.
1: Porta bene.
0: Il sole.
1: La novità su Kiss Kiss.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: vi abbiamo chiesto i fatti vostri, proprio praticamente inciuciamo
1: la rubrica Non sai cos'è successo, che parte oggi, devo dire, nei corrieri di Kiss Kiss con grande soddisfazione, perché sono arrivati un bel po' di messaggi su fatterelli accaduti
0: nel
1: weekend.
0: Ma siamo italiani, è così.
1: Ma a noi piace.
0: Che cosa è successo durante il weekend? Sentite.
2: Signora, ragazzi, mia. Gossip per gossip. Sì. Ieri ero a cena con mio marito. A un certo punto entrano due persone. Lui saluta mio marito chiamandolo per nome. Dopo un po' mio marito si fa rosso perché questo costui era accompagnato non dalla moglie,
1: attenzione,
2: ma da un'amica.
0: Dall'amica.
2: Mio marito era molto imbarazzato perché tutti i giorni,
1: sì,
2: quando va a lavorare incontra la moglie che esce di casa,
1: okay,
2: e quando ritorna da lavoro incontra costui che ritorna a casa dalla moglie.
0: Quindi
2: ragazzi, io volevo morire, mio marito imbarazzatissimo, non sapeva come si doveva comportare.
0: Credo
2: che un quarto d'ora abbiamo liberato il tavolo, non abbiamo mangiato, abbiamo bevuto.
0: Cioè praticamente sono scappati.
1: Mi sembra un po' esagerato, però
0: ma vabbè, però
1: un
0: capita
1: problema.
0: Questa cosa, tu che avresti fatto lì? Io avrei finto tu, cioè proprio.
1: Avrei, ma non lo so, certo non sarei andato dalla moglie di lui a dire ho visto tuo marito con un'altra, non lo so, però è bello sapere tutti sti fatti delle persone.
3: Questa è violazione della privacy.
1: No, ma non facciamo nomi, ma cosa ce ne frega, dai, se volete 347 490 0042 e poi useremo queste storie.
0: Mi sa che dobbiamo anticipare questa rubrica perché arrivano tanti messaggi e quindi dobbiamo inciuciare di più.
1: Avremo tempo anche settimana prossima.

0: Chris che vi saluta. Sai di cosa mi sono reso conto e me ne sono reso conto nel weekend? Che io venerdì ho detto ci ritroviamo domani.
1: Veramente?
0: Sì, poi sarebbe stato sabato. Quindi
1: che bei momenti.
0: Adesso lo posso dire con fermezza.
1: Ci vediamo anche, domani.
0: Ci vediamo domani. Anzi, ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre dalle 16 fino alle 19.
1: Siamo sicuri?
0: Abbastanza. Purtroppo sì, perché non è sabato.
1: Signori, un irreprensibile Alfio Battaglia.
0: Un qualcosibile anche Ciro Rimatola. Sì, grazie ovviamente a Pasquale Viola e Luigi

0: Chicken Wings, una suggestiva canzone del 1985 dei Mister. Grazie Corriere, a domani, e linea alla nostra redazione e ad Umberto Aprea per le news.
1: Buona serata e bentrovati. Si apre una nuova fase per la politica tedesca dopo il voto in Sassonia-Anhalt e la vittoria del partito di estrema destra AfD. La CDU di Merz crolla al 17,2%, il cancelliere ammette: è un duro colpo ma non mi arrendo. Ha poi escluso ogni collaborazione con la AfD, che intanto cerca sostegni negli altri schieramenti e, come ipotesi estrema, evoca nuove elezioni. Il presidente americano Trump potrebbe sentire presto gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner, colloqui definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui, e arriva intanto l'auspicio del presidente Mattarella affinché i negoziati in corso portino a risultati concreti. Si è tenuta stamane davanti al Tribunale del Riesame l'udienza per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo organizzato lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. Nel corso dell'udienza Lavito ha rilasciato dichiarazioni spontanee, soffermandosi anche sul rapporto di amicizia con Ranucci. Secondo quanto riferito dall'indagato, il suo coinvolgimento sarebbe stato finalizzato proprio a proteggere il giornalista da un vero attentato. I giudici si sono riservati di decidere sulla richiesta della difesa di sostituire l'attuale misura cautelare con gli arresti domiciliari. Dopo Firenze, anche Squinzano, in provincia di Lecce, scende in strada per Lorena Isceri, la donna di 45 anni, vittima di femminicidio avvenuto giovedì scorso a Barberino di Mugello. Una manifestazione spontanea di solidarietà si svolge a Casa Labate, dove si trova l'abitazione della famiglia di Lorena, mentre si attendono i funerali della donna, che dovrebbero tenersi mercoledì o giovedì a Squinzano. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un femminicidio aggravato dalla premeditazione per la morte della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che si è poi lanciato dal viadotto Lora sull'autostrada A1. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature, che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo, che porterà piogge e temporali. Siamo allo sport con il calcio. Ultime due gare della terza giornata di Serie A. Si gioca a Cagliari-Lecce con i sardi che cercano il riscatto dopo due sconfitte consecutive. Stasera invece la Lazio è di scena Udine. Gli uomini di Rino Gattuso, in caso di vittoria, aggancerebbero Roma e Inter in testa alla classifica, punteggio pieno. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea buona serata e chi schissa a tutti.
0: Ciao caro Umberto Aprea, grazie mille redazione, ci sentiamo domani mattina, perché era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. Ore 19 in punto, lunedì 7 settembre, finalmente inizia Portami a casa Kiss Kiss, finalmente per me, perché è gioia e relax per le prossime due ore. Sono molto stanca, oggi ho avuto una giornatina, come dire, turbolenta. Mi sento esattamente come il tizio che ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza mai fermarsi, no? Quello del record, però ho percorso solamente pochi chilometri da casa alla radio. Ed è bello incontrarvi, Pasquale Viola in regia, io sono Rita Manzo, insieme a voi fino alle 21. Benvenuti a bordo!

Prima Madonna, poi Negra Amaro ed infine One Republic per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, lunedì 7 settembre. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando e da Pachi in regia. Allora, oggi vorrei iniziare il nostro appuntamento con un suono che in molti hanno cercato di ignorare, ma che è ufficialmente tornato, e cioè la prima campanella dell'anno. Sembra ieri che è finita la scuola ed è già ricominciata. Oggi 7 settembre le vacanze sono formalmente finite solo per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che sono i primi in Italia a rientrare in aula. Per tutti gli altri c'è ancora qualche giorno di tregua, ma la macchina della scuola sicuramente si è rimessa in moto, ecco. Quindi auguro buon anno scolastico a tutti i ragazzi, ovviamente, ma il pensiero va soprattutto a chi sta dall'altra parte della cattedra, cioè agli insegnanti che si trovano davanti il compito più complicato, più decisivo di tutti: non solo spiegare una materia, ma accendere la curiosità, soprattutto gestire le fragilità di una generazione che cambia, come dire, alla velocità della luce. Quindi in bocca al lupo a loro, che sono la parte più importante del nostro futuro. E niente, basta. No, ai ragazzi, sì, ho già detto, però insomma, agli insegnanti che penso in questo momento. Essere insegnante in questo momento storico è particolarmente impegnativo, secondo il mio modesto parere. Irama per voi su Kiss Kiss, Cavana.

l'aria pulita. Sì, lo so, detta così sembra la solita giornata celebrativa inutile sul calendario, però dietro c'è una realtà che ci tocca molto molto da vicino. Ne parliamo fra poco nel Green Kiss. State con me.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella.

0: Green Kiss.
1: Oggi 7 settembre è la giornata mondiale dell'aria pulita per i cieli blu. Ecco, a nostre spese abbiamo capito oramai che l'inquinamento non è un problema astratto, non è qualcosa che riguarda solamente le grandi fabbriche o il meteo del futuro, è una questione di salute quotidiana, tanto che l'ONU ci ricorda che respirare aria inquinata fa più danni di molte malattie che ci fanno paura. E c'è un'altra cosa: migliorare l'aria che respiriamo non è solo un favore che facciamo alla natura, ma è un gigantesco risparmio per tutti noi. Meno smog significa stare in salute, vivere una vita decisamente migliore. L'obiettivo principale di questa ricorrenza è dunque quello di sensibilizzare la comunità internazionale, i governi e anche noi singoli cittadini sull'importanza vitale della qualità dell'aria per la salute umana, l'economia e la tutela degli ecosistemi. Insomma, preoccuparci di respirare bene, di respirare aria pulita è la cosa più logica e più conveniente, ma veramente per tutti. Dopotutto, cambiare un'auto oppure uno smartphone è veramente facile, ma di polmoni, ricordiamo, ne abbiamo solo due.
0: Green Kiss. Green Kiss.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Olivia Dean, nuovo estratto dall'album di Olivia Dean, quello di debutto, quello che tutti abbiamo e stiamo imparando ad amare, perché è bellissimo, dalla prima all'ultima traccia. C'è una voce che circola da qualche ora e che sta facendo fare i saltelli di gioia ai fan del Comandante. Allora, si parla di un possibile ritorno di Vasco Rossi al Festival di Sanremo. I rumors di queste ore parlano di trattative per averlo come super ospite sul palco dell'Ariston, dove peraltro celebrerebbe i 50 anni di carriera, 50 anni di una carriera vissuta a mille all'ora, no? Il bello è che Vasco tornerebbe proprio lì dove, nell'oramai lontano 1983, presentò Vita Spericolata, arrivando penultimo. Una bella rivincita storica sarebbe, no? Dimostrerebbe come il tempo riesce a mettere sempre le cose a posto. Nell'attesa che arrivi l'ufficialità di questa notizia, di questa voce, lo ascoltiamo qui su Radio Kiss Kiss con il blues della chitarra sola.
1: Un fantastico buio laggiù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Eh sì, che mi piacerebbe un sacco rivedere Vasco Rossi sul palco dell'Ariston, certo, vorrei tanto che questa cosa effettivamente accadesse. Allora, ci colleghiamo adesso esattamente con le cuffie alla scena internazionale per ascoltare un pezzo che è già una super hit, la nuova di The Bosa, l'ascoltiamo, si intitola Lose Myself.

0: E New Kiss, la nuova dei The Bowser. E ci colleghiamo con gli amici deilmeteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Buonasera a te, Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti unicamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità solo sull'Alta Toscana. In giornata l'instabilità sarà in aumento sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento in arrivo verso sera, a iniziare dalle regioni del nord. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 30 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Yes, yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Buonasera a voi, buon lunedì sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella con me Rita fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Pasquale Viola vi saluta dalla regia. Apro volentieri una doverosa parentesi per unirmi al coro di complimenti per quel portento chiamato Kimi Antonelli, rockstar della Formula 1. Oggi gira in rete la foto più iconica, più italiana di questo inizio settembre. Kimi Antonelli, 19 anni, seduto a bordo pista mentre mangia gli spaghetti al pomodoro direttamente dentro il trofeo di Monza per onorare una scommessa che questo nuovo fenomeno della Formula 1 si era fatto da solo prima della gara pazzesca che lo ha visto rimontare dall'ultimo posto in griglia fino al gradino più alto del podio. E il bello è che questo ragazzo non solo ha riportato l'Italia a vincere a Monza dopo 60 anni, ma sta trasformando i motori, come dire, in pura cultura pop, tra tuffi sulla folla in perfetto stile rockstar e una difesa totale della nostra cucina contro i suoi colleghi stranieri.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

In the Dark, DJ Snake e gli Stray Kids su Radio Kiss Kiss. E questa storia che le giornate si accorciano e fa buio presto deve finire? Non mi piace. Settembre è il mese in cui le giornate si accorciano più velocemente in assoluto, ci fanno perdere quasi 3 minuti di luce ogni 24 ore, leggevo oggi. Insomma, l'autunno sta bussando alla porta, che ci piaccia o no. 21 Pilots.

History Kiss in arrivo. È il 1995 quando Annie Lennox pubblica No More I Love You, un brano che si apre con una serie di vocalizzi che sembrano quasi una formula magica. Quello che molti non sanno è che No More I Love You è in realtà una cover di un gruppo New Wave anni 80, i Lover Speaks. Però la Lennox ci ha messo dentro una teatralità, un'eleganza tali da trasformarla in una colonna sonora eterna sulla rinascita e la fine delle illusioni d'amore. Voce celestiale e atmosfera magnetica

History Kiss del 1995, No More I Love Yous, era Annie Lennox. Ore 20, 7 settembre, scatta il secondo giro di lancette. Noi entriamo ufficialmente nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss. Dico noi perché parlo anche a nome di Pasquale Viola in regia. Io sono Rita, se siete saliti a bordo soltanto adesso vi aspetta un'altra ora di musica, notizie e curiosità dal mondo. Ma prima di ripartire devo fare gli auguri di buon compleanno a una persona speciale, a Valentina. Auguri Valentina, auguri di buon compleanno con Radio Kiss Kiss in riva al mare, di fronte all'orizzonte calabro-lucano. Non riesco a immaginare nulla di più bello. Tanti auguri.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

prima Tommaso Paradiso, poi i Boyzone ed infine Selena Gomez, Benny Blanco qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Mentre ascoltavo queste hit insieme a voi, stavo leggendo che settembre sarà e comunque l'autunno in generale sarà un mese carico di belle e interessanti uscite discografiche. In realtà settembre è sempre stato un po' il mese in cui i grandi artisti scaldano i motori in vista dell'autunno. Infatti le prossime settimane saranno veramente ricche di novità discografiche. L'augurio è chiaramente che arrivi musica bella, di qualità, canzoni capaci di farci sognare, di farci cantare anche a squarciagola sotto la doccia. Dopotutto la musica ha questo potere terapeutico unico, e cioè riesce a raddrizzare anche le giornate più storte. È l'unica macchina del tempo che veramente funziona, cioè bastano veramente 3 accordi per risvegliare, che so, un ricordo leggermente sbiadito o anche per cambiare completamente il colore della stanza in cui ci troviamo. Sa esattamente anche quali corde andare a toccare anche quando pensiamo di avere le difese alzate, e traduce quello che proviamo ma che non sappiamo mai bene esattamente come spiegare a parole. Pronti dunque a scoprire i nuovi suoni nei prossimi mesi, e nell'attesa accogliamo una vecchia conoscenza. Fulminacci su Kiss Kiss, maledetto me.

Visto che oggi abbiamo celebrato l'aria pulita nel Green Kiss, dedicato appunto alla giornata mondiale dell'aria pulita per i cieli blu che si celebra appunto oggi, facciamo un giretto per capire dove si respira davvero a pieni polmoni e dove nel mondo l'aria è quasi incontaminata. Allora, se state pensando alle cime delle montagne, siete proprio fuori strada. Le ultimissime classifiche dicono che i paradisi dell'aria purissima sono quasi tutti lontanissimi da qui. Sono quasi tutti isole lontane, per esempio la Polinesia francese, le Bahamas, posti fantastici.

0: amici, per carità, ma un po' fuori mano, diciamo, per un weekend, quando uno dice voglio andarmi a rigenerare un attimo, a prendere una boccata di aria pulita, è un po' lontanuccio. Quindi se vogliamo rimanere in Europa, la regina assoluta dell'aria pulita è l'Estonia. L'Estonia, grazie alle sue foreste e a città progettate a misura di bici, l'Estonia però è seguita dall'Islanda, attenzione, dove l'aria è così pura che viene voglia di metterla sotto vetro e portarsela a casa, vero Joschi? Chiedo al nostro Giovanni Imperatore, che recentemente ha portato a tutti noi le scatolette con l'aria di Islanda. Questa è una classifica particolare che mette appunto in fila i posti dove si respira meglio. Però c'è anche un'altra classifica internazionale che sta facendo discutere chi viaggia, ed è quella dei turisti più educati, e dunque anche la classifica dei turisti più maleducati al mondo. Ne parliamo tra poco.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Porta

0: Ti schissa te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Ti schissa te, che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: più.
1: State viaggiando verso sera con Portami a casa Kiss Kiss, e poco fa io accennavo a questa nuova classifica internazionale che sta facendo discutere, ed è quella dei turisti più educati al mondo. Secondo un sondaggio tra centinaia di operatori turistici, sul gradino più alto del podio ci sono i giapponesi, e questa non è una novità. Sono famosi per lasciare le stanze d'hotel persino più pulite di come le hanno trovate, ma questo lo sappiamo. Subito dietro arrivano norvegesi e svizzeri. Lo so, state aspettando. E noi? Pasquale dalla regia vuole sapere, ma noi, ecco, le note dolenti arrivano proprio qui. L'Italia è scivolata all'ultimo posto della classifica con appena l'1% delle preferenze. A quanto pare all'estero ci facciamo riconoscere subito. A pesare sono alcuni comportamenti che all'estero, diciamo, non tollerano tanto, tipo parlare a voce altissima sui mezzi pubblici, riempire le bottigliette del frigo bar con l'acqua dopo averle bevute per non pagarle. Quella che mi ha fatto sorridere è il rifiuto delle code e delle regole di precedenza, perché un sacco di operatori turistici stranieri descrivono gli italiani come allergici alle file ordinate. Ma salire su un autobus, superare i controlli in aeroporto, anche fare il biglietto per un museo, no? C'è la tendenza a raggrupparsi in modo disordinato, a spingere o a cercare piccoli espedienti per avanzare di qualche posto rispetto a chi era arrivato prima. Insomma, non siamo i più discreti, non siamo i più educati, ma se non altro lasciamo sempre un ricordo indimenticabile.
2: Yeah! La tua serata parte da qui.

assolutamente unico e speciale Somber su Radio Kiss Kiss con My Body Isn't Ready. C'è un misto di commozione e anche di rispetto nel mondo della musica per il saluto di Ariana Grande dal palco londinese, l'ultimo palco che ha calcato dopo un lunghissimo tour mondiale, concerto londinese che ha segnato anche l'inizio del suo ritiro a tempo indeterminato dagli eventi e dalle scene pubbliche. Ariana Grande ha salutato e visibilmente emozionata, in lacrime proprio, i suoi fan, ha spiegato di aver bisogno di stabilire dei confini sani per tutelare la propria salute mentale, stremata da anni di giudizi e di speculazioni costanti sui media. Ecco, in questo modo, devo dire anche parecchio coraggioso, Ariana Grande ha voluto ricordarci che dietro i famosi record da miliardi di ascolti ci sono prima di tutto delle persone. Quindi è giusto che anche lei si prenda i suoi tempi di recupero, ecco. Tra poco un new kiss, non perdetelo. Intanto la ascoltiamo, Ariana Grande, con un vecchio successo, Yes.

Altra canzone d'amore, traccia d'apertura dell'album Per sempre sì, è un brano questo che fotografa quel lato un po' folle, un po' irrazionale dei sentimenti, fatto di persone che si rincorrono, si perdono, si ritrovano. Si intitola Fuga d'amore.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Day.
1: Una storia ora in porta a mia casa Kiss Kiss, che sembra veramente uscita da un romanzo dell'Ottocento, ma che è stata appena verificata. Allora, il protagonista è un marinaio norvegese che 5 anni fa, mentre navigava al largo del Cile, ha deciso di affidare al mare una lettera chiusa in una bottiglia di vetro. Ha lanciato un message in a barrel. Non so esattamente che cosa ci fosse scritto in questa letterina. Sostanzialmente credo parlava di se stesso, parlava di sé, delle sue passioni, dei suoi pensieri. Comunque quella bottiglia, ed è questa la notizia, ha viaggiato per ben 14.500 chilometri, ha attraversato l'Oceano Pacifico e si è andata ad arenare su una minuscola isola vicino all'Australia, dove è stata raccolta da un pescatore australiano. E la parte incredibile, ecco, è che i due sono riusciti a mettersi in contatto, ed è iniziata così 5 anni fa, grazie a un messaggio in bottiglia, una splendida, vera, profonda amicizia che va avanti, insomma, ancora oggi. Ed è bello, no? Pensare che un pezzo di carta galleggiante abbia impiegato anni per unire due persone, che veramente a una distanza siderale.

0: Kiss Kiss.
1: Passerà il grigio sul Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: bellissima canzone dedicata alla sua sorellina Ernia Berlino qui su Radio Kiss Kiss. Ogni volta che l'ascolto mi ricordo che manco da Berlino da più di 20 anni e ogni volta che l'ascolto penso ci devo ritornare, ci voglio tornare. Vedi, la musica fa venire anche voglia di viaggiare. Tra poco il nostro appuntamento di oggi si chiuderà e come sempre con un gran pezzo di storia della musica che vi suggerisco di non perdere, e intanto accogliamo anche The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: Porta

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici miei per aver viaggiato insieme a me fin qui. Grazie a Pasquale Viola che mi ha seguito in regia. Grazie al nostro capitano Stefano Piccirillo che ci alleggerirà il lunedì sera con Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Un History Kiss per salutarci è del 1984 e ci racconta di quella volta che Bryan Adams si è innamorato di due donne contemporaneamente e lo racconta in Run to You. Grande History Kiss da Rita, buona

e con tutta la voglia di raggiungere l'altra metà della mela. E questa canzone conquistò il mondo e impose all'attenzione dello stesso la figura del canadese Bryan Adams. Correva l'anno 1984. Tu invece non correre. Calma. Così lei o lui, aspetta un po', li fai un po' friggere gli altri invece di arrivare subito. Pam, ciao, buonasera. Buonasera, lo diciamo invece a tutta la comitiva di Radio Kiss Kiss che dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 fa con noi Io, Tu e Kiss Kiss quanti artisti top. E poi indovinerete la canzone ascoltandone solo un secondo e poi la musica incontrerà i vostri stessi ricordi. Insomma, tanti modi per stare insieme fino alla mezzanotte. Parliamo subito d'amore. Grazie a lui, grazie a Safe.

così il nuovo cantautore della musica italiana, è già stella pop da un paio di stagioni a questa parte, Safe, che ha aperto ufficialmente la puntata di U2 Kiss Kiss. Buonasera, vi prendo dopo una giornata di inizio settimana di settembre, o ancora vacanzieri di settembre, o ancora viaggiatori. Per voi il 347 490 0042. Ben trovati da Stefano Piccirillo. Il lunedì abbiamo i top artist, cioè gli artisti più forti che hanno venduto milioni di dischi in tutto il pianeta. Il grande Tupac Shakur, che un giorno disse: in generale io non ho amici, gli amici vanno e vengono, io ho perso la fiducia, io credo di stare con persone che credono di essere i miei amici, e io penso che ci siano persone che probabilmente nel loro cuore credono di provare amicizia nei miei confronti o di essere miei amici, ma loro non sono miei amici, perché quello che ho imparato è che la paura è più forte dell'amore, ma anche una vita vissuta molto molto difficile. La faida delle Gangsta, 38 milioni di copie vendute con questa canzone che si chiama Così.

Kafka è pubblicato nel lontano 1996 a distanza di 30 anni. In realtà la parte strumentale già realizzata da Dr. Dre che aspettò che Tupac Shakur uscisse dal carcere, cauzione pagata dal proprietario della casa discografica, poi purtroppo morì in un conflitto che riguardava proprio le gangsta dell'East e della West Coast quando il rap era info. Molto violento, mentre in musica

no, e quando si parla di quattro che fanno insieme una formazione, i numeri uno assoluti sono i Fab Four, ovvero i Beatles. Una storia molto divertente di questa canzone che vi racconto dopo che l'abbiamo ascoltata. Si chiama Ticket to

4 per i Beatles. Saluto, ringrazio Marcella che scrive: questa dei Beatles è la mia preferita. Abbiamo fatto centro con parte dei top artist di questa sera. Eliana invece scrive: i miei fantastici 4 sono gli U2, ognuno ha i suoi fantastici 4. Ticket to Ride ha una storia molto divertente, due versioni di questa canzone. La prima potrebbe riferirsi a un viaggio fatto in autostop da John Lennon e Paul McCartney, proprio da ragazzini, da adolescenti, verso l'isola di Wight. Perché andarono Paul McCartney e John Lennon all'isola di Wight? Perché lì la cugina di Paul McCartney gestiva un pub, e quando si è ragazzini si dice: andiamo da mia cugina, c'è il pub, andiamo a scrocco. Vedi come due persone assolutamente normali. Poi c'è anche l'interpretazione amburghese, cioè della città di Amburgo. Secondo un'altra teoria popolare legata al periodo di Amburgo dei Beatles, il biglietto faceva riferimento ai certificati sanitari rilasciati alle prostitute locali dopo i controlli medici per andare con i loro clienti. Dall'amore sotto forma di passione mercenaria, ma anche all'amore con la A maiuscola, il nostro viaggio continua nei top artist con una canzone intitolata Amore senza fine. Testo bellissimo: se mi guardi con gli occhi dell'amore non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo e il dolore. A chi dedicò Pino Daniele questa canzone? A Fabiola Ciabarrassi, legata al cantautore per oltre 20 anni. 1998, solo i top artist.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

0: quasi italiana Peggy Gou nel giro di 36 ore ha fatto Inter-Napoli da spettatrice doc, ma anche il Gran Premio di Formula 1 di Monza ha suonato anche qualche giorno prima in quel di Milano, quindi insomma adottiamola per favore, è un grandissimo talento tra le producer più forti del pianeta. Abbiamo parlato di Inter-Napoli, abbiamo parlato del turno di Serie A lunghissimo. Oggi il Cagliari nel tardo pomeriggio ha battuto il Lecce così.
1: Al 29esimo minuto il Cagliari la sblocca, angolo di Fazzini, stacco di testa impetuoso di Daniel Maldini che realizza così il suo primo gol con la maglia rossoblù. Molto bello quello che è accaduto dopo, perché lo stesso Maldini ha esposto una maglia con il numero 9 di Kevin Carlos, che purtroppo nella giornata odierna ha perso la mamma. Cagliari 1, Lecce 0, 29esimo del primo tempo.
0: Così Giancarlo, che ha seguito per noi questo momento anche così toccante dopo risultanza di Daniel Maldini nel pomeriggio, il finale, il Cagliari ha battuto il Lecce in corso di svolgimento Udinese-Lazio, punteggio 0-0, e ci collegheremo anche con i nostri amici dalla Dacia Arena di Udine per seguire l'evolversi della partita. 0 assoluto con svegliarsi la mattina.

ragazze che sono impersonificate da tante altre loro coetanee in giro per il mondo che le adorano. Si chiamano Cat's Eye e questa nuova canzone invece è intitolata Animal. C'è una super signora che oggi compie 83 anni.

canzone eterna, ballata da tutte le generazioni, Gloria Gaynor, ultima di una famiglia numerosa, grazie alla nonna, cominciò a cantare, fece la cover di Never Can Say Goodbye e arrivò al successo definitivo con questa bellissima I Will Survive, che è un inno alla rinascita dopo una rottura sentimentale. Molto molto importante, insomma, la storia la conoscete. A proposito, potete raccontare la vostra storia anche questa sera all'interno di Un anno una canzone qui in Io, Tu e Kiss Kiss, e vi metto la canzone della vostra vita. Quindi, se volete, WhatsApp semplicemente con il vostro anno di nascita, scritto con un vocale, 347 490 0042. Quanti anni hai? A Stefano puoi dirlo. Poi ti metto la canzone della vita. Facciamo due chiacchiere insieme, se vuoi, e ci regali e condividi con noi parte dei ricordi più belli. Pronti via a partire da questo istante. Lenny Kravitz, 2014, December.

0: Da Eleni Kravitz, basta esibire pettorali da ultra sessantenne, dovresti occuparti del matrimonio di tua figlia con Harry Styles. Sei in versione papà della sposa e suocero della pop star, tutto in una sola vicenda di vita. Miley Cyrus ora si chiama semplicemente Miley, la nuova è Best Persuaded.
1: Let's go.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss, kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su Decathlon.it.
0: Kiss Kiss. I'm a love you.

Il fenomeno Bruno Mars. Buona serata, amici. Carmine e Francesca festeggiano 26 anni insieme e di questi tempi è un vero e proprio esempio d'amore. Amore per una donna che oggi avrebbe compiuto 75 anni, la grande Giuni Russo.

Vocale, ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare anche della sua grande amicizia con il maestro Franco Battiato, di una vita spesa tra tanti dischi, partecipazioni speciali, ma questa sicuramente è la canzone che meglio la rappresenta a livello popolare. Pensate che entrò in classifica il 7 agosto per restarci fino a Natale dello stesso anno, e quindi un piccolo record in questa epoca dove invece si parla spesso e volentieri di musica mordi e fuggi, di 2 settimane in testa e poi ciao, di un nuovo singolo dopo un mese, Un'estate al mare di Giuni Russo, inno anni 80, e secondo Mario Luzzato Fegiz, uno dei più grandi critici musicali, la cantante trova il giusto equilibrio tra la canzone leggera e un modello interpretativo originale e personalissimo. Lì fu poi il battesimo anche della critica musicale nei suoi confronti. Torniamo al 2008 con le Teen Tings.

Quante signore incontrate durante l'estate, piccoli paesini che sono diventati strapopolari, strafamosi per il racconto delle persone al rientro dalle vacanze, Serena Brancale, Levante e Delia. E quando torneranno le ragazze del basket femminile, sarà davvero un successo al loro paese o nella loro città? Speriamo il più tardi possibile. Ieri le ragazze dell'Ital Basket hanno messo in difficoltà gli Stati Uniti d'America, stavamo per vincere, una distanza di soli 3 punti, di solo un canestro, una super Zandalasini, e l'Italia è riscesa in campo questa sera, sta giocando il terzo quarto contro le cinesi in rimonta, anche perché l'inizio era stato davvero pazzesco per le cinesi, 23-7 il primo parziale, 17-14, adesso l'Italia rimonta nel terzo quarto avanti 14-8, risultato complessivo Italia 35, Cina 48, forza ragazze, ci si gioca l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, si gioca il secondo posto nel girone dopo l'americana. Ma ieri che partita, ragazze, delle ragazze dell'Ital Basket, evviva!

all'ascolto, fate come tanti altri genitori e dite la favola della buonanotte al vostro pargoletto, alla vostra pargoletta. Benissimo, siete delle persone fantastiche, lasciate cullare il vostro bimbo dolcemente. Robert Smith dei Cure aveva un papà piuttosto particolare, che al posto della favola della buonanotte gli parlava di ragni giganteschi, di Spider-Man che poi dovevano salvarlo. Insomma, un'infanzia complicata e raccontata in Lullaby.

Ma tu pensa, Robert Smith, prima di addormentarsi da bambino, sentiva queste parole: l'uomo ragno arriva su gambe di zucchero filato, lentamente attraverso l'ombra del sole calante, entrando come un ladro dalle finestre. Ma che paura, anche io adesso, leggendo il testo tradotto a 58 anni, provo un brivido incredibile. Questa è la storia di Lullaby The Cure. Sono le 10 e la sera, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo comitiva. Questa è la storia raccontata e poi arrangiata, suonata da Robert Smith, forse grazie a quelle favolette del papà poco consone ad un bambino, riuscì a entrare in paranoia anche per Friday I'm in Love, canzone che scrisse e arrangiò. Poi si svegliò una mattina e disse: ma l'ha fatta qualcuno, fammi controllare, diventò un po' paranoico anche prima di un altro suo grandissimo successo. Ripartiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, sorri, scusa, lo sento.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ricorderai quel tuffo, quel viaggio e poi subito a mare, almeno con i pinguini tattici nucleari, nell'estate 2026. Ma cosa raccontano di più gli italiani della loro vita? I tormentoni estivi che hanno ascoltato nella storia, il loro gelato preferito, i giochi in cortile, in piazza da bambini, i mesi al mare. All'epoca si facevano i mesi al mare nei ricordi, insomma, degli anni 70, 80, 90, in particolare quelle generazioni lì, oppure i pranzi domenicali, l'estate dedicate all'infanzia e poi tanti momenti personali legati ai sentimenti, all'amore, ma anche all'amore per la propria famiglia e non solo l'amore dell'altra metà della mela e l'amore destinato all'amicizia. Tante storie che raccontate ogni sera qui in un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A partire da questo momento, per partire, per essere dei nostri, basta scrivere o incidere con un vocale il vostro anno di nascita, poi il vostro ricordo condiviso e la canzone che appartiene proprio all'anno in cui siete venuti al mondo. Qualche volta facciamo anche qualche divagazione, se la storia comprende canzoni più recenti della vostra vita, ma che appartengono sempre a un ricordo o al passato, insomma, per fare comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss. Voi siete coloro che ascoltiamo noi, siete quelli che parlano e che fanno il programma insieme a noi. Via con i WhatsApp a partire da questo istante. Subito Carlos Santana e Steven Tyler con Just Feel Better.

0: Disco che potrebbe avere un sottotitolo: Riprepara le valigie, il trolley e riparti per le vacanze, che ti porta proprio nella bolla dello stacco totale. Brava Saiza. Qualche tempo fa, nel 2025, è trascorso un anno dal successo di BMF. C'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e sono collegato con Nello da Salerno. Ciao Nello, benvenuto, come stai?
1: Carissimo, benvenuto a te. Ottimo.
0: Grazie. Io già mi sto muovendo all'interno del tuo ristorante, grazie e benvenuto. Cosa posso ordinare? Sushi?
1: Sì, sushi.
0: Okay.
1: Sushi a go-go.
0: Sushi a go-go. Devo dirti la verità, lo mangio solo qualche volta durante l'anno, 3-4 volte l'anno, però vengo a trovarti. Te lo prometto, in questo momento, come tu fai visita a noi, a tutta la comitiva che ti ascolta, Dio, tu e Kiss Kiss, caro il mio Nello, di che anno sei?
1: 25-2-71.
0: Mi hai trattato un po' come l'ufficiale dell'anagrafe, proprio 25-2. 1971, cos'hai da condividere della tua stupenda vita insieme a noi?
1: Il ricordo più bello è quando sono nati i miei figli, che io sono papà di due gemelli, che sono nati il 23 maggio del 2002.
0: Vedi, quando hai parlato dei figli hai detto maggio senza il numero del mese, questo è vero amore, devo dire.
1: Sì.
0: Sono gemelli.
1: Ma c'è una femminuccia, cioè sì, ma c'è una femminuccia.
0: Come si chiamano?
1: Giuseppe ed Elvira.
0: Quanti anni hanno? Quanti anni hanno?
1: Hanno 24 anni.
0: Ok, cosa fanno nella vita? Studiano, lavorano?
1: Sono già laureati, uno in biologia e uno in scienze umane, si appressano alla magistrale.
0: Fantastico. Dal tono e la tua voce io sento la vera soddisfazione di un papà che vede i figli crescere.
1: Sì. Facciamo tanti sacrifici, sono stati ben investiti.
0: Senti, ma il lunedì sera c'è gente al ristorante oppure una serata?
1: Sì, noi siamo aperti sempre, pranzo e cena abbiamo affluenza, ringraziando
0: a Dio. Ok, sempre ringraziando, sempre, è vero. Allora, io ti ringrazio tantissimo, innanzitutto per aver condiviso parte della tua family, che è la cosa più importante della vita di una persona,
1: sì.
0: E quindi grazie davvero. Tu sei nato nel 1971.
1: 71, sì.
0: E hai regalato delle immagini fantastiche del tuo nucleo familiare, ma anche del tuo lavoro e di tutto ciò che ti riguarda, quindi penso che la canzone di quell'anno, che è una canzone che poi è infinitamente dei secoli, possa essere per te questa sera Imagine di John Lennon, 1971.
1: Ah,
0: va bene, te la dedico con tutto il cuore, forza.
1: Grazie,
0: sushi tutta la vita.
1: Grazie della bella. E con infiniti complimenti, io vivo di Kiss Kiss H24, nel locale, a casa, in macchina.
0: Mi fa molto piacere, continua così. Grazie Nello, un abbraccio Kiss Kiss a te, ciao.
1: Un abbraccio forte a voi e a tutta la radio, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

fatto anche la serata sushi questa sera grazie al nostro ascoltatore Nello, che è stato protagonista di Un anno una canzone. Domani potrebbe toccare a te con la tua storia al 347 490 0042. Abbiamo ritrovato poi anche John Lennon dall'anno di nascita di Nello con Imagine, canzone super storica. Intanto l'Udinese che conquista il vantaggio ormai da un po' di tempo contro la Lazio, ha segnato Karlström al 49esimo, adesso siamo al minuto 75, nessuna partita del campionato di Serie A 2026-2027 dopo tre turni è terminata con il punteggio di 0-0. Meno male. 7 settembre, il 7 nella musica. Che porti di nuovo bene. Il famoso po po po po po po. Seven Nation Army.

7 formato secondo, i primi 7 secondi di vita di un neonato, Yusun Durra e Nene Cherry. Questo è il 7 secondo noi, ma voi siete grandi appassionati di musica, troverete altri 7 nei testi e nei titoli delle canzoni. Ora c'è Caro

Luciano, un altro gioiello, un'altra nuova canzone, si chiama Qualcosa per te. Mi è rimasta sempre impressa la frase di Luciano Ligabue quando dice: si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare oppure stare solamente svegli al limite dei sogni. Lorenzo, che saluto e ringrazio, prima abbiamo parlato del 7, giustamente mi scrive c'è anche una canzone di Ligabue che si chiama 7, poi 7-1 di Roberto Vecchioni, grazie Riccardo. Riccardo, vedi che ci sono tanti appassionati di numerologia in musica che affrontiamo grazie al calendario, semplicemente prendendo le strofe delle canzoni che ricordano la data o comunque il numero in questione. Ligabue che sarà contento a metà del gol di Frattesi, lui tifoso dell'Inter, l'Inter che ha ceduto Frattesi, e ha pareggiato in questo momento in quel di Udine, Udinese 1, Lazio 1, Frattesi segna sempre però con la casacca della Lazio. Tra poco un New Kiss, subito c'è Darren.

presente quelle persone che ti danno l'illusione della presenza. Oh, ci vediamo sabato, facciamo una pizzata insieme. No, non ti preoccupare, ti vengo a trovare. Poi non vengono mai, non si presentano mai. È il senso del nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Ancora.

perché ti leggono il pensiero mentre sei in automobile ascoltando Radio Kiss Kiss la sera e stai pensando: ma è proprio bella la voce di Emma insieme a Fabri Fibra, che canzone, piace anche a noi. Questa si chiama Antidroga. Ma saresti capace di riconoscere una canzone ascoltandola soltanto un secondo? Un secondo, una canzone per indovinarla. Siete pronti? Io vi lancio la sfida, appassionati di musica di Radio Kiss Kiss. Siete pronti? Un secondo di questa. C'è una vocale, sicuramente. Comincia con A, tipo. Ripeto l'effetto della canzone. Sai tutto di musica, lo so, Stefano. Guarda che io sono informato, vado ai concerti, insomma, compro musica, la scarico, ascolto la radio. Perfetto. Allora, sapresti riconoscere una canzone in un secondo, che è questa. Ok, se l'hai riconosciuta, 347 490 0042 a partire da questo istante. Subito c'è Ricky Fantin, Ain't Easy on Your Own.

0: Love Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ventesimo degli U2, il prossimo 25 di settembre, Martin Garrix con U2 ormai fa comunella, e questa è Fireflies, una canzone da indovinare in un secondo. Il secondo era questo. Che cos'è secondo te?
1: Buonasera, la canzone è Abbronzatissimo.
0: Perché parte con la A, giustamente, ma non è la risposta giusta.
2: La canzone è la bellissima Let's Dance di David Bowie.
0: Fantastica. Put on your red shoes and dance the blues. Prodotta da Nile Rodgers, il David Bowie mai sentito prima, più pop che mai, che si fece anche ballare tantissimo. Un secondo, una canzone, torna anche domani sera. Adesso, tutti zitti, arriva la padrona del mondo.

pensa alla potenza di Taylor Swift, si è sposata lei, si sono sposati quest'anno tutti gli artisti musicali, questo vi dà la cifra della sua influenza. C'era un pezzo di Stevie Wonder fantastico intitolato As, dove la parola che in inglese significa come o finché venne utilizzata per introdurre una serie di situazioni impossibili, tipo delfini che volano nel cielo, calcoli matematici impossibili, canzone che venne ripresa poi negli anni 90 da George Michael e da Mary J. Blige.

canta una cover, il successo è assicurato, da Stevie Wonder a George Michael e la stessa Mary J. Blige, che ricorderete duettò anche con Bono Vox per la cover degli stessi U2 intitolata One. L'Italia ha perso contro la Cina mondiali di basket al femminile, però giocherà comunque agli ottavi di finale, quale terza del girone, contro però la fortissima Australia. Avessimo vinto con la Cina da seconda del girone, il cammino sarebbe stato, non dico più semplice, perché poi si arriva a giocare sempre con le più forti, però possibile. Quindi Mission Impossible, che diventerà possible secondo la nostra passione, tifo per le ragazze, Zanda Lasini al comando. Italia che ha perso con la Cina ma qualificata agli ottavi. Sono le 23, c'è Io, Tu e Kiss Kiss, si riparte con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Donna, devi splendere e brillare, ascoltatore, a quest'ora sveglio ascoltando la radio perché stai lavorando, perché sei insonne, perché stai facendo il giretto e di solito vai a dormire più tardi, perché sei con Radio Kiss Kiss, con io, tu e Kiss Kiss, e facciamo comitiva tifosi della Lazio che stanno esultando perché la Lazio ha vinto a Udine 2-1 con Gudmundsson, acquistato nel mercato il più recente, quello d'agosto, che ha portato poi il gol della vittoria. Lazio a punteggio pieno, primo posto in classifica con Inter e Roma. Domani scatta la Champions League, domani c'è il Real Madrid-Inter, l'incrocio tra Mourinho e la sua ex squadra. Proprio in quello stadio l'Inter vinse la Champions League nel lontano 2010, altra storia, attualità, tutto da giocare, un match davvero incredibile, così come quello che mi sta particolarmente a cuore tra Napoli e Arsenal nella giornata di mercoledì, con l'Arsenal campione d'Inghilterra, finalista di Champions League, Allegri che torna da esperto di Champions League, insomma Napoli che gioca la sua partita di Champions nella giornata, nella serata di mercoledì. Giovedì tocca alla Roma in Turchia contro il Fenerbahce. Gasperini, che ha un'esperienza europea importante, ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, insomma in Champions negli ultimi anni, e poi tocca ad una prima volta. Se la Roma torna in Champions League dopo 7 anni, l'ultima volta arrivò in semifinale, ricorderete il quarto, eliminò il Barcellona per poi essere eliminata dal Liverpool, il Como alla prima volta, e dobbiamo fare i doppi complimenti alla squadra di Fabregas che gioca un calcio spettacolare, e hanno fatto, anzi rifatto, lo stadio per la Champions League nel giro di 5 minuti, cioè l'hanno messo giù e l'hanno rifatto. Quindi saluto gli amici di Como.

Morandi ha preso in giro con questa canzone tutti quelli che parlano sempre del passato, che non vivono al presente. Però c'è una questione aperta: perché ricordiamo sempre le cose del passato? Per risolvere questioni aperte, cioè il cervello usa i ricordi per rimettere sempre le cose del passato. Per risolvere questioni aperte, cioè il cervello usa i ricordi per rimettere ordine in situazioni.

giornate più noiose. C'è sempre una spiegazione perché parliamo qualche volta e spesso del passato, del nostro passato, attraverso i ricordi. Ricordi del 2015 in questo caso. Madonna

0: il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Wasted nomina Dahlia, che è un nome bellissimo, Dahlia, non molto diffuso in Italia, però penso che le generazioni successive compenseranno chiamando Dahlia la propria femminuccia. Intanto prima facevo riferimento ai ricordi sì, ricordi no, quando incontri una persona che è legata spesso al passato nel raccontare la sua vita. C'è Chiara che mi scrive: sono le 23:15, a quest'ora la città rallenta, ma i pensieri di solito accelerano. Quante volte mi sono detta ormai è troppo tardi per cambiare? Spesso confondiamo il passato con un destino già scritto, ma la verità è che non siamo le cose che ci sono successe, siamo la scelta che facciamo adesso, anche stasera, mentre decidiamo cosa lasciare andare per fare spazio al domani. Mi verrebbe da chiederti qual è la scelta che stai rimandando, perché questo è un pensiero molto profondo e anche preciso, che però fa riferimento a qualcosa che è ancora in testa. Se vuoi, siamo qui a rinnovare i tuoi vocali o scritti al 347 490 0042. Parola Rain e un'utopia, quella normale, come pioggia. C'è la danza della pioggia, si chiama Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao Carmen, ciao Antonio, ciao Lorenzo, ciao Giada, ciao Danilo, ciao Ciccio e ciao Giuseppe, amici della comitiva all'ascolto di Radio Kiss Kiss. C'è lo spazio dedicato a quanto sei anni 70, quanto sei anni 80 o sei 90, 2000, 2010, perché festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto nella seconda metà degli 80, tanto per cominciare, e poi puoi scrivermi che decade sei, che decade ami, musicalmente anche per i tuoi stessi ricordi. La TV generalista era esclusivamente in chiaro, non c'erano le piattaforme o le TV a pagamento, e c'era l'esordio ufficiale di Striscia la Notizia, ma anche il fenomeno Indietro Tutta con il maestro dei maestri Renzo Arbore e i tanti personaggi che ha inventato televisivamente parlando, e non solo. C'era anche Emilio, c'è uno storico show comico su Italia 1 con Zuzzurro e Gaspare, con la bellissima Deborah Caprioio, e poi c'era Marco Columbro che conduceva Tra moglie e marito, i primi programmi televisivi che entravano un po' nella vita familiare delle persone. C'era uno studente che andò in Svezia e conobbe i Roxette, che a casa loro erano già fortissimi. Portò il disco ad una radio americana, studente americano, quando tornò dagli studi e i Roxette esplosero grazie a questa importazione in America di un loro 45 giri in modo definitivo. Il singolo era The Look.

che paura era finita? Il disco che mise più paura a noi conduttori e registi della radio analogica, perché c'era il vinile che suonavi, al massimo il CD. Oh, è finita. No, era il gioco di Per Gessle, fondatore del duo Roxette, con la voce di Mary Fredrickson, che in sala di registrazione si mise a giocare e disse: ma perché non facciamo continuare la canzone con un ritornello, però facciamo prima una pausa e poi na na na na na. Come si giocava all'inizio degli anni 2000? Saluto il team 2000 che desidera quella decade, grazie al 347 490 0042 per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Beh, c'era il debutto della Xbox di GameCube, c'era la versione Advance del Game Boy, su cui si giocava a Pokémon Rubino e non soltanto, c'erano i vari capitoli di Super Mario, per fare un esempio, ci hai giocato anche tu all'ascolto, e poi la PlayStation 2 presentava Grand Theft Auto, la Vice City, che stampò l'immaginario degli anni 80 a neon nella mente di milioni di giocatori, perché era ambientata appunto in quel di Miami negli anni 80. E poi ancora all'inizio degli anni 2000 c'era il successo del famoso girl power, ovvero delle girl band. Ma non stiamo parlando soltanto ad esempio delle Spice Girls, non stiamo parlando delle Pussycat Dolls, ma anche delle Sugar Babes, che esplosero con Round and Round. Torna l'anno 2010.

Gal Babes, poi c'erano anche le All Saints, a proposito di Gal Power, Spice Girls a parte. Era quel mondo lì, tutte le ragazze si riunivano per far successo come fonti di ispirazione le band che abbiamo sentito. Alfa e Gigi D'Alessio tornano insieme, Genova e Napoli.

0: Rocket Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E una lunghissima storia d'amore, di fedeltà, d'ascolto e anche di amicizia, di complicità, di ascolto piuttosto recente. Da quanti anni segui Radio Kiss Kiss? È una domanda che spesso abbiamo posto all'interno di 50. A proposito d'amore, invece, Cindy Crawford e Richard Gere quell'anno consacrarono la loro unione. E poi era un po' la decade del poster a casa, il poster di Richard Gere, il poster di Cindy Crawford, oppure la amore musicale maledetto e di vita intensa di Kurt Cobain insieme a Courtney Love nello stesso anno. Per non parlare, tornando al cinema, di Meg Ryan con Dennis Quaid, si innamorarono sul set, sono state una delle coppie più stabili e amate del cinema americano per l'intero decennio anni 90, poi arrivò Russell Crowe e scompigliò un po' la coppia. Anche in Italia, nella tua vita, hai vissuto probabilmente un amore, o che vivi ancora o che ricorderai, grazie a questa canzone, grazie a due ragazzi olandesi che scrissero a chiare lettere nel testo: sei colei per cui io vivo e sei sempre nella mia mente. Un one shot, cioè una one hit wonder, un successo e via per i Ten Sharp. You are always on my mind, e gira la roulette.
0: 1991.

0: Teenager negli anni 90 l'hai dedicata un sacco di volte. Per la conquista, per un amore importante, per un'infatuazione, beh, c'era la canzone che arrivava direttamente dall'Olanda grazie ai Ten Sharp con You Are Always On My Mind. Questa è la magia di 50, spaziamo in 5 decadi, 1976-2026, all'inizio degli anni 10 iniziamo a mangiare fuori in luoghi che inizialmente non erano deputati al consumo dei pasti. Si mangiava in salumeria, in pescheria ad esempio, perché spopolò la moda di consumare il pesce crudo, tartare, le fritture direttamente all'interno dei mercati e nelle pescherie anziché nei ristoranti. Anche le macellerie si adeguarono facendo direttamente il panino con l'hamburger di produzione propria, è il caso di dirlo, così come i sapori forti e piccanti quando c'era il kebabaro che tornava in gran spolvero. Ti piace kebab? Ti piace kebab? Salsa dolce piccante, salsa dolce piccante, con l'esplosione della salsa piccante. Ma arrivarono anche i primi snack etnici alternativi, iniziarono a farsi notare infatti anche i prodotti a base di alghe, fantastici, buonissimi davvero. Quell'anno lì l'incontro musicale tra Elisa e San Giorgi dei Negramaro per la colonna sonora di un film. Elisa cantò Ecco che, ma che anno era?
1: 2013.

Poi un film molto molto bello di Giovanni Veronesi con Elio Germano e Alessandra Mastronardi, intitolato L'ultima ruota del carro, era il 2013. Grazie a Pasquale Viola in regia. Che viaggio, non solo nei ricordi, con Un anno una canzone, avete indovinato una song in un secondo. Abbiamo fatto comitiva insieme e ci ritroviamo domani dalle 21 alle 24. Io, tu e Kiss Kiss, Abba, SOS 75 da Stefano.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. Goodbye.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.